Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: sarà, sarà, sarà per te.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
2: Ora che stare insieme è reato, non ho mica capito che nome dare alla mia solitudine.

di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo ripetiamo, aspettavamo, perché dopo appena 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle 8:30, alle 8:30 a piovere e sta ancora, ecco, continuando, si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stavolta.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età. E all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no, da questo ragazzo, perché fin da

0: anch'io, quando avevamo tante cose sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu come Tolentinate puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, padre Agostino Trapè, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese,
0: sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. Mm. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? la loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così.
0: Certo,
1: non avevano
0: certo
1: consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, e quindi
0: sì,
1: cosa potevano dire? Lui è

0: così perché così ce io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
1: Bello, quindi, bello.
0: È bello, no, questo? Sì, immaginate, sì, questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale, e gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza, però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
1: Ecco, quante belle cose, diciamo.
0: Sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
1: Esatto.
0: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto la frase di Trapè, era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, noi gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì, della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che, anche a loro dire, erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè, i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
1: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
0: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo, il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno, cioè noi abbiamo il number one a Tolentino.
1: Certo.
0: Quindi certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
1: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, farti bene, questo sì.
0: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
1: Certo, certo.
0: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino, e sta tirando un vento pazzesco, è stato un interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
1: Ecco.
0: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. cioè a noi il Signore ci ha donato San Nicola,
1: ecco,
0: uno
1: ecco,
0: dei più importanti della storia. Allora noi tolentinati perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità, avendo avuto un santo così illustre?
1: Eh sì, infatti. Questo è
0: allora,
1: molto bello.
0: Esatto, e io direi che è così importante San Nicola, e lo dico questa mattina, che proprio perché è un santo eccezionale, straordinario, che dovrebbe essere studiato come si studia, faccio un esempio, Napoleone Bonaparte. Cioè chi frequenta le scuole a Tolentino dovrebbe studiare San Nicola, la vita, i suoi studi, le opere che ha fatto, leggere le testimonianze attraverso, e qui andiamo anche a un aspetto sviluppato da uomini non solo di grande spiritualità ma anche di grande spessore culturale e ovviamente umano. Io farei un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro, e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. E adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
1: Bello.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato, anche
1: allora,
0: il canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giola non è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso, Nicolaus. Nicolaus verus Christi pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus verus Christi pauper virgo adeo electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, obbediente e servo in eterno. Eremitarum ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Giola riesce a trovarlo tramite YouTube, questo è molto bello, perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è: O San Nicola, gran protettore.

0: grazie, favor, poi questo è il ritornello, poi ci sono tutte insomma varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo, allora, è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo. Benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava la messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento. Visitava i poveri e i malati. Componeva le inimicizie personali. Si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la persona, i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi. E lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così, mentre parlavo, mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale. E
1: forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so io.
0: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano e noi viviamo in una comunità ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, e le vie erano viuzze, no?
1: Sì.
0: Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radio, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta per soli e non si sa quello che fa, ecco, che tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no?
1: Certo.
0: Perché in genere percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno, e questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato dei mesi terribili, perché trovarmi con il caldo, una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era insomma il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto. Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dice guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè è sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del Cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo, infatti,
0: certo. Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito, sì, nel 67, sì, io no, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il Cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il Cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto, oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli hanno consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante. Ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana? Se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi, si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia, cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi gli diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Murri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire, perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita, la Madonna è nata l'8 di settembre, gli disse la Madonna, 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportato a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo il Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imporito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli
1: veramente
0: fondamentali. E lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti. E devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè, io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto: ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Ma Zareno, guarda che grado di questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai. E io lo dico alle persone e dico: voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo, se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice: senti, ne fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, fa questo, non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male, un po' anche questo potrebbe essere.
0: Però una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice: San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè, non esitare, non vergognarsi, credere, credere, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè, così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovagna, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, ma ho detto: veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente è testimoniato e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no, speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè, chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa. Dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2 o 3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta, ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida, di un'umiltà. Io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui social, ah, questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca quando l'ha presentato, gli ha detto questo, pare Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile, essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola che sta qui, ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola, ecco, continua a stare per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se... Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora...
0: Pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai... non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto Porto di San Nicola, ma anche del Cappellone vi parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del Cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare
1: oggi ci voleva, è una cosa molto molto bella e tanto tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto. E saremo stare molto bene. Bene.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo fra 2 settimane. Un abbraccio grande.
1: Ciao ciao allora.
2: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni,

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Colora la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo che parla d'amore in ogni sua pagina, trasuda d'amore, della sofferenza che l'amore porta con sé, ma anche della gioia, della necessità di fare un lungo viaggio strenuo, difficoltoso, ossessivo e senza risparmiarsi all'interno del nostro animo per riuscire ad amare noi stessi e le altre persone, e soprattutto un compagno che non ci completi ma ci accompagni nella vita. È proprio di storie di questo genere questo romanzo parla, di tentativi di essere felice di una donna, di tentativi di comprendere se stessa e di comprendere l'amore, di viverlo in tutte le sue forme, come madre, come donna che ama, e assaporare anche il peso dei fallimenti, la necessità di penetrare le nostre difese, i nostri traumi, le nostre ossessioni, per dipanare questo filo che ci vuole legati ad altre creature. La nostra protagonista ha ritrovato dopo 10 anni un uomo che ha amato e l'aveva salvata dall'abbandono inaspettato di un uomo problematico con cui aveva condiviso gran parte della sua vita. Durante una vacanza a Naxos in Grecia, Di riesce a tamponare il dolore dilagante che Ilaria prova quando Stefano, il compagno problematico di una vita, la abbandona improvvisamente per scappare a Londra con un'altra donna. Poi Stefano si toglierà la vita dopo qualche tempo, nel momento in cui Ilaria cominciava ad essere felice con Di, dandogli la possibilità di amarsi. E quindi da qui lei lascia la Grecia, torna in Italia, riprende a lavorare, ha una relazione con lo psichiatra di Stefano e da questa relazione nasce un bambino, Emanuele. Ma nel corso del tempo qualcosa non va e Ilaria sente la necessità di riallacciare un dialogo con Di e gli scrive una lettera e Di risponde e si ritrovano come 10 anni prima a Naxos. Parlano, si raccontano, si spiegano e fanno di nuovo l'amore, come se il tempo non sia passato tra di loro. Riprendiamo la nostra lettura.

Ogni tanto, soprattutto nel primo anno e mezzo e in certi pomeriggi d'inverno, quando sto gnomo un po' vuole camminare, appunto, ma un po' non lo sa fare, un po' vuole parlare, ma un po' non lo sa fare, tu gli dici amore di papà una volta, quello dice bah, tu gli ripeti amore di papà, quello ti dice bop, e poi comincia a piangere. Ha fame? No, non ha fame. Ha fatto la cacca? No. Il pannolino è pulito? Ha sonno? Impossibile, si è appena svegliato. Ha bisogno di prendere aria? Forse, ma fuori fa troppo freddo per uscire. Allora ti metti a gattonare dietro di lui, così finalmente si tranquillizza. Gattona fino al bagno, si aggrappa al bidet. Possibile che fra tanti giocattoli che ha nessuno lo interessi e lo ispiri come il bidet? Possibile. E tutto soddisfatto apre il rubinetto, lo chiude, lo riapre, bah, lo chiude, boh, lo riapre. Almeno saranno passate 2 ore, ti dici a quel punto, e guardi l'orologio, bah, sono passate

Di. Rispondimi distinto però. Lo faccio sempre. Che cosa significa quindi diventare genitore? Tu dovresti averlo capito ormai. Apro un'altra birra, aspetta. No, perché ti rivesti? Stavo solo rimettendomi la camicia. No, ti prego. Brava, rimani così. Allora, io credo che la risposta c'entri con i discorsi che facevamo 10 anni fa, sai, con i nostri traumi, le ossessioni, lo sforzo per liberarci, i fallimenti, anche se pensiamo di no. Cioè, lì per lì, quando Iris aveva più o meno l'età che adesso ha Emanuele, mi dicevo: bene, caro Di, adesso ci devi stare. È finita un'epoca e ne inizia un'altra. Non ci sarà più il kite come quando ti pare. Non ci saranno più storie d'amore disperate con disegnatrici di libri per bambini fuori di testa. Sei diventato una persona nuova, come dicevi tu. Una persona che ha e avrà per sempre un figlio. Una persona che con quella di prima non potrà più avere niente a che fare. È esattamente quello che sto pensando io. Bene. Io mi sono reso conto che è una grande cazzata. Ma lo dicono tutti che quando nasce un figlio non c'è scampo. Ti cambia la vita. Certo. Però non cambi tu. O meglio, cambi, sì. Ma perché, almeno a me è successo così, proprio mentre tu pensi che devi rinunciare a tutti i te che sei stato fino a quel momento, in realtà quei te ti stanno dando all'improvviso appuntamento. È un raduno generale ed è per questo che ci sentiamo frastornati. Mi spiego? Lì per lì ci sembra che per accogliere questa bambina, questo bambino, dovremmo eliminare tutti i nostri casini. Invece no. Secondo me è tutto il contrario. È proprio grazie a quella bambina e a quel bambino che finalmente li possiamo guardare in faccia. Sai, sono andata a una riunione per genitori single qualche settimana fa e c'era una donna che diceva più o meno proprio questo. Dobbiamo fare uno sforzo per rimanere saldi, diceva, per non permettere all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri, oscuri desideri. Giusto, è così. Lo sforzo è quello di tenere tutto insieme. Non c'è proprio niente di te che devi davvero e nel profondo sconfessare. Quindi io risponderei: significa mettere in gioco con quel bambino e quella bambina tutto, ma proprio tutto. Ecco che cosa significa diventare genitori. Capire che non lo diventi solo tu, la persona che sei o almeno credi di essere in quel momento, ma lo diventa tutta la tua storia. Il kite, le sfighe, le botte di culo. Le persone che hai amato, quelle che non ami più, quelle che amerai per sempre. Sì, i vicoli ciechi, le scorciatoie e le birre e le infinite giornate che hai passato a non fare un cazzo di niente. E sì, la paura quando squilla un telefono, il fallimento di un ristorante, i nostri morti, pure loro, certo. Quindi non esistono bravi o cattivi genitori, secondo te, ma solo persone, più o meno disposte a conoscersi, a rimanere in contatto con la loro identità. Sa un po' di dottor Massimini messa in questa maniera, ma sì, solo chi si conosce può sperare di essere un padre abbastanza buono, una madre niente male. È quello che penso. E anche Stefano, quindi, sarebbe genitore di Emanuele. Sì, anche tu, come tu lo sei di Iris, di Timoteos e di Mirtos, e lo sono gli ex di Cristina. La ex moglie di Damiano quindi farebbe parte del mucchio, e anche quello che ancora li tiene legati. Tutto, tutti. Pure il compagno dell'asilo che ci rubava i pennarelli. Pure lui. Sì, è come se dal giorno del parto ci fosse questo rave che non finirà mai, dove nessuna delle persone che abbiamo conosciuto, niente di quello che abbiamo fatto e siamo stati, sono esclusi. E non ci resta che prendere atto di questa immensa confusione. Non possiamo più fare

0: finta di niente. A che cosa pensi, mia bellissima? Che il rave potrebbe essere l'occasione buona per mandare a stendere una volta per sempre papà trauma e mamma ossessione, per uscire dal mito.
1: Sì, anche se proprio per difenderci dalla confusione del rave e di tutti quegli invitati, il rischio è che ci riandiamo a ficcare lì, fra le tette enormi di mamma ossessione. Sì, e fra le braccia possenti di papà trauma. E mentre potremmo diventare genitori, torniamo figli dell'ossessione di non essere bravi genitori, di non avere abbastanza latte, di non starci dentro, di non amare più nostra moglie, il nostro compagno, dei vaccini, dell'asilo nido, delle chat con le madri dei compagni delle elementari, delle pappe. E così eccoci di nuovo prigionieri del mito, da dove invece potevamo finalmente evadere. Evadere no. Su questo ho cambiato idea, sai, e forse a contagiarmi sono state quest'isola, questa terra. Mi sa che non possiamo evadere dal mito di noi. Possiamo fare di più, forse. Possiamo tradirlo, senza però rinnegarlo, un po' come diceva la tipa che hai conosciuto alla riunione. Possiamo accettare che non esiste solo una versione di quel mito, ne esistono moltissime. E sono proprio loro gli ospiti d'onore di quel rave. Scelgono la musica, versano da bere, fanno finalmente amicizia invece di ostinarsi a credere che se ne esiste una non può esistere pure quell'altra. Io ti amo, Arianna, e amo pure Cristina, amo i miei nonni, amo questa grotta. Io ti amo, Di, e amo Damiano come amo Stefano. Emanuele non sarebbe Emanuele se non fosse così, perché lui è il figlio di tutto il gran casino che sei. La commozione che provo quando anche solo penso a lui ha ribaltato tutto quello che avevo messo in ordine con talmente tanta fatica. Mi ha fatto sentire così scoperta. Ti credo, in mezzo a un rave con 500.000 persone è difficile sentirsi al sicuro. E come si fa ad abituarsi? Mi sa che ci vuole costanza. Vieni qui. Sai, quando ero incinta ho scritto una lettera lunghissima a Emanuele, perché possa leggerla quando sarà più grande. Di che cosa gli hai parlato? Di come mi sentivo mentre lo aspettavo, della prima ecografia, di quando ho sentito battere il suo cuore dentro al mio, di suo padre, di Stefano, di tutto quello che magari un giorno lui vorrà sapere, ma può darsi che io allora non ricorderò più. È fortunato ad avere quella lettera che lo aspetta, ma è una lettera fasulla. Perché? Perché di te non parla mai. Se dovesse capitarmi qualcosa quando è ancora piccolo, lui non saprebbe mai che cosa è successo qui 10 anni fa. È tutta la mia storia che è sua madre, no? Allora gli mancherebbe un pezzo fondamentale per capire chi è sua madre. E forse pure per capire chi è lui. Non ti è mai venuta voglia di farti crescere i capelli, almeno un po'? Perché secondo te dovrei? No, no che non dovresti. Che sono stanca. Certe sere, quando Emanuele finalmente si è addormentato, sono talmente stanca che mi stendo sul pavimento della cucina per non rischiare di svegliarlo e comincio a piangere. Piango anche perché quella stanchezza in qualche modo mi è cara, perché sento che quest'amore così nuovo, così assoluto, è tutt'uno con quella stanchezza. È quella stanchezza. Ma piango anche perché banalmente, proprio quando potrei pensare a me, non ho più energie. Non so se considerarla una maledizione o una benedizione. Sai, a me aiuta tanto il lavoro. Può sembrare assurdo, ma quando vado in pizzeria mi riposo. A te non succede quando disegni? Non lo so. Non ho più disegnato da quando è nato. E forse quelle sere piango soprattutto per questo. Perché mi domando se ne sarò ancora capace. Non ci credo. Ma ancora non ti rassegni? A che cosa?
0: al fatto che la vita non ti farà mai abbastanza compagnia e avrai sempre bisogno di inventare assurdi animaletti. E ora dovranno fare compagnia anche a Emanuele. Sono sicuro che Pilù e Naso non vi basteranno. Anche tu la pensi così. Anche io. Damiano sostiene che io abbia una dipendenza dal vuoto, da quello che non c'è. Sì, allora anche io la penso così. Quindi non credi davvero che se Stefano non avesse avuto quell'incidente, noi due non ci saremmo mai lasciati? Certo che ci credo. Ma credo anche che sarebbe stato difficile per tutti e due accettare che avevamo trovato proprio quello che stavamo cercando. Perché tu per me sei stata questo. Sei stata quello che stavo cercando. Però di fatto neanche mi conosci e io non conosco te. Mentre Cristina e Damiano, sì, loro lo sanno bene chi siamo. Dici? Sei proprio convinta che un lungo matrimonio tiri fuori chi siamo, mentre un amore che non è stato destinato a durare, no, non lo possa tirare fuori? E se invece la nostra verità più profonda non fosse che un frammento e avesse a che fare proprio con quella purezza, con quello splendore divino? A volte, pure se sono passati 10 anni, ho la sensazione che sia successo tutto così in fretta. Tu che arrivi, tu che te ne vai, il ristorante che apre, che chiude, Cristina che arriva e poi Iris, Timoteos, Mirtos. A chi lo dici? Stefano che se ne va, tu che arrivi, Stefano che muore, Damiano che interviene, sua moglie che inevitabilmente ci separa, Emanuele che inevitabilmente ci lega. Ma lo spazio per capire davvero che cosa vuoi, che cosa davvero ti riguarda, tu te lo sei mai preso? A me l'ha imposto Emanuele. O forse me l'ha regalato, chi lo sa. Comunque è esattamente per questo, per rimettermi a quello spazio che adesso sono qui. Anche io sono qui per questo. Perché il rischio è fare finta che quello spazio non esista. Per lo stesso motivo mi sa che ho deciso. Dirò a Damiano che è meglio continuare a stare ognuno per conto suo. E se gli va, mentre proviamo a diventare genitori, perché lui naturalmente può vedere Emanuele come quando vuole, potremmo cominciare a frequentarci. Ma lui e io e lui. Lasciare il bambino una sera alla settimana a mia madre e uscire. Andare a cena, al cinema. Cose così che quando eravamo amanti facevamo solo ogni tanto e sempre di nascosto. Perché hai ragione tu, ci sono stati Stefano, sua moglie e troppo Freud fra noi. Non so nemmeno se in tutti questi anni ho creduto di amarlo solo perché aveva un'altra vita e non mi chiedeva di restare. O se adesso credo di poter fare a meno di lui solo perché resta e mi chiede di restare. Però so che Emanuele rischia di essere l'ennesimo alibi per non guardarci in faccia e scoprire se ci piacciamo, non ci piacciamo, se è rimasta ancora qualche traccia di tutta la fiducia che c'è stata, di tutto quel capirsi, o se magari ci stiamo proprio sulle palle. Anche questa è una possibilità, davvero. A un figlio non si può dare la responsabilità di tenere insieme i suoi genitori, ma nemmeno di dividerli. No, non si può, povero Cristo. Già gli tocca stare al mondo per colpa nostra. Questa avrebbe potuto dirla Stefano, però. Vero. Io invece direi che è anche nostro il merito, se sta al mondo. Perché una notte come questa, se no, come farebbe a sperare di viverla? E qui ci fermiamo per oggi. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione di questo romanzo, direi particolare, perché veramente molto molto ricco di dialoghi, quasi potrebbe essere una buona pièce teatrale, tanto il botta e risposta occupa spazio in questa trama.
1: Vi do appuntamento a domani, allora non mancate, perché credo proprio che giungeremo alla conclusione dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao.

0: Capoluogo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it, professionisti della danza.
2: No, è mio! È mamma, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Celebriamo la memoria liturgica del Santissimo Nome di Maria. Questa devozione nacque in epoca medievale insieme a quella del nome di Gesù. La festa fu introdotta in tutta la Chiesa occidentale da Innocenzo XI dopo la vittoria sui turchi a Vienna, avvenuta il 12 settembre 1683. Il nome nella Bibbia indica sempre l'identità, la missione di una persona. Ora il nome di Maria è forse di origine egiziana, essa contiene la radice del verbo amare. Ella è dunque l'amata, in cui non vi è difetto, piena di grazia, come la chiama l'angelo Gabriele. Maria è l'immagine e la primizia della Chiesa, sposa per la grazia di Dio che la trasforma da non amata in amata. Chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati per tutte le volte che non rispondiamo alla missione nella nostra vita, ma cerchiamo sempre giustificazioni per evitare una risposta, una scelta che ci porta a essere liberi, veramente uomini e donne che accolgono il Vangelo e liberamente decidono di seguire il Cristo Gesù. Signore Gesù, nato dalla Vergine Madre, Kyrie eleison. Cristo che dall'alto della croce ci ha donato tua madre come guida e maestra, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che risorgendo hai fatto il dono dello Spirito agli Apostoli, riuniti in preghiera nel Cenacolo con Maria, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Concedi, Dio Onnipotente, che la Beata Vergine Maria ottenga i benefici della tua misericordia a tutti coloro che ricordano con gioia il suo nome glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che Dio vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Miei cari, state lontani dall'idolatria. Parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi stessi quello che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti, infatti, partecipiamo all'unico pane. Guardate l'Israele secondo la carne. Quelli che mangiano le vittime sacrificali non sono forse in comunione con l'altare? Che cosa dunque intendo dire? Che la carne sacrificata agli idoli vale qualcosa? O che un idolo vale qualcosa? No. Ma dico che quei sacrifici sono offerti ai demoni e non a Dio. Ora io non voglio che voi entriate in comunione con i demoni. Non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. O vogliamo provocare la gelosia del Signore? Siamo forse più forti di Lui? Parola di Dio.
1: Prendiamo.

0: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
1: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
0: Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore.
1: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.
0: A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo.
1: A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento.

Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono, dal buon tesoro del suo cuore, trae fuori il bene. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male. La sua bocca, infatti, esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Perché mi invocate, Signore, Signore, e non fate quello che dico? Chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo che, costruendo una casa, ha scavato molto profondo e ha posto le fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il fiume investì quella casa, ma non riuscì a smuoverla perché era costruita bene. Chi invece ascolta e non mette in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sulla terra, senza fondamenta. Il fiume la investì e subito crollò, e la distruzione di quella casa fu grande. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: La vita dell'uomo è chiamata a incontrare una parola che è quella di Dio. Questa parola crea, ricrea, dà una visione diversa della e nella vita, ma è l'uomo che decide se accoglierla e quindi appoggiarvi sopra la propria esistenza, oppure decide altro. E ne è proprio, se vogliamo, il dramma della libertà che fa scegliere all'uomo dove e come vuole realizzare la propria vita. Ma non è possibile però che l'uomo non faccia una decisione. Una volta che l'ha fatta, sa bene che se è sabbia o se è roccia la sua esistenza. In quella visione è chiamato a vivere. Chiediamo al Signore la capacità della chiarezza e non del dubbio continuo e costante, la capacità di fare delle scelte libere, ma nello stesso momento responsabili, perché davvero la nostra vita possa crescere in età, sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini, portando e prendendo consapevolezza della vocazione, del nome che ognuno di noi ha ricevuto, quello di essere figli, amati. E come Maria chiediamo a lei la grazia, la sua intercessione, di rispondere adeguatamente al Vangelo che ci provoca, che ci chiede, che ci chiama, ma nello stesso tempo anche che ci manda a prendere visione della presenza di Dio nella nostra vita e a dare spazio alla sua parola che illumina, guida, istruisce, indica come realizzare la nostra esistenza in Dio, con Dio e per Dio. La Vergine davvero sia modello, sia guida, sia luce, sia immagine per ognuno di noi di rispondere adeguatamente a Dio che provoca costantemente il cuore dell'uomo a una vera libertà, ad essere veramente uomini e donne che fanno del Vangelo il senso più profondo della propria esistenza.

0: Iniziamo la nostra preghiera al Padre dicendo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per il popolo di Dio, per i pastori del gregge di Cristo, per l'unità della Santa Chiesa preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per la pace, per la prosperità di tutte le nazioni, per il bene di ogni persona preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le situazioni di divisione, per coloro che invocano la grazia di Dio, per quanti si trovano in necessità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per le donne, per le spose e le madri, per quelle che portano il nome di Maria, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Per noi convocati dall'amore di Cristo, per coloro che chiedono l'intercessione della Madre del Signore, per quanti affidano a Dio la propria piccolezza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: In questa Eucaristia vogliamo anche pregare e ricordare le anime di Luigi Carlo e di Paolo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere presentiamo a Teo Padre per l'intercessione della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva, Padre, tramite questo sacrificio, allora che gloria del suo nome, per il bene nostro, dalla sua santa Chiesa.
0: Signore, intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, renda a te graditi i nostri doni, e ottenga a noi che veneriamo il suo santo nome, di essere accolti dalla Tua Maestà Divina, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il Tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la Tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della tua benevolenza, unite gli angeli ai santi, innalziamo a te il nostro canto, proclamiamo la tua lode.

0: excelsis.
1: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Come ci ha insegnato Gesù, così preghiamo. Padre nostro, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace. Pace. La pace.
5: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
5: O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sei il nostro
1: aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che tu, e tu principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli spiriti maligni che si aggirano per il mondo per far perdere le anime. Amen.
0: San Michele Arcangelo,
2: prega per noi.
0: Preghiamo. O Signore, fa che per intercessione di Maria, Madre di Dio, otteniamo il dono della tua benedizione e, venerando il suo santo nome, sperimentiamo in tutte le necessità il suo materno aiuto. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio
1: della concordia, tu nell'annuncio dell'angelo hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione
0: tra il cielo e la terra.
1: Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché
0: sul ricorso alle armi prevalga il negoziato,
1: sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Amo.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Per intercessione della Vergine Maria vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amo.
0: Alleluia. O Spirito Paraclito, uno col Padre e il Figlio, discendi a noi benigno nell'intimo dei cuori.
2: Voce e mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco ci unisca in un'anima sola.
0: O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio trino ed unico, fonte d'eterno amore. Amen. Accogli il tuo servo, Dio, secondo il tuo amore. Ho agito secondo diritto e giustizia. Non abbandonarmi ai miei oppressori.
1: Assicura il bene al tuo servo. Non mi opprimano i superbi.
0: I miei occhi si consumano nell'attesa della tua salvezza e della tua parola di giustizia.
1: Agisci con il tuo servo secondo il tuo amore e insegnami i tuoi comandamenti.
0: Io sono tuo servo, fammi comprendere e conoscerò i tuoi insegnamenti.
1: È tempo che tu agisca, Signore. Hanno violato la tua legge.
0: Perciò amo i tuoi comandamenti più dell'oro fino.
1: Per questo tengo cari i tuoi precetti e odio ogni via di menzogna.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Accogli il tuo servo, oh Dio, secondo il tuo amore.
0: Guardate al Signore, sarete illuminati. Benedirò il Signore in ogni tempo. Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: Io mi glorio nel Signore. Ascoltino gli umili e si rallegrino.
0: Celebrate con me il Signore. Esaltiamo insieme il suo nome.
1: Ho cercato il Signore e mi ha risposto. E da ogni timore mi ha liberato.
0: Guardate a Lui e sarete raggianti. Non saranno confusi i vostri volti.
1: Questo povero grida e il Signore lo ascolta. Lo libera da tutte le sue angosce.
0: L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono e li salva.
1: Gustate e vedete quanto è buono il Signore. Beato l'uomo che in Lui si rifugia.
0: Temete il Signore, Suoi santi. Nulla manca a coloro che lo temono.
1: I ricchi impoveriscono e hanno fame. Chi cerca il Signore non manca di nulla.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Guardate al Signore, sarete illuminati.
0: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Venite, figli, ascoltatemi. Vi insegnerò il timore del Signore.
1: C'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene.
0: Preserva la lingua dal male, le labbra bugiarde.
1: Sta lontano dal male e fa il bene. Cerca la pace e perseguila.
0: Gli occhi del Signore sui giusti, i suoi orecchi al loro grido di aiuto.
1: Il volto del Signore contro i malfattori, per cancellarne dalla terra il ricordo.
0: Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce.
1: Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. Egli salva gli spiriti affranti.
0: Molte sono le sventure del giusto, ma lo libera da tutte il Signore.
1: Preserva tutte le sue ossa, neppure uno sarà spezzato.
0: La malizia uccide l'empio, e chi odia il giusto sarà punito.
1: Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Chi in Lui si rifugia non sarà condannato.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito.
3: Il Signore forse gradisce gli olocausti e i sacrifici, come obbedire alla voce del Signore. Ecco, l'obbedire è meglio del sacrificio. L'essere docile

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
1: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
2: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
2: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
7: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
8: Ed eccoci arrivati a sabato 12 settembre 2026, 8:33 minuti. Questa è la rassegna stampa di Radio Nuova in Blu. Abbiamo aperto poco fa volutamente con una canzone di Riccardo Cocciante, Sincerità, tra le più belle che lui ha realizzato. E beh, lo abbiamo fatto in omaggio a lui, che questa sera sarà allo Sferisterio di Macerata, Sferisterio Live più una grande serata. Si preannuncia, perché abbiamo una voce tra le più belle e più emozionanti che possono, insomma, salire su questo palco. Peraltro concerto sold out da un bel po', e giustamente stiamo parlando veramente di un grande, e chi avrà la possibilità di ascoltarlo sicuramente avrà la possibilità anche di emozionarsi. Non finisce qui, perché domani sera arriva anche Luca Carboni, e perché no, anche lui sicuramente uno dei cantautori più amati del nostro repertorio, e quindi si prefigura un fine settimana con i fiocchi allo Sferisterio. E stavolta a noi ci piace ricordare di portare un golf. È strano, perché quest'estate veramente si stava benissimo allo Sferisterio anche di sera, però con le ultime piogge, con le temperature che sono un po' scese, la raccomandazione c'è tutta, però poi magari lì ci si scalda e con la musica. Bene, dopo aver parlato di grandi appuntamenti, grandi eventi di questo fine settimana, passiamo anche alle altre notizie che toccano il nostro territorio, e lo facciamo con le varie testate giornalistiche che abbiamo sotto mano e che abbiamo già un po', insomma, sviscerato. Intanto questa notizia la traiamo dalla nostra pagina online radionuova.com. riapre la chiesa di San Francesco a Tolentino, cerimonia inaugurale il 17 settembre. E che periodo che è per Tolentino! È la festa di San Nicola, ha riaperto il cappellone, la settimana prossima riapre un altro pezzo importante della storia della città. Veramente un periodo molto molto ricco e soprattutto un periodo che veramente ci può, tutti, non solo i tolentinati, dare ispirazione per insomma andare in questi luoghi straordinari di bellezza, ma anche di spiritualità che abbiamo nel nostro territorio. Nemmeno ce ne accorgiamo a volte, però effettivamente è così. Ci soffermiamo sui nostri, su quelli, sui luoghi appunto che abbiamo nella nostra città, ma insomma a due passi Tolentino ha questi veramente luoghi straordinari. Ieri c'è stata la conferenza stampa di presentazione proprio in vista della cerimonia di riapertura della chiesa di San Francesco a Tolentino. L'incontro ha anticipato l'inaugurazione in programma giovedì 17 settembre alle 17 con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo Marconi. All'evento farà seguito domenica 20 settembre alle 17 con la celebrazione eucaristica presieduta sempre da Monsignor Marconi. Farà seguito domenica alle 17 la conferenza di presentazione dei lavori con le relazioni dei professionisti coinvolti. Ieri è stato un po', sono stati forniti alcuni dati su i lavori che sono stati effettuati, sull'intervento di recupero che è durato 21 mesi e costato complessivamente 2.499.000 euro, finanziati con l'ordinanza del commissario straordinario per la ricostruzione post sisma del Centro Italia 2016. Lavori importanti, stiamo parlando anche di una chiesa di rilievo quale appunto San Francesco a Tolentino. Poi c'è quest'altra notizia che è molto interessante perché riguarda l'accordo del comune di Macerata con l'ERAP Marche per il recupero di un immobile per giovani coppie a Macerata in centro storico. Quindi questo l'obiettivo: recuperare un immobile in stato di degrado nel cuore del centro cittadino, trasformarlo in nuovi alloggi ad uso residenziale a canone agevolato destinati alle giovani coppie per restituire spazi ristrutturati alla collettività. L'operazione riguarda un fabbricato che si trova tra via Santa Maria della Porta e via Padre Matteo Ricci, acquisito di recente dal comune di Macerata. Sarà completamente riqualificato grazie a una sinergia operativa tra le due istituzioni. È un intervento importante perché insomma ha proprio questo obiettivo da una parte recuperare un immobile degradato che si trova nel bellissimo centro di Macerata, non va bene lasciare questi immobili così, e dall'altro offrire alle giovani coppie questi alloggi ad uso residenziale, far ripopolare anche un po' il centro cittadino, come sottolinea proprio anche in questo comunicato la vice sindaca e assessore alle politiche sociali Francesca D'Alessandro. A questo proposito vi annunciamo che Francesca D'Alessandro sarà ospite nei nostri studi la prossima settimana, venerdì alle 10:15, con il nostro Francesco Massi che riprende la trasmissione Maledetta Burocrazia, e quindi sicuramente parlerà anche di questo ai nostri microfoni perché vuole avere maggiori informazioni. I 100 anni di Lina De Luca festeggiata a Corridonia da sindaco e parenti. Noi vogliamo sempre sottolineare questi compleanni perché 100 anni, pensate un po', insomma, che record che può essere arrivare a vivere per un intero secolo. Complimenti a questa signora, la signora Lina De Luca, che è nata a Corridonia nel 1926, ha festeggiato, qui vediamo anche dalla foto, con il sindaco Giuliana Giampaoli e poi ancora i figli Ivana e Claudio, i nipoti, i familiari e gli amici. Complimenti a lei per questo traguardo. Non è la sola, ce ne sono diversi nel nostro territorio. Rimane il fatto che, anche se ce ne sono diversi, insomma, arrivare a 100 anni è veramente bellissimo secondo noi, soprattutto se ci si arriva con una situazione personale e fisica decente, tra virgolette. Noi auguriamo a questa signora di continuare a così la propria vita. Poi passiamo nel caso specifico un'altra testata online, passiamo a Picchio News, che apre con questo titolo: Morro Valle riapre il ponte sul fosso Bagnolo, ora il territorio è più sicuro. C'è stata l'inaugurazione del nuovo ponte sul fosso Bagnolo lungo la strada provinciale 6 a Morro Valle, nella zona di Trodica, un'opera da 2,5 milioni di euro realizzata dalla ditta Mannocchi, che è intervenuta su uno dei punti più delicati del territorio dal punto di vista del rischio idrogeologico e allo stesso tempo ha migliorato la sicurezza della viabilità. Bene, appunto questa inaugurazione che c'è stata ieri. La notizia di spalla in primo piano: lui lancia oggetti contro i carabinieri, lei li minaccia di morte, arrestato 45enne, denunciata la compagna. Una lite domestica segnalata dai vicini è culminata con l'arresto di un uomo di 45 anni a Serravalle del Chienti, appunto. Scorrendo sempre la pagina di Picchio News troviamo quest'altro titolo: Superstrada chiude lo svincolo di Corridone, al via un mese di lavori in due fasi. E che vogliamo fare? Purtroppo questi lavori ci sono, purtroppo per fortuna, non si sa che cosa si vuol dire da questo punto di vista, perché insomma ci viene sempre in mente quello che è successo ad inizio estate con il terribile incidente che è costato la vita a tre giovanissimi che non dimenticheremo mai, Nicolas, Giorgio e Daniele. I loro nomi sono sempre impressi nella nostra mente, perché insomma questo è stato veramente un fatto di quelli che rimangono per sempre. E, dicevamo, quando sentiamo di lavori alla superstrada 77, insomma, ecco, il pensiero è sempre lì, però pure i lavori devono essere fatti. Che vogliamo fare? Prenderanno proprio il via lunedì 14 settembre i lavori allo svincolo di Corridonia della statale 77 Val di Chienti, con un cantiere destinato a protrarsi per circa un mese. L'intervento comunicato da ANAS all'amministrazione comunale si rende necessario per il deterioramento della pavimentazione stradale e interesserà in momenti diversi le rampe delle due carreggiate a entrata e all'uscita. Ci spostiamo sul resto del Carlino, restodelcarlino.it, l'apertura: studiamo quale terremoto possono generare la mappa delle faglie attive nelle Marche. È a parlare il professor Emanuele Tondi, insomma, uno che veramente è un esperto su questo tema, geologo e prorettore vicario dell'Università di Camerino, già responsabile della sede INGVM di Unicam. Spiega cosa accade quando la terra trema e l'importanza anche della prevenzione. E certamente noi ne dobbiamo fare tantissima di prevenzione. Sappiamo quello che è il nostro territorio, sappiamo dove viviamo, l'abbiamo constatato personalmente, abbiamo constatati personalmente tutti i vari terremoti, quindi sappiamo che è una terra a forte rischio di scosse, quindi bisogna studiarla bene, come stanno facendo gli esperti, e cercare il più possibile di prevenire quello che poi può accadere. Speriamo che non accada, noi naturalmente non è che lo stiamo invocando in questo momento il terremoto, tutt'altro, però insomma, in base al passato, in base a quello che abbiamo vissuto, cerchiamo di vivere il presente e poi il futuro, tenendo in mente tutto quello che ha a che fare con la prevenzione, quello che possiamo fare ognuno di noi, naturalmente soprattutto chi si occupa di territorio, di infrastrutture, di nuove costruzioni. Ancora tratto da il resto del Carlino, troviamo quest'altro Articolo: Marche frenano occupazione e ricerca. Un'ossatura manifatturiera solida e leader nel centro Italia, ma frenata da una crescita occupazionale contenuta appunto investimenti privati. E qui c'è anche qui da studiare bene come proseguire il prossimo futuro in base a quella che è la situazione attuale. La partita della discarica: Montefano tira dritto, no all'impianto, presentato il ricorso al TAR. Beh, insomma, a Montefano l'hanno detto a chiara voce, c'è già un comitato che si sta muovendo e da tutti i fronti non la vogliono la discarica di appoggio, parliamo. Il comune contesta i criteri per la scelta del sito in cui dovrà nascere la nuova struttura. La procedura finisce davanti ai giudici amministrativi. Responsabilità politica e morale, questo è quello che sottolineano. Ora andiamo su cronache maceratesi. Tra i vari articoli, tantissimi che sono stati pubblicati, che troviamo pubblicati appunto questa mattina, ce n'è uno che vogliamo un po' così approfondire. Che riguarda nel caso specifico riguarda le diocesi, e ci sono dei cambiamenti in vista, non grandissimi, ma ci sono questi cambiamenti che hanno a che fare con la nuova geografia per le diocesi Matelica, Concamerino e San Severino. Allora, in teoria non è una grande novità, perché è da tanto tempo che si parla proprio di questo, cioè di far corrispondere più possibile le diocesi con il territorio provinciale. Attualmente non è così. Nel caso specifico, per esempio, per la diocesi di Fabriano e Matelica comprende alcuni comuni dell'Anconetano e Matelica, che fa parte appunto del maceratese. E allora che cosa è successo? È successo questo, che Matelica passa interamente sotto l'arcidiocesi di Camerino San Severino e assume una nuova denominazione: Arcidiocesi di Camerino San Severino Matelica. Questa è la principale novità per il territorio maceratese contenuta nel decreto del Dicastero per i Vescovi, approvato da Papa Leone XIV, che ridisegna i confini ecclesiastici tra le diocesi di Camerino, San Severino Marche e Fabriano o Matelica. In sostanza, come dicevamo poco fa, i confini delle diocesi vengono fatti coincidere con quelli delle province civili di Macerata e Ancona. Per questo motivo il comune di Matelica, che si trova in provincia di Macerata, viene ricondotto interamente all'arcidiocesi di Camerino San Severino. Dall'altra parte, alcuni comuni della provincia di Ancona, che facevano riferimento alla realtà ecclesiastica di Fabriano Matelica, passano alla diocesi Fabriano. Qui ci sono citate tutte le parrocchie matelicesi che ora fanno parte appunto dell'arcidiocesi di Camerino San Severino Matelica. Come dicevamo, il vescovo rimane comunque lo stesso, vale a dire Monsignor Massara. E questa è una prima piccola modifica che va nel verso, come dicevamo prima, di far corrispondere le diocesi con i territori delle province. Vedremo in prossimo futuro se si proseguirà in tal senso anche negli altri territori. Quest'altro titolo riguarda la commissione urbanistica a Macerata. Aveva fatto tanto parlare con il fatto che Silvano Iommi era diventato presidente, invece doveva essere lì, insomma, senza che stiamo a rimuginare tanto. È stato sciolto il rebus. Claudio Carbonari è il nuovo presidente. Dunque, tra i due litiganti, Livi e Iommi, la spunta è il coordinatore di Civici Marche. Votato all'unanimità, dice: sarò il presidente di garanzia. La documentazione dovrà essere fornita con almeno 3 giorni di anticipo. Esaminata la variante per l'area commerciale di Via Roma. Ecco, da queste prime parole capiamo che non sarà un presidente di commissione così messo lì tanto per fare. Sarà uno che vorrà dire la sua, ma del resto Carbonari lo ha fatto già in precedenza, nel precedente quinquennio amministrativo del centrodestra. Quindi l'avvocato appunto Carbonari, che peraltro è stato votato anche all'unanimità, farà sicuramente la sua parte, e stiamo parlando di una commissione importante, commissione urbanistica, quindi ci sono questioni di rilievo e anche molto molto diciamo delicate su cui lavorare. Andiamo a Civitanova, dove come saprete, l'abbiamo detto anche ieri, insomma, il sindaco Ciarapica ha tolto le deleghe all'urbanistica. Ecco, ritorniamo sempre sul tema dell'urbanistica, tanto per dire quanto è importante, all'assessora Belletti, e le ha tenute per sé. A seguito di questo fatto vince Civitanova, rompe con Ciarapica, viene meno la fiducia politica, staccare la spina, valutiamo. Fausto Troiani e la lista civica, dopo il ritiro delle deleghe a Roberta Belletti, dicono: il patto sul quale era nata la maggioranza è stato rotto da tempo, ha sempre avallato le scelte sull'urbanistica, il sindaco vuole un potere assoluto ma ha tradito il centrodestra e ora si valuta la modalità con la quale consumare lo strappo. Sono parole ben decise queste, quindi vediamo un po' che cosa accadrà. Del resto siamo nell'ultima parte del mandato di Ciarapica, l'anno prossimo si andrà a votare, chissà, forse insomma in primavera, quindi non manca tantissimo. Si scaldano i motori, secondo noi, da questo punto di vista. Sono caldi da un bel po' veramente a Civitanova, con il sindaco che è passato alcuni mesi fa a Fronte Nazionale, il partito di Vannacci, e che insomma ne è uno dei referenti a livello regionale. Noi ci fermiamo ora con l'informazione locale, torneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste, ma tra pochissimo arriverà il flash di informazione nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala a La Fenice.
11: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne, conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici, gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
12: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
13: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
16: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un altro drone ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, provocando un morto e un ferito. Droni ucraini invece hanno attaccato due città russe, Tolyatti e Taganrog. A Tolyatti è stato colpito un impianto chimico strategico. A Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto. Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100 al barile. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, controllano la zona di Bab el-Mandeb, cruciale per la navigazione lungo il Mar Rosso. Oggi l'Iran resta saldo di fronte agli Stati Uniti e al regime sionista e non cederà alle loro prepotenze, lo ha affermato il presidente iraniano Pezeshkian, incontrando gli esponenti religiosi del mondo degli affari indiani nella tarda serata di ieri a margine del forum BRICS a Nuova Delhi. Alessandro De Battista è a Roma, partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare nella capitale. Di Battista, ricordiamo, si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, è stato fino a ieri all'ospedale di L'Avana. Oggi si trova all'ospedale Gemelli di Roma. Domani è lunedì camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Promoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento decisa dalla Corte di Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente per bloccare i licenziamenti. La pagina sportiva, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi in programma Genoa Frosinone, Atalanta Cagliari e il match Lazio Milan. Agli US Open, torneo di tennis, Ben Shelton ha battuto in semifinale Franz Tiafoe in 4 set, e Shelton sfiderà in finale Zverev, il tedesco Zverev. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto e due feriti. Un drone ha invece colpito Zaporizhia, un'abitazione privata, provocando almeno un morto e un ferito. Dall'altra parte, i droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Intanto Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra tra Stati Uniti e Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici, finanziari e globali. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. L'oleodotto saudita East-West è stato attaccato da droni dall'Iraq. Le autorità hanno dichiarato che droni lanciati hanno provocato la chiusura temporanea di una fondamentale via di esportazione del petrolio utilizzata per aggirare il blocco dello stretto di Hormuz. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Gemelli. È partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Operato d'urgenza la scorsa settimana, fino a ieri era ricoverato in un ospedale a L'Avana. Domani è lunedì, camera ardente e martedì funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva.
2: Per i giudici, nel bilanciamento tra attività di imprese e tutela dei cittadini a prevalere deve essere il diritto alla salute. La Corte d'Appello di Milano respinge la richiesta di sospensione presentata da Ilva e Acciaierie d'Italia contro il provvedimento che impone la chiusura dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il blocco dovrà diventare operativo entro il 28 ottobre. Immediata la reazione dei sindacati. FIM, FIOM e UILM chiedono al governo la convocazione urgente del tavolo permanente a Palazzo Chigi, il blocco dei licenziamenti e misure straordinarie per tutelare i lavoratori. Immediata la replica della Premier, lavoriamo col materiale che abbiamo e con decisioni che non dipendono da noi, rimarca Giorgia Meloni, che assicura che il tavolo già aperto verrà riconvocato immediatamente. Soddisfazione da parte di genitori tarantini, la vita umana ha vinto, scrive l'associazione che riunisce anche alcuni dei ricorrenti. Più prudente il sindaco di Taranto Bitetti, secondo cui ora servono risposte rapide per difendere insieme lavoro, economia e futuro della città. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Grazie per l'ascolto, buona giornata.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Interviste in primo piano nel nostro appuntamento dedicato all'informazione locale e approfondimento soprattutto che si concentra su Tolentino. In questi giorni c'è la festa del perdono di San Nicola, con la festa appunto di San Nicola che c'è stata nei giorni scorsi. Sono giornate veramente di grande gioia a Tolentino. C'è stata la riapertura del cappellone, è stata presentata la riapertura di San Francesco, la chiesa di San Francesco, che avverrà la prossima settimana e proprio in questi giorni appunto in cui si celebra il santo tanto venerato a Tolentino. In questo fine settimana, dicevamo, c'è la festa del perdono di San Nicola, e a questo proposito ricordiamo che domani alle 19, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico, è in programma la Santa Messa solenne presieduta dal cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale e penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata poi la fiera e la Tolentino Arte a cura del Laboratorio dell'Arte Città di Tolentino, animazione per bambini e l'estrazione della tradizionale tombola di San Nicola a cura dell'Associazione Ricrea. Nei giorni scorsi c'è stato un appuntamento che ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Mercoledì infatti sul sagrato della Basilica di San Nicola si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma, e in collaborazione con il comune di Tolentino, la comunità agostiniana e tanti importanti sponsor. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate che ha vinto diversi concerti e che ha frequentato la scuola di Mogol, collabora con questo sodalizio come volontario e musicoterapeuta da circa un anno e ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi con lo scopo di promuovere la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata c'era il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Passiamo alle interviste realizzate dal nostro Simone Baroncia al presidente dell'associazione Cuori in Corsia, il professor Adriano Mastro Lorenzo, fondatore, musicista e musicoterapeuta, al cantante Tricarico e dall'organizzatore musicista Tommaso Foresi.
6: È stato meraviglioso, io vi ringrazio tutti perché siete una comunità fantastica, grazie di cuore, è stato un concerto bellissimo.
7: Perché sono per aiutare i bambini negli ospedali?
6: È una missione nella quale crediamo tantissimo e crediamo che la musica possa aiutare i bambini e le famiglie a vivere in modo diverso le lunghe ospedalizzazioni che devono fare. È molto importante, è una disciplina che stiamo cercando di far conoscere sempre di più. Permette al bambino e alla famiglia di dare un senso diverso a tutta la malattia, e attraverso la musica, attraverso il suono, noi cerchiamo di dargli quella forma diversa. Apprezzano tantissimo, sono sempre felici di averci in stanza, e anche noi siamo felicissimi di poter dare una mano attivamente a tutte le famiglie, a tutti i bambini.
7: Mi carico tanti per una festa di musica, ecco, come la musica può aiutare la guarigione?
8: Aiutare la guarigione perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole, allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che con le parole, quello che potevo dire con la musica, allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima che a volte è meglio che escano.
7: Io sono Francesco, la canzone più conosciuta, come è nata?
8: È nata da un disco che stavamo preparando al quale mancava un singolo. Allora il produttore disse di presentarti, allora io iniziai con buongiorno, buongiorno, sono Francesco, e raccontai questo episodio importante. Nacque da una presentazione che dovevo fare discograficamente.
7: giapponesi creatore di questo concerto per la vita. Come è andata?
6: Allora, sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato, diciamo, il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico, io mi sono divertito un sacco e farlo per una buonissima causa è ancora più bello. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler fare del bene con la musica e allora ho pensato di unire tanta gente e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.
4: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: sabato mattina, questo è Dolce Far Niente, la voce che attraversa l'etere vi raggiunge, spero senza disturbarvi. Il sabato mattina uno vuole stare tranquillo, prendersi i propri tempi, fare le cose con calma. Irrompe la voce di Morena qui da Radio Nova Macerata in blu per tenervi compagnia, noi speriamo sempre in maniera piacevole, raccontandovi un sacco di cose, ma soprattutto facendovi conoscere persone molto molto molto interessanti, scrittori, operatori di vario genere, artisti, musicisti, insomma qua passa l'arte, passa tutta quella parte dello spirito umano, chiamiamolo così, che ci rende l'esistenza più lieve, più bella, più piacevole e più significativa. Specifichiamolo, significativa, perché se non c'è significato nella vita, nelle cose, si perde quello che ci tiene radicati in questa realtà. Ma partendo subito già con questi discorsi arzigogolati, dice ammazza questa, oh. Io vi presento l'ospite, intanto è qui di fronte a me, per chi ci sta seguendo da Facebook vi consiglio, se riuscite, di collegarvi sul mio profilo Morena Oro di Facebook, perché potete accedere alla video diretta, dato che quest'oggi abbiamo qui Bianca Maria Folino. Ve la presento, eccola a voi.
1: Ciao Morena e buongiorno a tutti quelli che ci seguiranno.
0: Benvenuta, perché tu Bianca sei qui in via eccezionale, dato che sei in vacanza, sì, a Porto Recanati.
1: Sì, io sono in vacanza, il mio settembre da 12 anni ormai lo trascorro a Porto Recanati, dove mi rigenero, ecco, in vista di un altro anno duro.
0: Ci fa molto piacere, tu vieni dal nord.
1: Sì.
0: Ci fa molto piacere che le nostre terre, che io chiamo la terra di mezzo per una serie di riferimenti anche, come dire, esoterici, letterari, porti questo benessere alle persone che si fidelizzano poi per tutti questi anni trovando giovamento.
1: Sì,
0: da queste,
1: sì,
0: parti.
1: Assolutamente, sì. Io mi sono innamorata 12 anni fa, è stato un caso, siamo venuti a Porto Recanati per caso, ma è stato amore. È stato amore per noi e quindi da allora tutti gli anni aspettiamo settembre. Qualche volta siamo venuti anche a Natale.
0: Guarda, mi fermo un attimo, sì? Perché c'è un elemento estraneo qua
1: di disturbo.
0: Eh sì. Come funziona?
1: Ecco.
0: Cioè, siamo andati in onda con la radio che era accesa. Le cose che possono succedere solo da noi, ragazzi. Possono succedere solo da noi, ma voi lo sapete e per questo ci volete bene. Allora, io vi racconto qualcosa di Bianca Maria, poi sarà lei che, come dire, si presenterà in maniera sicuramente più qualificata di come posso farlo io. Vi dico le cose essenziali. Bianca Maria è una scrittrice, una poetessa, è stata anche un ex giornalista, ma credo che il cipiglio da giornalista uno non lo dismetta mai.
1: No, mai.
0: La passione per narrare i fatti così nudi e crudi, no? Che alimenta un po' anche un certo modo di guardare la realtà. Dopo aver conseguito la laurea in lettere moderne, successivamente hai lavorato per oltre 20 anni nel mondo del giornalismo e dell'editoria, quindi anche dei giornali locali, sì, del nord Italia. Successivamente però hai intrapreso un percorso di profondo rinnovamento personale e professionale che ti ha portato ad una formazione diametralmente opposta a quello che diciamo stavi facendo fino a quel momento. Tu ti sei formata come operatrice shiatsu e di medicina tradizionale cinese, discipline che oggi pratichi attivamente a Lesmo, così si chiama, sì, il paese da cui vieni. Mi dicevi che hai anche uno studio,
1: sì, sì,
0: nella tua casa dove, sì, ricevi le persone e apri questi canali con l'altro, ecco, sì, diciamo così,
1: sì,
0: instauri dei veri e propri scambi energetici, perché tu con le energie lavori, di questo ti occupi e a appunto perché parlare di energia è una cosa seria che non va fatto in maniera improvvisata, io preferirei che adesso ti cedo la parola, sei tu che ti racconti ai nostri amici e ci fai così un bellissimo ventaglio del tuo mondo, il mondo di Bianca Maria Folino, che è incantato e bello e che ci interessa conoscerti.
1: Sì, allora hai detto bene, io in sostanza con la mia energia mi prendo cura dell'energia degli altri, questo è quello che io faccio, però per arrivare a fare questo io ho fatto un triennio professionale alla scuola Shatsuxin di Franco Bottalo, anzi in cinese si direbbe Xen, che è il cuore, che ha un suo perché l'approccio della nostra scuola è quello di essere presenti con il cuore nel qui e ora per il ricevente. Poi da lì ho fatto un triennio di approfondimento, una sorta di master in medicina cinese classica. La differenza che c'è tra le due medicine è semplicemente che la medicina cinese classica è più statica perché ha un approccio taoista, quindi si rifà alle vecchie discipline, alla filosofia taoista. E finito questo, però non contenta, ho fatto un quadriennio, quindi 4 anni, per diventare anche istruttore di Qigong. Io ricevo, quindi cosa faccio in realtà, cosa consiste il mio lavoro? Nel fare trattamenti shiatsu, nel fare anche degli incontri anche online dove insegno medicina cinese o faccio delle sessioni di meditazione guidata, meditazione taoista, oppure insegno proprio Qigong. Sempre a casa mia io ho una palestrina, no? Io la chiamo palestrina, è un locale che io ho adibito a palestra dove posso tranquillamente insegnare Qigong. Quindi faccio tutte queste cose. Può sembrare apparentemente che io abbia preso una direzione, abbia dato una direzione della mia vita diametralmente opposta rispetto a quella precedente, ma non è proprio così. Non è proprio così, cioè io amo dire che la scrittura da una parte e la medicina cinese dall'altra sono state per me due maniglie che aprivano due proprio portali verso l'universo. Questo è stato per me, cioè sia la scrittura da una parte, che io ho continuato a coltivare perché ancora adesso io dirigo Kukaos, che è un magazine culturale, quindi lo faccio per passione. Poi nella vita la passione è tutto, eh?
0: Assolutamente, ho riportato questa mattina una frase di Oriana Fallaci,
1: cioè, proprio questo. Se non abbiamo la passione
0: ci arrendiamo subito.
1: Esatto, quindi viviamo proprio attraverso i nostri interessi, le nostre passioni, gli aneliti del cuore, direbbe un taoista, no? Ecco, quindi queste due maniglie mi hanno proprio aiutato, mi hanno aiutato a mettermi in connessione con gli altri, con me stessa e con l'universo, cosa ancora più importante. Quindi, come dire, il mio essere dal materiale è passato sempre di più verso lo spirituale. D'altra parte io quello che lamentavo quando facevo la giornalista era questo: io veramente nella mia vita sono stata mi considero una privilegiata, ho incontrato delle persone interessantissime, però non riuscivo mai ad approfondire, no? la conoscenza, mentre adesso ho il grande privilegio, proprio le persone vengono da me a chiedermi aiuto, ma in realtà mi stanno chiedendo di entrare nelle loro vite, e quindi sono ancora più privilegiata, no?
0: C'è stato un momento negli anni in cui tu diciamo praticavi la professione di giornalista in cui ti trovavi quasi con le mani legate di fronte a un certo tipo di scrittura, no? Che non ti richiedeva di essere esplorata anche in maniera, come dire, più emozionale, più interiore, perché il giornalismo a volte richiede un'esposizione, come dire, pragmatica dei fatti, una narrazione, no? Anche abbastanza asciutta, sintetica. E quindi una parte di te restava per forza chiusa fuori dalla porta.
1: Sì, però quella parte io l'ho sempre continuata a coltivare attraverso le poesie, per esempio, no? Non avevo più tempo per scrivere.
0: Ma hai mai azzardato qualche atto di ribellione in qualche articolo?
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, sfondiamo questa porta?
1: Sì, sì, lo facevo quando parlavo, per esempio, quando mi ritrovavo a parlare di scuola, quando facevo i primi piani. Mi hanno assegnato diversi servizi, erano, no? I primi piani, quindi nello specifico poi ho fatto un primo piano in particolare sulla disabilità, mm-hmm. la disabilità grave, e sull'esigenza di avere il dopo di noi era il problema, no? Diciamo, dei genitori.
0: Sì,
1: ecco,
0: sì, sì,
1: in
0: sì.
1: quell'ambito io mi sono sbizzarrita, nel senso che la mia scrittura è stata libera, no? È stata lasciata più a briglia sciolta, e quindi sono state delle cose che mi sono piaciute moltissimo da fare, dico la verità. Però ecco, è vero quello che dici, però è vero anche che grazie al giornalismo la mia scrittura si è, da una parte sembra un eufemismo, però è così, cioè si è arricchita, nel senso che si è sfrondata di tutte le cose,
0: i fronzoli, gli orpelli
1: che in gioventù è giusto avere, no? Cioè avere quella scrittura ridondante.
0: Sì.
1: Poi ti rendi conto che
0: non serve.
1: Quindi quell'essere asciutto, quell'essere sintetico mi ha aiutato poi a centrare di più quando scrivevo, no? Anche il tema che volevo.
0: La ridondanza della scrittura, che a volte è quasi naturale che ci prenda nella fase in cui siamo più giovani, può dipendere secondo te, perché io mi sono data un po' questa risposta, da un esubero di energie, anche di entusiasmo nei confronti delle cose che uno vorrebbe erigere cattedrali, fare cose solenni, no? Celebrare in maniera abnorme le cose, e usa il linguaggio per così dare sfogo a questo surplus di entusiasmo, di passione forse anche.
1: Sì, assolutamente, anche perché quando sei giovane in realtà tu credi di poter realizzare quelle cattedrali, no? Cioè ne sei hai il mondo tra le mani, no? Quindi è giusto anche che ci sia quella ridondanza. Si vedono, no, gli scrittori giovani, perché gli scrittori giovani spesso hanno, no, quei fronzoli,
0: sì,
1: no? Quindi
0: quegli eccessi che
1: ci stanno, sì, assolutamente.
0: Rispetto alla tua produzione letteraria, che è veramente molto molto vasta, e io consiglio tutti magari di andarsi a cercare in maniera capillare la tua bibliografia sul tuo sito, se ce lo vuoi ricordare.
1: Sì, www.biancafolino.it.
0: Io ti ho chiamato sempre Folino,
1: ma sì, va bene,
0: cioè, sono abituati anche a questo.
1: Va bene.
0: Bianca Folino, ok. Finalmente, durante la diretta, mi rendo conto che ho sempre sbagliato. Bellissimo. Andatevi a vedere la sua bibliografia, perché è veramente nutrita, ha scritto tantissimo, ma una parte della produzione a un certo punto si è focalizzata su questo tuo percorso di approfondimento personale, che è diventato la tua attività quasi, no, preponderante adesso. Sì. Occuparti dello shiatsu, la medicina cinese, e hai scritto una serie di libri che trattano in maniera saggistica questi argomenti. Ce li vuoi estrapolare dalla produzione? Ce li presenti?
1: Certo, allora, il primo che ho scritto è Il sussurro dell'anima. Il sussurro dell'anima, come sottotitolo, ha proprio i 12 canali principali di agopuntura in senso spirituale. Sostanzialmente io sono andata a indagare, quindi attraverso la pratica che facevo, attraverso i trattamenti, ma anche attraverso la teoria, quindi punto per punto dei 12 canali principali di agopuntura, il loro senso spirituale. Perché ogni punto,
0: specifichiamo, i punti dell'agopuntura in maniera, come dire, tradizionale, si riferiscono a canali energetici, che non è la stessa cosa. Diciamolo.
1: No, sono due cose diverse, nel senso che il canale è un canale che si dice anche risonanza dell'organo, no, perché non è neanche l'organo. I canali hanno un riferimento agli organi e visceri del nostro corpo. I visceri sono quelli che si aprono e si chiudono, per intenderci, che si riempiono e si svuotano, con eccezione del polmone, perché anche lui si riempie, ma è un organo, e mentre gli organi sono chiusi. Molti di loro hanno delle sostanze preziose dentro, no, il fegato, che poi aiuta la digestione, e via così. Quindi queste sono una cosa. Dopodiché ci sono i canali energetici che attraversano il nostro corpo. Il nostro corpo è attraversato da una miriade di canali. Tra questi ci sono i 12 principali, che fanno riferimento come nome a quegli organi, a quei visceri, ma i loro punti, ogni punto ha diverse funzioni. Allora uno dice: come fa l'agopuntore? L'agopuntore, a seconda di come dirige l'ago, vuole una funzione piuttosto che noi operatori che usiamo le mani, a seconda di come dirigiamo sia tutto il trattamento in generale, sia proprio il dito, la pressione, la nostra pressione, e a seconda della nostra intenzione, perché l'intenzione è qualcosa di estremamente potente.
0: Questo diciamolo che è anche nella vita, eh?
1: Esatto.
0: Non
1: esatto,
0: solo mentre si fa shiatsu.
1: Sì, assolutamente.
0: L'intenzione è quello che determina a volte l'andamento delle cose.
1: Sì, assolutamente. Quindi, detto questo, chiaramente io ho voluto indagare questi canali che invece hanno, diciamo, e questi punti che hanno una funzione molto pratica. Tipo liberare il petto e sciogliere il catarro, togliere il mal di testa, cose così. Io li ho voluto indagare dal punto di vista spirituale, se preferite dal punto di vista psichico. Questo perché? Perché già uno dei miei maestri, che è Massimo Beggio, con il quale io mi sono diplomata, aveva indagato il canale dello stomaco. Lui aveva iniziato il canale dello stomaco, lui diceva che, ed aveva ragione, è un meraviglioso canale, perché noi il canale dello stomaco inizia dalla nostra pupilla e finisce nel secondo dito del piede, quindi è molto lungo,
0: ci attraversa tutti,
1: ci attraversa tutti, e praticamente noi ci nutriamo anche con i nostri sensi, no? Quindi non solo con la bocca, ma anche con gli occhi, con quello che vediamo, con quello che digeriamo nel nostro centro, e restituiamo al mondo attraverso le nostre gambe in totale gratuità. Se noi facciamo mente locale, questo non riguarda solo il cibo che noi mangiamo, ma riguarda anche, non so, per esempio noi leggiamo un libro e facciamo esattamente questo: lo digeriamo e poi aggiungiamo qualcosa di noi, lo restituiamo al mondo ma cambiato, con qualcosa di noi, no? Quindi io ho voluto indagare tutti gli organi, tutti, tutti i canali, scusate, tutti i punti, proprio da questo punto di vista, perché delle volte con la mia intenzione, quando un ricevente ha più bisogno a livello psichico, si può agire anche in questo modo.
0: Perché questo è importante, no? Discernere un qualcosa che è prettamente fisico, una disfunzione fisica, da qualcosa che invece è quasi diretto dalla psiche, che è diciamo l'organo fantasma per eccellenza, secondo me.
1: Sì, d'altra parte anche in medicina cinese abbiamo un triplice riscaldatore che è un organo fantasma, quindi no, ci sta, sì, assolutamente.
0: Nella nostra medicina tradizionale, quella occidentale, noi non siamo avvezzi a fare riferimento in maniera importante a questi organi fantasma e a tutto l'apparato energetico della persona, come se non esistesse. Quindi è come se, che ne so, si rompe il motore della macchina perché la ruota ha girato male e noi ci occupiamo solo del motore.
1: Sì. Sì, nel senso che nella nostra medicina, nella medicina allopatica, si fa riferimento al sintomo, noi curiamo il sintomo.
0: Esatto.
1: Mentre in medicina cinese, sia classica che medicina tradizionale, ci si occupa della persona. Perché la persona, e tant'è che loro parlano di mente-cuore, no? Perché la persona è un'unica unità, è integra la persona. E questo, proprio per parlare di integrità, io ho scritto il mio secondo libro, che è La perduta unione, no? Come fare a ritrovare, perché quello che io ho notato anche dalla mia esperienza con le persone che ho incontrato, che si sono, diciamo, distese sul mio futon, è stato proprio quello che molte persone si sentono divise, si sentono a pezzi, hanno bisogno non solo di congiungere gli opposti, no? La notte, il giorno, il buio, la luce, eccetera, ma proprio loro stessi, no? Hanno come se avessero quasi una mancata connessione con loro stessi e poi col resto.
0: Ti faccio un'osservazione che adesso mi si è palesata nella mia mente, questo organo fantasma. In Occidente, quando noi parliamo di scissione, che è la separazione, cioè, ma non è incredibile che questa scissione venga raccontata proprio nel libro che è la Bibbia, che in qualche modo determina anche il nostro apparato culturale, quando Adamo ed Eva nel giardino vengono, no, estromessi perché commettono il peccato originale, e lì ce lo narrano con una metafora zigogolata, eccetera, però il fulcro della questione è che lì è venuta la scissione fra il divino e l'umano.
1: Sì, sì.
0: E quindi tutta la sintomatologia anche fisica sì, che ne deriva.
1: Sì, sì,
0: noi ce la portiamo proprio dalle nostre radici.
1: Allora, ma di solito è così, cioè mano a mano che le persone, come amo dire, evolvono, perché noi siamo qua per questo, per evolvere, per imparare in continuazione, eccetera. È chiaro che dallo psichico si passa inevitabilmente allo spirituale. Ecco perché io ho voluto parlare di senso spirituale dei punti e dei canali, perché in realtà tutti noi alla fine siamo alla ricerca di quello, no? Più o meno in maniera laica, ma quello che vogliamo è che noi sappiamo che sopra di noi c'è qualcosa che è più importante, la sentiamo, no?
0: Però sai che c'è? È che a volte in Occidente si tende a pensare che la psiche non abbia nulla a che fare con lo spirito.
1: Invece ha molto a che fare.
0: Capito,
1: cioè,
0: dov'è?
1: Invece lo spirito, è quello, no? Purtroppo allora io dico sempre, noi siamo cartesiani. Cartesio purtroppo ci ha insegnato che la linea è una linea retta, cosa che non è, perché la linea è un circolo. La nostra vita, l'esistenza è un circolo, ma l'esistenza di tutte le cose in realtà
0: assolutamente
1: è circolare, non è mai lineare.
0: Assolutamente.
1: Come insegnava invece il buon Vico, no? Con la famosa teoria dei corsi storici. Quindi, invece noi siamo cartesiani e poi abbiamo questa divisione anima e corpo.
0: Sì.
1: Che non esiste, no? Per cui noi abbiamo la nostra psiche, che è il nostro spirito, perché il nostro spirito è fatto di tutti gli elementi della psiche, no? Ecco, questo sono unite, sono integrate, no? Quindi la psiche interviene sul corpo e viceversa. Io posso attraverso il mio corpo intervenire sulla mia psiche. Quindi io posso attraverso delle pratiche corporee come il Qigong, no? Tanti operatori come me alla fine approdano al Qigong, perché per questo, perché siccome abbiamo bisogno anche noi di staccarci dai nostri riceventi, allora questo ci aiuta e allo stesso tempo ci dà una maggiore connessione con noi stessi e con l'universo. E attraverso queste pratiche io posso fare miracoli, ma veramente miracoli, perché si arriva non solo alla consapevolezza, ma queste connessioni che vengono a crearsi fanno sì che io comprendo perfettamente che cosa è giusto per me, che cosa è buono per me.
0: Cara Bianca, tu hai il tuo studio, la tua palestrina all'ESMO, quindi io immagino che le persone che ci staranno seguendo non abbiano tutte la possibilità di raggiungerti all'ESMO. Tu hai comunque un'altra parte di attività che potresti svolgere anche, che ne so, online.
1: Sì, certo.
0: Che potrebbe giovare, arricchire.
1: Sì. Allora, io fa sia il Qigong da una parte, dall'altra le sessioni guidate di meditazione taoiste, dove in realtà ci si prende un'ora di tempo, anche se si fanno 10 minuti di meditazione, però ci si prende tutto il tempo, così si può parlare, ci si può confrontare sia prima che dopo. Si fanno
0: e questo è importante che lo diciamo, che tu proprio per lavoro anche via telematica riesci a occuparti delle persone.
1: Assolutamente, io ho per esempio una persona che abita nel Bergamasco, nelle valli bergamasche, che tutte le settimane noi abbiamo la nostra ora, ci vediamo e con lui per esempio si fa lezione di medicina tradizionale cinese, dietetica taoista, anche perché a lui interessa soprattutto la dietetica, però facciamo queste lezioni online. Di contro anche una ragazza che dalla Puglia, lo stesso tutti le settimane ci vediamo, invece facciamo delle sessioni di meditazione perché lei ha bisogno di fare meditazione.
0: Quindi tu riesci a sviluppare anche un, come dire, un percorso personalizzato rispetto a quelle che potrebbero essere le, non chiamiamole curiosità, ma bisogni delle persone. Riesci a individuare e a consigliare rispetto a qualche, che ne so, disagio.
1: Sì, di qualsiasi tipo, cioè sia fisico, anche malattie,
0: esatto.
1: Parliamo di malattie, di patologie proprio,
0: certo.
1: Sia invece anche dei disagi psichici, non so, impossibilità a dormire per esempio, no? Come questa ragazza che appunto, siccome dorme pochissimo, ha bisogno di dormire, ha bisogno di fare meditazione per, in maniera che poi lei se le rifà, no? Io gli mando anche gli audio in maniera che lei poi da sola,
0: certo,
1: se le rifà.
0: Consenti anche un'autonomia,
1: certo,
0: no? Un programma che uno può svolgere autonomamente.
1: E poi diciamo, allora si crea proprio un legame, no? Certo, allora diciamolo chiaramente, è chiaro che il legame migliore è quando tu riesci a venire da me e io riesco a toccarti, però anche a distanza si riesce comunque a creare un legame e a fare quello che serve alla persona, perché è questo, cioè il principio di esserci con il cuore vuol dire che sono io che mi adatto, io mi adatto al ricevente, quindi io ho provato a trattare delle persone in condizioni, non so, dopo un ictus ed ero io che mi adattavo a loro, certo. Allora non potevo pretendere che loro si stendessero sul futon o si sedessero sulla mia sedia, certo. Perché io ho anche una sedia da shiatsu, però non potevo farlo, ero io che andavo sul divano, andavo sul letto,
0: cioè,
1: no?
0: Trovavi la posizione più consona per fare quello che dovevi
1: perché
0: fare,
1: perché è così che deve essere, sono io che mi devo adattare al ricevente, questo è
0: Elenchiamo velocemente l'ultimo di questi libri in maniera che poi ci occupiamo della produzione letteraria, perché guarda già che ora è.
1: Ecco.
0: Vedi come il tempo si divora?
1: Sì. Però il tempo non esiste,
0: non esiste,
1: dice, così
0: c'è,
1: dicono i fisici.
0: Certa, c'è il notiziario, sì, esatto. Suona la campana.
1: E quindi dobbiamo andare, giusto. No, sì, allora l'ultimo è proprio questo, cioè la perduta unione, perché io parto da questa teoria, secondo me tutti noi, già dal taglio del nostro ombelico, quando nasciamo sentiamo questa frattura, una frattura tra di noi, e passiamo la nostra vita a cercare la nostra integrità. Noi non
0: la
1: siamo...
0: ferita originaria, parli di questo?
1: Sì, proprio quella dei taoisti chiamano la ferita del mondo, che è l'ombelico poi,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Allora, tra l'altro proprio sull'ombelico intorno si possono sentire eventuali traumi avuti alla nascita, quindi traumi del parto, diciamo.
0: Oh, io ce n'ho, allora lì lasciamo stare.
1: Quindi, cioè, è veramente incredibile, no? Questo tempio che noi abbiamo, che è il nostro corpo, no? Che è quello che tra l'altro ci permette di fare esperienza di questa vita. Quindi. E allora da lì io ho detto, le persone hanno bisogno di ritrovare la propria integrità, la propria unione, no?
0: Sai cos'è la cosa bellissima mentre tu parli? Che tutte queste, no, tutte queste discipline orientali che ci parlano dello spirito, no, della meditazione, quindi il nulla, i sette veli di Maya, questa roba qua molto astratta, in realtà si occupa del corpo in maniera centrale.
1: Assolutamente, sempre, tutte, sia...
0: Il corpo è fondamentale.
1: Certo, perché allora sia la cultura indovedica attraverso lo yoga, che non è diverso dal Qigong, perché lo yoga a livelli più bassi è corpo, ma poi diventa sempre più spirituale,
0: certo, certo.
1: No? Fino ad arrivare a Kundalini, e lo stesso vale per il Qigong, con tutte poi le quelli che adesso, diciamo, gli occidentali noi chiamiamo breath working, no? Che è il lavoro col respiro, però in realtà ci sono tutte delle respirazioni particolari che si fanno proprio per innalzare il nostro spirito, no? Quindi assolutamente sì, cioè sia le due culture da questo punto di vista si equivalgono, no? Perché lo yoga, poi yoga vuol dire unità, vuol dire proprio questo.
0: Ma paradossalmente c'è una conoscenza del corpo profondissima in queste discipline, molto più che da noi.
1: Perché noi siamo divisi a pezzi,
0: capito? Dovremmo essere quelli, no, che stanno nella materia, quindi chi più di noi nel corpo, invece non ne sappiamo assolutamente nulla. Nulla.
1: Invece per esempio, allora voglio dire, nel Qigong non c'è neanche, come dico io, neanche il dito mignolo si usa a caso, no? Cioè tutto, ogni movimento
0: ha una sua ragion d'essere.
1: Esatto. E deve essere fatto in quel modo, non in un altro modo, perché l'effetto non è lo stesso.
0: Sarebbe,
1: no?
0: Diverso. Quindi, a volte anche deleterio, no?
1: Esatto.
0: Muovendo le propaggini in modi errati.
1: Poi però, siccome mi sono accorta che ognuno è sulla sua via, come dicono i taoisti, no? Quindi ognuno ha il suo modo di raggiungere l'unità, la propria unità, allora ho detto, ok, io vi do quello che è stata la mia via. La mia via è quella degli antichi cinesi, e in questo libro racconto sostanzialmente come io ho raggiunto quest'unità, la connessione con me stessa e con l'universo. Io l'ho raggiunta attraverso la medicina cinese classica, diciamo, e attraverso la natura. Io vivo in collina, quindi vicino al fiume Lambro, per cui, no, è una cosa di boschi, è una cosa. Io ho raggiunto questo. In questo libro è un libro anche pratico, non è solo teorico, perché do proprio degli esercizi che possono essere fatti, sia meditativi che di Qigong, delle ricette addirittura, perché anche quello è importante, come noi ci alimentiamo ed è energia quella. Quindi dobbiamo stare molto attenti. La parola chiave è consapevolezza.
0: Chiudiamo la parentesi medicina cinese shiatsu, perché ci ha portato via gran parte della nostra mattinata. Sarebbe bello che prima di andartene tu potessi ritornare qua, chi lo sa, magari se si libera un'ora.
1: Volentieri
0: bis, perché
1: sì,
0: con Bianca volentieri. Come vedete di cose ne possiamo dire moltissime. Apriamo la parentesi dedicata alla letteratura, che è ancora quasi più corposa dal punto di vista della produzione, e immagino che faremo in tempo a parlare di pochissimi libri. Ma Bianca, questa è la prima volta, the first time, sì, sì, che non sarà the last one, ah, quindi abbiamo solo aperto la parentesi a te, ok? Vi voglio leggere questa poesia tratta da note a margine, ve lo faccio vedere, è l'ultima silloge,
1: sì,
0: questa?
1: L'ultima
0: silloge di Bianca, e questa poesia la vuoi leggere tu?
1: No.
0: La leggo io? Ok. Che in qualche modo Bianca mi dice essere la punta dell'iceberg, no? Del concetto che ha guidato la stesura di queste poesie. Tutto è scrittura. Tu mi dici sempre che non tutto ciò che fa la vita deve passare dalla cruna d'ago che è scrittura. Piccoli particolari o grandi spazi, onde di mare che lente baciano la stanca battigia, o forse solo attimi, ma forse non sai che le tue parole sono rivolte a me, che sono nata con la penna fra le dita. Sei uscita con la penna fra le dita?
1: Sì, sì, io ho iniziato a scrivere, chiaramente non ne ho più traccia, meno male. Il primo romanzetto così che ho abbozzato avevo 14 anni, tenete conto che io ormai ho 63 anni, quindi fate un po' il calcolo di quanto tempo.
0: Quanti
1: è.
0: Quanti fiumi d'inchiostro hai versato?
1: Tanti, poi a 19 anni ho iniziato stabilmente a scrivere poesie, mi sono dedicata anche alle poesie visive, con ho elaborato la tecnica dei calligrammi di Apollinaire, praticamente, okay, con china, sì, colori, sì, e pennino, sì, sì. Io su un disegno praticamente lo trasformo in parole.
0: Sì, in parole.
1: E grazie a queste, alle poesie visive, tra l'altro ho fatto parte per un paio d'anni del circuito, ecco, della Mail Art.
0: Di questo,
1: cioè,
0: volevo parlare perché
1: postale.
0: È molto molto interessante.
1: Sì, l'arte postale è un mondo parallelo al nostro letterario, nel senso che l'arte postale fin dagli anni 70, nasce negli anni 70, Mail Art perché è tutto il mondo, riguarda tutto il mondo. Queste persone che sono artisti, sia visivi, poeti, eccetera, hanno voluto creare questo circuito alternativo, come dire, il mercato mi nega la possibilità di, poi stiamo parlando anni 70-80, era molto difficile pubblicare, non esisteva il self, eccetera, mi hanno negato la possibilità, noi creiamo questo circuito alternativo, per cui ci si spedivano delle lettere con, io nel mio caso erano poesie visive, quell'altro mi mandava un collage, quell'altro, e mi arrivavano, a me sono arrivate lettere da tutto il mondo.
0: Quindi tu, quando ti arrivava questa mole di lettere, rispondevi a ognuno mandando le tue composizioni, le tue opere.
1: Sì, era uno scambio d'arte.
0: La corrispondenza si chiamava,
1: sì,
0: no?
1: Esatto, ma poi voleva proprio i tempi lenti, perché già allora si iniziava ad avere la velocità, no? Si parlava della Milano da bere negli anni 80, della famosissima Milano da bere, ecco. Quindi questo voleva essere il contrario, cioè l'arte postale con la lentezza della posta, con i ritardi.
0: Ma anche con i tempi che uno impiegava,
1: esatto,
0: per confezionare la lettera.
1: Anche
0: certo
1: perché
0: modo.
1: Ci voleva, no?
0: Certo.
1: E devo dire, io ho un cassetto nella mia sala dove conservo tutte queste cose meravigliose, ogni tanto me le riguardo, perché poi magari conoscevi quello che faceva anche gli oroscopi, allora diceva, aspetta,
0: potresti fare un libro illustrato con delle immagini raccontando questa storia,
1: allora,
0: sarebbe bello.
1: In realtà io l'ho già scritto.
0: L'ho già fatto, già arrivo tardi.
1: L'ho già fatto per stampa alternativa, okay. Lo trovate sul mio sito, tra l'altro, quindi se volete lo potete anche scaricare, e si chiama proprio Mail Art ieri, ecco, oggi, domani, perché
0: esatto,
1: si fa tutto il percorso, no? Cioè della storia della Mail Art e di quelle che sono le prospettive, perché ci sono persone che ancora adesso, come Vittore Baroni, che è piuttosto conosciuto, tra l'altro, Vittore Baroni, che in Toscana lui continua a fare delle mostre, fa ancora parte del circuito dell'arte postale, fa questi scambi, fa queste Tiny, che sono delle riviste piccole così, magari che ti dà anche la lente di ingrandimento per guardare, fa delle cose meravigliose, che dal mio punto di vista è sempre energia, è sempre vita, no?
0: Quindi, le cose fatte a mano, esatto. Dove sì. Defluisce proprio sì. La nostra essenza, sì. Ed è un po' lo spirito che ha portato all'apertura della Pulcino Elefante, con la quale tu hai sì. collaborato sì. di Casiraghi, sì. No?
1: Allora, io ho collaborato con la Pulcino tramite, tra l'altro, quello che faceva le copertine, che era Luigi Mariani, lui infatti faceva le copertine, io ho fatto 3-4 libri con lui, 3-4 libretti, lui praticamente mi portava la carta tagliata a mano.
0: Che, appunto, queste edizioni della Pulcino Elefante non sono libri no, normali,
1: no, sono
0: piccole opere sì, d'arte, arte. Edizioni uniche.
1: Sì. Edizioni uniche in al massimo 25 ecco. copie, non di più. Però io mi ricordo che Luigi mi portava la carta tagliata proprio, e io su ognuno di questi cartoncini gli facevo la stessa poesia, tra l'altro, certo. visiva, e facevamo di recente, tra l'altro, un paio d'anni fa me ne ha fatta fare un'altra, ha voluto, ho detto, ma dai, che io lo so che tu hai un motto, magari. Ha detto, va bene, allora ti do il mio motto: l'intelligenza è data, non è dote. No, scusa, è dote, non è data. No, ecco. E allora lui ha voluto rifare un altro di questi libricini. Però, ecco, tutti gli autori praticamente che collaborano con Casiraghi lo fanno a titolo gratuito. Anche qui lo si fa per la passione, lo scambio.
0: Per far vivere un qualcosa di autentico,
1: sì,
0: che parla
1: esatto,
0: all'anima,
1: esatto.
0: che non mira
1: sì.
0: no, alle vendite, ma semplicemente a creare qualcosa di bello.
1: Sì, assolutamente.
0: Bello, perché le sue opere
1: sono belle.
0: Proprio perché ognuna è eseguita a mano.
1: Sì.
0: Anche che
1: sì.
0: sono 25 copie, ogni copia è unica.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: può avere una piccola variante, sì. la carta sì. tagliata diversamente,
1: sì, certo.
0: una parola scritta sì. in un modo sì. diverso.
1: O un oro, un azzurro, no?
0: Fatti
1: un po'.
0: Diverso.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Però è bello, cioè, tra l'altro Alberto Casiraghi, che lui si firma Casiraghi con la Y, ha un torchio in casa, quindi lui quella carta la fa.
0: La fa.
1: La fa lui, quindi anche lui esprime la sua, è un editore veramente particolare.
0: Vi consigliamo di andare a informarvi.
1: Assolutamente,
0: se
1: sì.
0: non conoscete la
1: sì.
0: Pulcino Elefante,
1: perché vale la pena.
0: Cioè, meravigliosa, sì. affascinante,
1: sì, sì,
0: magica,
1: sì.
0: davvero.
1: Sì.
0: Abbiamo ancora 4 minuti. Cosa riusciamo a dire in 4 minuti?
1: Non so, dipende da cosa vuoi dire. Vuoi parlare del futuro, del passato? Di
0: no, voglio che ci racconti brevemente di 3 libri per te importanti adesso da farci
1: okay.
0: conoscere.
1: Ok, allora, 3 libri per me importanti da farvi conoscere sono, prima di tutto, Per due voci sole. Per due voci sole, per me è importante, un libro che ho amato tantissimo, parla di una storia tra una madre e una figlia, sostanzialmente, per due voci sole, perché sono la voce di madre e figlia. La madre è una direttrice di un giornale affetta ad Alzheimer, quindi ho voluto con questo libro parlare d'Alzheimer, e ho voluto però parlare anche di amor filiale, perché di solito si parla sempre dell'amore dei genitori verso i figli e mai dell'amor filiale, che invece è altrettanto grande, almeno in tanti casi
0: sì,
1: altrettanto
0: sì,
1: grande
0: sì, sì, sì.
1: E quindi in questo libro io ho fatto esattamente questo.
0: L'amor filiale, sai che c'è? È che a volte ha dei tempi differenti
1: sì.
0: rispetto a quello dei genitori, no? Che è immediato. A volte il figlio ha bisogno di una vita per capire chi
1: sì.
0: sono i genitori,
1: sì, assolutamente,
0: ed essere messo di fronte
1: sì.
0: anche a pregiudizi che lui si è costruito, barriere, no?
1: Sì.
0: Colpe che
1: sì.
0: addossa ai genitori.
1: Sì, anche perché non si chiede mai, cioè io mi ricordo, io sono sempre stata un po' giornalista, quindi curiosa, e allora fin da bambina io chiedevo ai miei genitori, allora io conosco abbastanza la loro vita. Poi i miei genitori si sono scritti, siccome mio padre per un po' è stato a Siena a lavorare, mia madre era ancora latina, allora prima di sposarsi e venire a Milano.
0: Questa cosa della scrittura nella tua vita è ricorrente.
1: Esatto, perché mio padre scriveva molto bene, quindi mio padre si scambiavano queste lettere meravigliose,
0: oh,
1: che tra l'altro
0: bello.
1: Noi vogliamo, io e mia figlia vorremmo conservare, magari pubblicare in un futuro, no? Perché sono veramente belle, mio padre poi scriveva veramente bene, quindi anche un semplice biglietto
0: sì,
1: era
0: sì,
1: più
0: sì.
1: bello del regalo
0: pensato,
1: che faceva mia madre.
0: Pensato come un poeta.
1: Sì, sì, dico la verità. Poi faceva tutt'altro nella vita, però...
0: però vivere con poesia
1: sì,
0: cambia la
1: sì,
0: qualità
1: sì,
0: della
1: sì,
0: vita.
1: Sì, assolutamente. E quindi... questo è importante, cioè io chiedevo, però mi rendo conto che tanti figli non chiedono ai genitori, quindi non conoscono le storie dei genitori, no? Non sanno che cos'è.
0: Poi magari si fanno anche delle idee sbagliate che li allontanano paradossalmente dai genitori,
1: anche,
0: non sapendo
1: anche.
0: La mente costruisce film che non esistono.
1: Anche, assolutamente.
0: A volte si fa questo errore.
1: Infatti, invece basterebbe parlare, basterebbe chiedere, perché poi penso che nessun genitore rifiuta una risposta al figlio. Il secondo libro a cui tengo molto è questo che hai qui, ecco, che è Sonorità Vitali, che è uscito nel 2020, sono 7 racconti per 7 donne, perché io poi da tempo scrivo molto spesso di donne, 7 donne diverse, vincitrici, meno vincitrici, no? Però ispirate da 7 dischi diversi, per cui a seconda del disco, ogni disco
0: ti ha suggerito qualcosa.
1: E io suggerisco di leggere questi racconti ascoltando quella musica, perché
0: certo,
1: è molto importante,
0: certo,
1: perché a seconda della, no, del
0: se
1: disco
0: hanno dato l'ambient, un input, qualcosa
1: proprio al personaggio, no? Quindi assolutamente sì. Questo è un altro libro al quale sono comunque legata sicuramente, è Come fili d'un telaio. Come fili d'un telaio perché parla un po' del mio lavoro, no? Come diciamo sempre con un'altra operatrice, siamo delle sciamanate noi, no? Cioè nel senso che qui si parla di una sciamana, di una custode della terra, e questo è stato un libro che mi ha permesso di indagare ancora di più il tema della memoria, che è un tema a me caro, che è una memoria piccola, è la memoria nostra, delle nostre radici, che però è importante.
0: Ognuno deve custodire la propria memoria.
1: Esatto. Questo, e mi ha permesso di parlare della nostra crisi climatica che stiamo vivendo, sempre più violenta, sempre più, no, e di quello che ognuno di noi può fare per fare la differenza, perché in realtà ognuno di noi può fare qualcosa.
0: Sì, sì, sì.
1: Quindi questo è Come fili d'un telaio. E sicuramente un altro libro che mi è molto caro è quello che io ho dedicato a Porto Recanati, non perché l'ho dedicato, allora è il libro che parla di Porto Recanati, nel senso che Il mistero dei pesci nasce da un incontro che io ho fatto con una portorecanatese che mi dispiace, ma 2 settimane fa è andata, è scomparsa. Ragazzi, aveva 102 anni, quindi ecco, una
0: Bianca,
1: persona meravigliosa.
0: Ti puoi fermare 10 minuti dopo?
1: Sì.
0: Perché adesso chiudiamo che abbiamo
1: il notiziario,
0: ma se Bianca resta con noi altri 10 minuti prima di Massimiliano Ludo, finisce il suo discorso.
1: Ok.
0: A fra poco, ragazzi.
2: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano

0: storia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: La radio va
2: in Blu 2000 News.
3: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. La guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky si dice pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice dei leader in programma a dicembre. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kryvyi Rih, provocando un morto. Un drone russo ha colpito a Zaporizhia un'abitazione privata, anche qui c'è un morto, mentre droni ucraini hanno attaccato due città russe, Togliatti e Taganrog. Gli Houthi yemeniti avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte nella guerra con l'Iran, ampliando il conflitto, aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali. Il petrolio resta oltre $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump avrebbe respinto la richiesta dell'Arabia Saudita di colpire i ribelli yemeniti sostenuti dall'Iran. A New Delhi oggi il summit dei paesi BRICS, parteciperà il presidente russo Putin e il presidente cinese Xi Jinping, tra guerre e divisioni. Nella dichiarazione del presidente russo, da qui ci sarà un nuovo ordine mondiale giusto. Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica e altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Veniamo in Italia. Alessandro Di Battista è a Roma ed è ora ricoverato al Policlinico Gemelli. Partito ieri sera da Cuba, ha fatto l'ultimo scalo in Lussemburgo prima di arrivare a Roma. Di Battista si trovava a Cuba per un reportage quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. È stato operato d'urgenza la scorsa settimana e fino a ieri era in ospedale a La Habana. Domani è lunedì, camera ardente, martedì i funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta a 78 anni dopo una lunga malattia. Ha lasciato un segno nella vita della Repubblica, l'omaggio di Mattarella. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sulla vertenza ex Ilva. Questo dopo la conferma dello stop dell'area caldo dello stabilimento deciso dalla Corte d'Appello di Milano e naturalmente la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo a Palazzo Chigi. Infine chiudiamo con lo sport. La Fiorentina vince a Venezia 4-2 con il nuovo tecnico Vanoli. Oggi programma Genoa-Frosinone, Atalanta-Cagliari. Match clou Lazio-Milan. Agli US Open per il tennis, Ben Shelton batte Tiafoe in 4-7. Shelton in finale sfiderà Zverev. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri. Con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marcorè. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18. Galleria Antichi Forni, Macerata.
4: No, è mio!
5: È mio!
4: Guarda!
1: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Allora, fortissima, andiamo avanti con Morena, fortissimi proprio. Nazareno è con voi, ecco qua.
1: Fortissimamente c'è Nazareno con noi. Come stai, Nazareno?
0: Bene, perché mi ha detto la nostra amica di là che la cosa la farà dopo e con un piccolo... Siamo subito
1: pronti per partire. E abbiamo ancora qui con noi Bianca Folino. Stavolta l'ho detto bene. Bianca Maria, però, diciamolo tutto per intero questo nome. Abbiamo ancora 6-7 minuti, Bianca Maria, per aggiungere gli ultimi dettagli a quello che ci stai dicendo, e ci interessa moltissimo il libro che hai scritto su Porto Recanati, perché tu vieni dal nord, ma ami talmente tanto la nostra regione, Porto Recanati nello specifico, che passi qui le vacanze un mese, uno tutti gli anni da 12 anni.
2: Sì, allora, questo libro nasce da un incontro che io ho avuto con una portorecanatese 5 anni fa.
1: Facciamo così, cioè, che almeno ti vedono.
2: Questa signora bellissima si è seduta nella panchina vicino a me, ha incominciato a raccontarmi delle cose, a spiegarmi che quando il conero c'ha il cappello bisogna uscire con l'ombrello, mi ha spiegato alcune cose del vento, cioè, era talmente bella questa signora, e già allora aveva 95 anni e mezzo, come mi ha specificato, che io mi sono innamorata di questa signora e mi sono inventata la sua storia.
1: Ah, che meraviglia.
2: Allora, me la sono inventata, nel senso che non è la sua storia reale. Però io ho preso spunto anche dal fatto che mentre io scrivevo si è perso in mare Castellani, è morto Castellani, quindi Vincenzo Castellani. Okay. Quindi da quell'evento io sono partita per poi narrare tutta la storia di questa Irma, io l'ho chiamata, che aveva gli occhi verdi, color del mare, che parlava con i pesci, che tutti i giorni che andava meraviglia. Al mare a parlare con i pesci. Quindi raccontando la sua storia, siccome stiamo parlando di una donna che aveva quasi centenaria, ho raccontato la storia di Porto Recanati, che da borgo marinaro, quindi da borgo di pescatori, da porto appunto.
1: Ma lì hai dovuto fare anche tutta una serie di studi, di ricerche.
2: Sì, assolutamente, ho fatto tutta la ricerca, tant'è che i porto recanatesi, i miei amici, quelli che conosco, mi hanno detto: ma come hai fatto? Come facevi a sapere che... Ho fatto tutte delle ricerche.
1: Che meraviglia. La tua impronta da giornalista.
2: Esatto.
1: Torna utile.
2: E poi ho dovuto anche immedesimarmi con, come posso dire, con un'età in cui io non c'ero, quindi con un'epoca, anche lì ho dovuto fare delle ricerche su cos'era l'Italia, un po' da lì, e un po' ho fatto, diciamo, pescato dalle memorie delle mie nonne.
1: Ma sei riuscita a fare qualche evento, qualche presentazione lì a Porto Recanati?
2: In realtà,
1: perché sarebbe bello.
2: Lì no. L'unica cosa che sono riuscita a fare è che sono riuscita a far avere il libro in biblioteca, quindi se vuole, chi vuole, marchigiani che vogliono andare in biblioteca Porto Recanati lo trovano lì.
1: Però possono anche comprarlo,
2: certo,
1: che non guasta, noi invitiamo sempre a sostenere gli autori e a comprarvi i libri.
2: Certo, lo possono comprare, possono chiederlo anche a me, eccetera. Però
1: ricordi il titolo, per favore?
2: Il mistero dei pesci.
1: Perfetto, di Bianca.
2: Lo trovate su Amazon, perché i miei libri li trovate tutti su Amazon, oppure sul mio sito, insomma, potete chiederli anche a me.
1: L'ultimo libro che ci vuoi raccontare e che non può mancare nella nostra bibliografia dedicata a Bianca Maria, ce la posso fare, Folino?
2: Beh, l'ultimo libro, forse è l'ultimo che ho scritto, che è Ci vediamo all'ora del tè. È un libro che era nato a quattro mani e poi dopo tanti anni fa è stato lasciato lì, io l'ho ripreso, l'ho elaborato. È un libro che parla d'amicizia.
1: Bello.
2: D'amicizia in tutte le sue declinazioni, perché delle volte noi giudichiamo, no, diciamo, ah, quella persona è sparita, perché in realtà
1: non sappiamo nulla cosa.
2: Esatto.
1: In realtà anche noi siamo spariti, però nel frattempo non è che siamo andati a cercarla.
2: Esatto, proprio quello, no? Quindi si parla proprio dell'amicizia in tutte le sue declinazioni, di tutti i tipi d'amicizia, e del cambiamento che in questo caso diventa una sorta di allegoria, nel senso che c'è un personaggio che farà un cambiamento molto importante, ma il cambiamento, perché il cambiamento fa parte della nostra vita, e se noi non lo accettiamo siamo degli stolti, molto semplicemente.
1: Proprio detto, esatto. Come va detto, senza fronzoli,
2: dobbiamo accettarlo, perché non è che abbiamo alternative. Quindi questo vuol dire che dobbiamo accettare anche il tempo che va avanti, il tempo che passa, l'età, eccetera, eccetera,
1: tutto,
2: l'alternativa,
1: tutto.
2: No, Quindi è meglio esserci, vedere, continuare a vivere, a fare, poi, a incontrare persone.
1: Cioè, ogni stagione della vita porta qualcosa di meraviglioso.
2: Esatto.
1: Se accetti il cambiamento, c'è una crescita incredibile e una profondità di sguardo che va sempre maggiormente affinandosi e proprio dando un gusto differente alla vita, secondo me.
2: Sì, assolutamente. Quindi per questo dico, no? Dobbiamo però cambiamento che delle volte è più violento, più doloroso, richiede più tempo, eccetera. Altre volte invece è il cambiamento che fa parte della vita, no? Quindi dobbiamo accettarlo, perché non sempre il cambiamento ci porta, delle volte ci porta molto
1: assolutamente
2: avanti,
1: a volte non cambiare ci tiene fossili in situazioni che magari ci rendono anche infelici, ma non abbiamo il coraggio di affrontare il cambiamento.
2: Io poi anche questo no, di esperienza ne ho, perché anche lì, anche sul mio futon, arrivano persone che non vogliono cambiare, no?
1: Che sono bloccati,
2: che
1: proprio
2: sono
1: in quel
2: bloccate,
1: senso.
2: Allora, lì,
1: e lì si blocca tutta l'energia, poi tra
2: molto,
1: l'altro.
2: Sì, purtroppo bisogna lavorare solo sui sintomi in quel caso, per alleviare i sintomi, e non si può far poco, no? Mentre chi si affida.

0: bianca come la pagina bianca, con un finale così, ragazzi. Ma non ho capito, solo qui da noi può succedere, capito, un picco di poesia così elevato. Finisco di dire le mie castronerie e andiamo con la nostra sigla, perché adesso abbiamo Massimiliano Ludo nella seconda parte. Io vi saluto e mi raccomando, non andate via, perché noi continuiamo, ma Bianca se ne va.
1: State
0: ma
1: con tornerà, noi, state tornerà. Con noi
0: ancora. Io la saluto nel frattempo.
2: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
3: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
4: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
5: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante, incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: arrivata la seconda parte con Lorena che è pronta perché c'è.
1: È arrivata la seconda parte, ma nella seconda parte voi sapete che abbiamo il sostegno essenziale del nostro Nazareno Tiberi, la pietra miliare, il mito della nostra radio.
0: Che Nazareno sarebbe se io non ci fossi?
1: Che cosa sarebbe di noi senza Nazareno?
0: Che sarebbe?
1: Che ne sarebbe di noi? Non lo sappiamo. Per fortuna che abbiamo Nazareno qui con noi. E per fortuna che anche oggi abbiamo un ospite strepitoso. Abbiamo passato ieri sera una serata insieme, perché qui c'è stato uno scambio di interviste. Ieri sera sono stata io sua ospite, oggi è lui qui con me. Sto parlando di Massimiliano Ludo. Massimo, Massimiliano!
2: Ciao Morena,
1: Max,
2: buongiorno,
1: anzi,
0: buongiorno, buongiorno,
1: ben trovato,
0: ciao,
1: ben trovato Massi, eccoci,
2: ben trovati a voi.
1: Allora, ti sei appostato bene con il telefono in un punto dove prende, quindi
2: sì, ho fatto 12 chilometri
0: tutto a piedi, vero?
2: Non so, è chiaro.
1: Dove ti trovi in questo momento geograficamente, dove sei?
2: Allora, io sono in periferia di Brindisi, estrema periferia praticamente.
1: Ecco, quindi credo che tra poco ci contatterà qualcuno da quelle parti che ha visto uno strano figuro arrampicarsi sugli alberi, sui pinnacoli con il telefono per vedere se c'era campo.
2: Tutto spettinato.
1: Sì, tutto spettinato, con la barba spettinata.
0: Ecco.
1: Massimiliano, benvenuto, ti trovi qui.
2: Grazie.
1: In questa gabbia di matti e ci stiamo bene tutti insieme. Come dicevi, scusami,
2: mi adeguo facilmente a questi ambienti.
1: Ah, fra simili ci si riconosce, fra simili ci si riconosce.
2: È chiaro, è chiaro. No, vabbè, sono molto contento. Poi la radio è una cosa che mi affascina tantissimo. Ma veramente tanto.
1: Tu hai aperto quindi questo canale dove ieri sera io sono andata in onda insieme a te, un canale YouTube, ma nella nomenclatura di questo canale tu dai idea che hai un approccio radiofonico, perché si chiama RadioTube, no? Il canale.
2: Sì,
1: non
2: sì,
1: so se ho fatto
2: un
1: volo pindarico che non c'entra nulla, però nella mia mente ha riportato a questa dimensione radiofonica, a questo amore per la comunicazione.
2: Effetti, anche il logo del mio canale è una radiolina.
1: Ecco, quindi ecco, non penso di essermi sbagliata moltissimo.
0: C'è radio dappertutto, vero?
2: Magari un giorno proverò alla radio.
1: Ma una voce radiofonica ce l'hai, ma non è un caso, perché
2: grazie.
1: Voglio dire, tu con la tua voce hai fatto un sacco di robe, non è che ti sei improvvisato e che siamo qui a parlare, che ne so, con uno che non ha detto mai due parole in croce. Ma voglio dire, dai, si capisce
2: non
1: subito.
2: Non mi ha mai dato il pane, però.
1: Ma guarda, neanche a noi. Quindi mal comune mezzo gaudio, caro Max. Siamo qui, voglio dire,
2: un strumento importante.
1: Sì, è la matrice della comunicazione, la voce,
2: certo,
1: no?
2: Certo. Poi io sono del segno dell'acquario e il simbolo dell'acquario
1: sì,
2: sono le due ondine che è la comunicazione.
1: E io sono il segno giusto che viene dopo di te, sono proprio nella cuspide acquario pesci.
2: Ah.
1: E c'è un'affinità tra noi, voglio dire, è stato
2: il cavallo.
1: Sì. Sono cuspide con l'acquario, ma ho l'ascendente dello scorpione, pensa che animalaccio, che bestiaccia.
0: C'è visto quante cose, c'è tutto quello.
2: Prendete il cancro, io sto bene così.
1: Cioè, il cancro è il segno con cui io vado più d'accordo.
2: Ah,
1: abbiamo un futuro, Max. scappa da me. per restare in tema di bestiacce, ci riallacciamo subito al tuo romanzo Il soffiatore di nuvole, dove il protagonista, questi tre cagnolini che lo seguono e esatto, che lui chiama bestiacce, ma in maniera molto molto affettuosa.
2: Sì,
1: però
2: sì.
1: Prima di andare nello specifico, parlare di questo romanzo molto particolare, molto io lo definirei una sorta di Zarathustra minore. Sì, perché c'è l'approccio del un po' dell'eremita e un po' del viandante, secondo me. Sì, le due figure arcetipiche che possiamo subito mettere, sì, in campo sono queste due. E volevo un attimo, ecco, presentarti leggendo la tua biografia. Sì, a chi ci sta ascoltando. Tu nasci nel 78, sei un poeta, un cantautore, scrittore, hai appunto esordito con questo romanzo che è la tua opera prima, chiamiamola così.
2: Sì.
1: In questo momento vivi a Brindisi, ma se non erro sei nativo del nord, giusto?
2: Sì, sono nato in provincia di Milano, ma ecco, non ci tornerò mai.
0: Addirittura Milano, quindi non è poco,
1: Diciamo che...
2: poi ci sono i creditori che mi cercano.
1: Ah,
2: quindi.
1: Ecco! Cioè, è stata una scelta obbligata. Cioè, lui la fa passare per una scelta di vita, no? Ma è che gli correvano dietro, è stato costretto, diciamo, no? Diciamolo. La tua vena cantautoriale affonda le radici nella militanza come cantante dei Sidera, che è una band.
2: Sidera, sì.
1: Sidera. Vabbè, io gli accenti li metto un po' dove cado.
0: Non c'è problema.
1: Ho questa inclinazione, quando non lo so dove capita io lo metto. È una band che è tuttora attiva, diciamolo. Ma tu...
2: No, la band no.
1: Allora ho fatto una ricerca, adesso... non so su cosa mi hanno risposto. C'è una band omonima che addirittura mi hanno detto che hanno partecipato all'ultimo Sanremo. E io dico, vabbè, non sarà, credo.
2: No, non sarà questa.
1: Però dico, magari hanno cantato. Hanno cambiato cantante, che ne so, ci può stare, no? E invece no, la tua band si è sciolta, quella dove tu eri alla voce.
2: Sì.
1: Ecco,
2: sì,
1: quindi quelli che oggi circolano non sono quelli lì dove militavi.
2: No,
1: tu, specifichiamolo. E hai pubblicato questi album dai titoli molto evocativi: Poeta Apatico, e questo mi è piaciuto moltissimo proprio come concetto, Maschere di Legno, gli album, sì, che avete pubblicato nel 2005-2007.
2: Entrambi prendono il titolo da canzoni che sono all'interno.
1: Poeta Apatico apre un mondo, però,
2: Sì.
1: È un tuo concetto.
2: È un po' uno simuro.
1: È un tuo concetto. Okay. Tu che sei un poeta, un po' no. Quindi sei tu che hai coniato questo neologismo del poeta apatico, immagino.
2: Sì.
0: Poeta apatico. E dici cos'è un poeta apatico?
1: Spiegacelo, perché a me hai smosso qualcosa dentro con questa definizione.
0: Dobbiamo saperlo.
2: Io sono affascinato dagli ossimori e un po'
1: anch'io
2: sono un ossimoro con le
1: vivente,
2: gambe.
1: Sì,
2: sì. Poeta apatico, il poeta è quello che sente, no? Quello che riesce a sentire e a trasmettere quello che sente. Una persona apatica invece non sente nulla, non trasmette nulla. Io sono entrambe queste cose e mi viene da dire contemporaneamente, perché anche in realtà definirmi poeta, sì, nella biografia, poeta, cantautore, scrittore, sono tutte belle parole. Questo è un discorso che abbiamo fatto un pochino anche ieri, che io
1: sono
2: d'accordo. Io mi definisco uno che scrive, ecco, uno che gioca anche a volte con le parole,
1: assolutamente, che se ne nutre. Le usiamo perché ci nutrono, è inutile.
2: Sì, è più un bisogno, proprio, no? Una cosa per trovarsi, ecco, capirsi.
1: Sai, io che amo i tarocchi, Massimiliano, mentre parliamo mi viene in mente la figura del due di denari, non so se ce l'hai presente.
2: Il due di denari, sì, ma il significato no.
1: La figura dei tarocchi del due di denari è questo, una sorta di giocoliere. Che cerca di creare un equilibrio, a volte un po' illusorio, a volte più concreto, tenendo in equilibrio queste due monete d'oro. E questa ambivalenza potrebbe essere rispecchiata da una carta simile, secondo me.
2: Sì, secondo me sì, perché alla fine come posso dire, cioè non è l'apatia quella drammatica, attenzione, è più un a volte sento la necessità fortissima di dissociarmi da tutto.
0: Addirittura.
2: Sì, sì.
0: E come mai questo?
1: È una sorta di riallineamento dove bisogna fermarsi, sì. Fingersi morti, no? Ci sono quegli animali che si fingono morti. È un po' quello.
2: Sì. Si può dire anche così.
1: Però non sapendo cosa fare mi fingo morto. Ok.
2: Al contempo questa mia apatia viene poi comunque raggiunta dalla mia parte poetica, insomma, si mescolano, convivono assolutamente. E credo sia importante anche preservare questa possibilità che ci dobbiamo dare di dissociarci a volte, non per lunghi periodi, perché per carità, però trovare uno spazio in cui sei libero di non essere niente, di non avere a che fare con nulla e di non dover fare nulla.
1: Sai, mi viene in mente quella domanda cruciale di Jung, che in estrema sintesi di tutte le sue ricerche di una vita diceva: ma l'unica domanda, quella finale, che dobbiamo porre a noi stessi è: chi siamo noi quando nessuno ci guarda?
2: Brava.
1: Ti piace questa?
0: Certo che è una buona cosa.
1: Sì, perché l'apatia di cui parli tu, no? È quello stato in cui ti poni questa domanda, secondo me.
2: Sì, cerchi di capirlo, sì. E sì, ed è lì veramente che ti trovi ad avere a che fare con te stesso. Io penso a tante persone che magari non fuggono, ecco, da questo stato e quindi riempiono la vita con qualsiasi cosa, anche col rumore, pur di non trovarsi ad avere a che fare con se stessi, perché a volte magari ne hanno paura o temono quello che possono trovare, o non sono capaci di fare una cosa importantissima, secondo me, cioè quella di essere onesti con se stessi, perché tu puoi mentire al mondo, ma quando menti a te stesso hai perso.
1: È il crimine maggiore che possiamo fare a noi stessi,
0: sì.
1: Quello di mentire,
0: sì,
1: a noi stessi, perché ci porta a vivere nell'inautenticità. Ieri sera parlavamo dell'autenticità, no? Che sì. Cos'è il massimo dell'autenticità? È dirsi il massimo anche delle verità più scomode, secondo me,
2: certo.
1: E accettare che esistano dentro di noi.
2: Sì, sì, sì. E avere la forza di vederle, di capirle, di comprenderle. E poi, attenzione, tutto può essere cambiato, persino noi stessi possiamo cambiare,
1: certo.
2: Ma lo puoi fare solo nel momento in cui ti sei capito, accettato, perdonato, quello che vuoi, ma ci devi provare.
1: Assolutamente.
0: Certo, quello sì, è vero.
1: Anche perché se non vedi chi sei realmente, su cosa basi il cambiamento? Cosa vado a cambiare,
2: chiaro,
1: se non so neanche chi,
2: chiaro,
1: sono davvero, no?
2: Vedi, io nella quarta di copertina del soffiatore di nuvole l'ho fatta molto breve e ho scritto: si dice che per trovarsi bisogna prima perdersi. Ed è quello che è il protagonista, che poi è un libro autobiografico, semi-autobiografico,
1: sì.
2: Per forza di cosa qualcosa devi romanzare. Sì, no, è normale.
1: Per forza.
2: E quindi il protagonista di questo libro non fa altro che cercare di perdersi. Lui vuole soltanto perdersi, perché ne ha bisogno per potersi poi ritrovare, perché quando tu elimini tutto il superfluo, resti tu.
1: Sì, resta il nocciolo della questione che devi guardare in faccia.
2: Questo viaggio che lui fa a piedi attraverso una parte della Puglia è un viaggio tanto esteriore quanto interiore, ecco. Sì, sono fatti realmente accaduti per il 90%, ecco, mettiamola così.
1: Tra l'altro non è un caso, ma forse lo è, non lo so, fatto sta che le energie a volte si allineano, ci sono delle sincronicità. Io prima ho evocato i tarocchi senza neanche inavvertitamente. Il secondo capitolo si intitola Il Mago, che è una figura degli arcani maggiori, no? E quindi è come se tutto questo romanzo fosse un po' intriso del viaggio dell'eroe. Non so se ce l'hai presente, quello fatto di tutti gli archetipi.
2: Diciamo che è un viaggio dell'eroe diverso dal solito, perché non c'è una... cioè, non è un vero e proprio eroe. Oddio, forse lo è per le persone che incontra in quel momento.
1: Ma lui ha fatto il viaggio dentro di sé, per questo è un eroe, no?
2: Beh sì, allora, per quello possiamo dire anche di sì. Lui in realtà, per carità, forse vorrebbe non incontrare nessuno lungo questo viaggio, però accetta e cerca di comprendere le situazioni in cui si trova, le persone che incontra, e questo è importante, perché noi ci vediamo anche riflessi negli altri.
1: Assolutamente.
2: Cioè, abbiamo una sorta di... infatti tante volte ci danno fastidio negli altri i nostri difetti.
0: Sì.
2: Li vediamo negli altri e li mal sopportiamo perché ci dicono come siamo fatti noi, quindi in qualche modo è necessario anche incontrare delle persone.
0: È vero,
2: certo,
0: è vero.
2: Magari non tutte.
1: Ma anche quelle alla fine espletano una funzione. Tra l'altro dobbiamo arrenderci al fatto che il nostro cervello funziona con i neuroni a specchio, quindi anche volendosi sottrarre sarebbe impossibile, no? Evitare questo fastidio a volte che ci prende. Io vorrei leggere Massimiliano
0: ecco, sentiamo subito qualcosa,
1: un estratto iniziale del libro, giusto per far assaporare il gusto della tua scrittura. Adesso ritrovo l'inizio, perché ho qua il file aperto, il soffiatore di nuvole,
0: vediamo Massimiliano che cosa ci farà sentire.
1: Si apre con questo cerchio che poi riprenderemo successivamente nel concept, perché ritornerà, no? Nel corso del libro.
2: Sì, sì, è una figura importante.
1: Era buio, la campagna salentina era ancora silenziosa, la luna aveva lasciato il cielo, ma il sole, ancora nascosto dalla linea degli alberi all'orizzonte, non si percepiva nemmeno. Lì, nell'oscurità, sotto un grosso albero di pepe rosa, il pallido bagliore di quello che era stato un piccolo falò illuminava a malapena la sagoma di una tenda consumata, ma perfettamente montata. Si accese una luce al suo interno e le sagome di tre cani cominciarono a muoversi concitatamente. Poi la figura di un uomo si mise a sedere e completò quello che fino a un momento prima era sembrato un confuso spettacolo di ombre cinesi. La cerniera della tenda si aprì con un lieve sibilo e prima che il volto barbuto di quell'uomo uscisse per guardarsi attorno, Coda, la più giovane del branco, scappò fuori tutta contenta. «Patata, non ti allontanare!» alzò la voce, sperando che Coda lo sentisse. «E voi che aspettate?» si rivolse alle altre due bestiacce che guardavano l'uscita della tenda. «Sì, bestiacce!» era così che le chiamava. Per lui erano come figlie e il suo chiamarle in quel modo era sempre affettuoso. Anche Zampa e Woody uscirono a raggiungere la loro sorella più piccola solo di età. Infatti, la statura da pastore svizzero di Zampa e quelle da bolognese di Woody messe insieme non sarebbero bastate a pareggiare quella di un pastore abruzzese. L'uomo barbuto spense la luce e uscì dietro di loro. I capelli castani, ricci e lunghi, un po' diradati e con qualche filo bianco qua e là, arrivavano fino alle spalle. La sua barba, anch'essa riccia, ma con molti più peli bianchi rispetto ai capelli, era abbastanza lunga da coprire abbondantemente la vista del collo, nascondendo la catenina con i ciondoli che amava aggiungere. Forse lo faceva sembrare più vecchio dei suoi quasi 45 anni, ma a lui non importava. Pensava che fosse meglio piuttosto che sembrare un ragazzino. E poi, per lui la barba aveva uno scopo preciso. Qual è lo scopo della barba, Massimiliano?
2: Bella domanda.
0: domandone.
1: Te la voglio fare questa domanda indiscreta, perché so che è indiscreta.
2: Guarda, e io ti voglio rispondere, nonostante non
0: stiano
2: ascoltando. Al limite cambierò città di nuovo. Allora, io somiglio molto a mio padre. E ho promesso che mi sono ripromesso che non l'avrei più rivisto.
1: E quindi?
2: E quindi sto dietro la barba.
1: Ecco,
2: allo specchio.
1: Ecco, ecco. È molto toccante questo dettaglio. Non ricordo se tu lo specifichi nel romanzo, mi sa di no.
2: Non lo so. Non mi ricordo.
1: No. Però vedi, ce l'hai confidato a noi questa cosa. Vabbè. È toccante, mi piace quando.
2: Ho voluto essere sincero.
1: Bene. Andiamo avanti, perché il capitolo si chiama Il Cerchio, e proprio questo cerchio poi viene ripreso in avanti nel capitolo durante un incontro importante, significativo per il protagonista. Ce lo vuoi raccontare?
2: Il cerchio, vuoi che ti racconti il racconto? O
1: parlaci del significato, e magari, ecco, da cosa scaturisce nel libro, no, questa cosa ricorrente del cerchio, e che cosa significa poi dentro al romanzo.
2: Allora, quello che io ho imparato in questa vita è che i rapporti, a prescindere dal tipo di rapporto, non possono mai essere una linea, perché una linea va da un punto a un altro. Invece un cerchio si ricongiunge, quindi e rimane tutto in circolo, e non è soltanto fra me e te, cioè quello che tu fai oggi per me. Infatti questo nel capitolo lui incontra questo signore
1: che gli dà della frutta, no?
2: Sì. E questo signore, lui non lo può pagare, lui non ha modo di pagarlo. Sì, ha delle monete ancora, ma quelle sono per le emergenze vere. E questo signore gli fa una domanda molto semplice che lo spinge poi ad accettare quei frutti. Gli dice: ma se fossimo stati al contrario, tu non me li avresti dati? E poi, quando lui gli fa notare che comunque non lo può pagare, il vecchio, quello che gli dice è: un giorno tu aiuterai qualcuno come io ho aiutato te, e allora mi avrai pagato. Quello è il cerchio.
0: Sì.
2: È una cosa, non so se lo sto spiegando bene.
1: Sì, assolutamente. È come mettere in circolo l'energia buona. A volte, no, si usa questa metafora. Quello che tu metti in circolo in qualche modo ritorna. Magari non ti ritorna da quella persona, ma l'universo.
2: Non è importante.
1: L'universo ti restituisce quello che tu dai. È inutile.
2: Certo.
1: È inutile.
2: Esattamente.
1: Esatto.
2: E questo è il cerchio per il soffiatore di nuvole. Per me. Per l'uomo barbuto, sono io, insomma.
1: Il soffiatore di nuvole, io me lo tengo in caldo, perché adesso vorrei far ascoltare un tuo brano che mi ha letteralmente innamorato, perché questa è una poesia, quindi non è che tu sei un poeta, un po' sì, un po' no. Sei un poeta, caro Massimiliano. Il testo di questo brano.
2: Me
1: lo voglio scaricare e lo stampo, perché è meraviglioso. Ascoltatelo attentamente.
0: Sentiamo.
1: Walzer dell'amore che passa. Ci ritroviamo qui appena finisce il brano, Massimiliano.
3: Io seguo.

0: pioggia di porcellana.
1: Sfumiamo questo bellissimo brano, ci dispiace sfumarlo, ma vorrei avere qualche minuto in più per parlare con Massimiliano.
2: Io ti ringrazio tantissimo, non pensavo avremmo ascoltato anche una canzone.
1: Ma assolutamente, cioè il tuo essere musicista non è niente di trascurabile, anche perché ho visto che viene fuori proprio quella vena poetica cantautorale meravigliosa. Cioè io non so se scrivi sempre testi di questo calibro, ma mi ha colpito al cuore soprattutto le immagini che tu usi, il linguaggio che è semplice ma tanto evocativo, diretto, che si apre un'autostrada al cuore, cioè voglio dire, arrivi immediatamente, caro Massimo. Massimiliano
2: è anche molto recente. Sì, no, ma io quando mi chiami Massimo faccio finta di non sentire.
1: Tendo ad abbreviare. Max va bene?
2: No, chiariamo, perché Massimo è un altro nome.
1: È un altro, è vero, hai ragione.
3: Ma che gli dici?
1: Hai ragionissimo.
2: Massi va benissimo.
1: Max. È la ragione per cui mia madre, che amava tantissimo il nome Massimiliano, alla fine ha chiamato mio fratello Massimo, perché dice, perché tanto non lo chiamerà nessuno Massimiliano, lo chiamo direttamente Massimo.
2: No, ma siccome io sono polemico, io puntualizzo sempre quando sbagliano e quindi poi...
1: Hai ragione, hai ragionissimo. Cazziami, come si suol dire. Allora, andiamo sprombattuto, perché qui finiamo il tempo con le goliardate e non diciamo le cose importanti. Allora, il soffiatore di nuvole non è un titolo così poetico e astratto, ha un senso reale all'interno della trama, perché il protagonista ha questo reale potere di soffiare le nuvole. Raccontaci di questo potere che ha il protagonista.
2: Allora, il protagonista si rende conto, adesso non viene mai detto nel libro, un giorno si rende conto di poter veramente soffiare le nuvole, quindi cioè, per caso si ritrova così anche per scherzo a soffiare verso il cielo e nota che le nuvole in qualche modo cominciano a bucarsi, ad aprirsi, e associa questa cosa delle nuvole alle nuvole interiori, quindi capisce che anche le nuvole interiori, se c'è volontà, perché quello la volontà è energia, quindi se c'è una volontà forte si riesce a far aprire le nuvole anche dentro, non solo quelle del cielo, anzi forse quelle del cielo è più semplice da un certo punto di vista, e dentro diventa più complicato, per il discorso che facevamo prima, perché prima devi capire che quelle nuvole ci sono, devi capire che sono lì, devi capire perché sono lì. Lui nel capitolo del mago, lui parla, perché poi vedi, lui ha a che fare con diverse figure molto diverse fra di loro.
1: Assolutamente, nel corso del romanzo incontra tante persone, no? Ognuna rappresenta qualcosa.
2: Esatto. E col bambino lui forse è il momento in cui spiega meglio tutto quello che è essere il soffiatore di nuvole. E lui spiega che a volte le cose che non diciamo, i rancori che ci portiamo appresso, sono tutte nuvole che restano lì, no? Nel nostro cielo, e quando le nuvole sono tante, lo sappiamo cosa succede, viene il temporale, quindi c'è una tempesta, qualcosa, e anche devastante a volte. Invece imparare a soffiare le nuvole prima che succeda tutto questo è la sua magia, ecco.
1: Ascoltami, hai scelto la figura del bambino affinché il tuo protagonista riesca a spiegare questa cosa, perché il bambino proprio simbolicamente, no, rappresenta ancora l'innocenza, la plasticità di riuscire ad accogliere anche qualcosa che sembra magico. Se l'avesse raccontato a un adulto in quei termini magari non avrebbe funzionato.
2: Beh, magari, cioè, no, non lo so, dipende poi sempre chi ti trovi davanti, è più difficile con gli adulti.
1: Però ecco, nell'ambito di un romanzo, già, no, l'archetipo di un bambino è come un recipiente che tu puoi non riempire, sì, ma è pronto per accogliere qualcosa di,
2: certo,
1: di particolare.
2: Mi ha dato la possibilità di spiegarlo in maniera molto semplice, come appunto la spiegheresti a un bambino, senza il timore che ti guardi come se ti fossi un matto.
1: Ecco, esatto, è questo che volevo infatti cogliere. Oltre al bambino, ad un certo punto arriva un'altra figura che è importante perché si prolunga anche nella trama del romanzo, ed è la giovane donna che si chiama Moira, con la quale...
2: No. Ecco, una cosa, allora Moira è una figura che c'è all'interno del romanzo, ma non è presente fisicamente. Lui ha contatti con Moira solo tramite messaggi.
1: Ah, ok, perché la seconda parte forse l'ho letta un pochino più e ho visto che colloquiava spesso con Moira. Dico, ok, una figura importante.
2: Sì, Moira è una figura importante, perché però Moira in qualche modo rappresenta quello che lui ha lasciato.
1: Ok. Ah, sì, perché la figura, sì, che con cui...
2: Mentre invece la giovane donna... Allora, in questo romanzo va detto una cosa: a parte le bestiacce e a parte Moira, appunto, nessun altro ha un nome. L'uomo barbuto è l'uomo barbuto.
1: È l'uomo barbuto, infatti...
2: La donna, la figlia, Scricciolo, che poi è la giovane donna con la quale lui fa un pezzo di percorso... All'inizio magari non vorrebbe neanche, lui in realtà vorrebbe camminare da solo,
1: esatto,
2: poi si crea un legame.
1: Suo malgrado, no? Si trova a interagire con questi personaggi a cui dà molto, ma riceve anche molto da loro.
2: Assolutamente sì, assolutamente sì. Forse in un certo senso è più quello che riceve, se vogliamo, perché io sono dell'idea che incontri le persone che ti servono. Adesso prima abbiamo scherzato, abbiamo detto non tutte, ma in realtà incontri
1: anche quelle
2: che ti serve incontrare,
1: anche generale. Quelle che sono negative hanno una loro funzione
2: in generale, assolutamente. Incontri le persone che ti serve incontrare, non quelle che hai bisogno, cioè proprio quelle che sono lì per un motivo. C'è un motivo, sempre, anche se quel motivo magari è di quel momento, che non ha un senso in tutta poi la tua vita, però è così secondo me.
1: Ogni incontro è un nodo nella nostra vita, soprattutto quegli incontri che ci spostano interiormente.
2: Esatto, e lui incontra queste persone, ma anche queste persone incontrano lui.
1: È chiaro,
2: c'è uno scambio. E uno dei personaggi che perdura durante questo libro e questo racconto è proprio questa giovane donna che sta fuggendo da quello che è la sua realtà per andare a Roma da amiche, a cominciare da capo in un certo senso.
0: Ecco, allora, capo.
1: Perché la scelta di omettere i nomi dei personaggi e anche addirittura del protagonista?
2: Ma guarda, per quanto io poi non che me la prenda più di tanto, nel senso, se proprio mi devi chiamare mi chiami col mio nome, però non credo che abbiano molta importanza i nomi. Voglio dire, tu ti chiami Morena, te l'hanno dato.
1: Sì,
2: piacerà anche, per carità.
1: La mia personalità, quella che ho costruito in questo mondo, si chiama Morena, ma siamo abitati, no? Dicevamo ieri sera, da quel mistero che è senza nome, appunto. Quindi
2: esatto. Io non è che i miei genitori hanno detto lo chiamiamo Massimiliano.
0: Tutto due con la M, ecco.
2: Chiamarmi come?
0: Tutto due con la M, dico, cominciate.
2: Sì. Avrebbero potuto chiamarmi Calcestruzzo,
1: era lo stesso.
2: Ma per dirti, non mi identifica. Tu puoi dimenticare un nome, lo puoi dimenticare, ma non dimenticherai mai la persona se ti ha fatto, se ti ha trasmesso qualcosa.
1: Assolutamente. Spiego? Assolutamente sì.
2: Quindi ho questo rapporto strano, malsano.
1: Tu capisci che io che ti sto intervistando, una domanda sul perché i personaggi non hanno il nome, te la devo fare di default, abbi pazienza.
2: Certo. bravo.
0: Prima o poi te la devo dire.
1: Lasciami fare il mio lavoro, come si suol dire.
2: Stiamo rispondendo senza problemi. Anche le domande,
1: no, dai, finite. Stiamo scherzando, ovviamente. Certo. Abbiamo iniziato ieri sera e possiamo andare avanti, no?
0: Sì.
1: È questo. Ti volevo chiedere, facendo un passo indietro, no? La genesi di questo libro, visto che è così fortemente autobiografico e tu nelle note specifichi che c'è stata come un'esigenza personale di dedicarti a questa scrittura, ecco, puoi dirci qualcosa di più al riguardo? Che cosa c'è dietro al soffiatore di nuvole?
2: Ma dietro al soffiatore di nuvole c'è forse il tentativo, non vorrei dire disperato, ma mi verrebbe anche da aggiungerlo, di riuscire a trasmettere quel poco che posso aver capito in questi ormai quasi 50 anni che calpesto la terra, cioè di non tenermelo per me, che se arriva anche, cioè se aiuta anche solo una persona, io sono contento, capisci? E questo è il bisogno di mettere nero su bianco, di riuscire a trasmettere quello che secondo me sono alcuni principi sui quali si dovrebbe coltivare il resto, ecco.
1: Ce li vuoi elencare questi principi che per te sono fondanti? Uno, da quello che ho capito leggendo, anche se non sono riuscita a finirlo completamente, ma poi nella parte finale ovviamente ho dato uno sguardo per cogliere, no, i punti più importanti, e poi finiremo proprio con una domanda a riguardo. Ce li vuoi enunciare? Quali sono i punti essenziali per te per vivere una vita autentica, senza perdersi dietro a cose che ci portano lontani dalla vera conoscenza?
2: L'elenco è davvero molto breve e secondo me alla fine si può racchiudere in un unico punto. Sei vivo adesso, non c'è ieri, non c'è domani, c'è soltanto adesso.
1: Guarda che mi stai dando una risposta che la tua scrittura conferma pagina dopo pagina, perché questo libro è composto da 300 e passa pagine, dove non accadono cose rivoluzionarie, no? Che ne so, avvenimenti che uno dice epici. È il racconto capillare, tranquillo, quieto, di piccole cose che accadono nel momento.
2: Sì.
1: Ma sono tutte talmente intrise di una profondità, di una riflessione, che anche il più piccolo gesto, il più piccolo oggetto, il più piccolo avvenimento assume un significato enorme. Quindi la tua scrittura è una scrittura che racconta costantemente il qui e ora.
2: Sì. Sì, potremmo dirlo, sì. Potremmo dirlo. Anche io, come sai, settimanalmente su RadioTube conduco questo contest,
1: esatto,
2: nel quale insieme a Jenny Lepre e Oscar Quasi ci scontriamo con degli scritti a tema. Quindi io settimanalmente scrivo per questo contest. Leggiamo anche gli scritti che riceviamo sempre sul tema scelto, e io tutte le volte che mi trovo a scrivere qualunque sia il tema, e attenzione, una volta fu il cancello, che uno dice cosa scrive sul cancello,
1: ma metaforicamente il cancello può aprire un sacco di cose.
2: Brava. Infatti costantemente, settimanalmente, io vado all'interno di me stesso e la domanda che mi faccio è cosa, cioè non ok, cerco di scrivere qualcosa di bello così vinco, perché non è questo. e che cosa voglio dire? E cerco sempre di far passare, a volte mi dicono scrivi sempre cose tristi perché magari parlo anche di morte. Io non ho paura a parlare della morte.
1: Ma il problema di oggi è che non se ne parla della morte, cioè si ha paura di affrontare il tema della morte. Che se non l'affronti non vivi, è inutile, quindi...
2: Esatto, esattamente, esattamente, vedi che è quello.
1: Siamo d'accordo,
2: sì. E le persone, non lo so, per scaramanzia, per paura, quello che vuoi, non ne parlano, quindi pensano sempre che ci sia un domani, invece dovrebbero pensare che c'è un adesso, domani potrebbe anche non esserci, ieri non c'è già più, c'è soltanto adesso.
1: Esatto.
3: Mamma mia, che paura dopo i metti.
1: Il potere dell'adesso. È difficile vivere in presenza, perché Massimiliano, oggi viviamo in una realtà che costantemente ci offre stimoli per dissociarci dalla realtà, da quello che sta accadendo, da noi stessi. Quindi quanta fatica bisogna fare per vivere nel qui e ora?
2: Beh, io credo che alla fine non sia nemmeno un traguardo, ma sempre e comunque un percorso. Riuscire a vivere nel qui e ora è un percorso. È un percorso che puoi intraprendere da solo, nel senso, nessuno ti può spingere a farlo. Qualcuno magari è in grado, non penso di essere io, ma qualcuno è in grado di farti vedere l'ingresso, l'inizio del percorso, ma nessuno ti può spingere a farlo, ad attraversare. È una presa di coscienza che devi raggiungere da solo, e rimane comunque poi un percorso, non è un traguardo, non è che dici ok, sono riuscito a vivere nell'adesso, sono a posto. È un percorso, è una cosa che devi tenere, e come dicevi tu, devi per forza di cosa tener presente la questione della dipartita, della morte. La morte è diventata una parola brutta, ma in realtà è una parola, quindi alla fine ha un significato, e molti la considerano la fine di un viaggio. Per me è l'inizio.
1: Per me è l'inizio
2: di un viaggio, o comunque il continuo di questo viaggio.
1: Questa potrebbe essere anche una parentesi materica di un'esistenza infinita che abbiamo in un'altra forma. Una piccola parentesi, una vacanza dalla nostra forma energetica, che la facciamo a spasso su questo pianeta, perché dobbiamo integrare delle cose a livello spirituale. Io ho un po' questa visione.
2: L'energia non si distrugge. Quindi se siamo energia, non può finire tutto
1: Esatto. Siamo perfettamente d'accordo.
2: Io sono un insieme di cellule che gli va di essere me, va bene, però dentro c'è qualcos'altro, ci sono io dentro.
1: Sì. Proprio con queste idee tu concludi il romanzo, perché apparentemente può essere una fine che sì, quelli che si aspettano il lieto fine, no? Queste cose molto sognanti da mondi degli unicorni, che secondo me non sono realistiche. A me piace molto il pensiero nudo e crudo, realistico. Quando tu dici alla fine sono convinto che saprai essere felice, rispondi a Moira, sono convinto che saprai essere felice, e qui c'è un coraggio che io, oddio, questa frase, Massimiliano, come la amo. Io non sono stato capace di essere felice, ma ti ho voluto e ti voglio bene. Ma quanto coraggio c'è, quanta dignità, quanta profondità e sincerità d'animo in una persona che riesce a dire io non sono stato capace di essere felice.
3: Bello, però questo è bello, questa cosa che hai detto.
2: Sì, è come dicevamo prima, cioè devi saper prendere coscienza di quello che è la tua vita in qualsiasi momento, accorgersi, capire questa cosa è altrettanto importante. Quindi,
1: cioè, perché intorno a noi, facile, Massimiliano, vediamo persone impegnate giorno e notte a far credere agli altri di essere felici. e magari vogliono convincere se stesso di esserlo, ma in realtà non lo sono.
2: Certo, però vedi che torniamo sempre al discorso, mentono a se stessi.
1: È questo.
2: Si convincono della bugia che riflettono al punto da arrivare a crederci, al punto da dimenticare che è una bugia. Ecco. E quindi temono quello che è poi il confronto, torniamo al discorso iniziale, temono il confronto con se stessi.
1: Guarda, Massimiliano, quando ho letto questa frase mi è tornato in mente un aforisma di un autore che io amo follemente, che è Georges-Louis Borges, che diceva esattamente la stessa cosa: ho commesso il peggiore dei peccati che un uomo possa commettere, non sono stato felice.
3: Ecco, vedi.
1: Cioè, capisci che quando succedono queste coincidenze...
2: Beh, la felicità, non lo so, anche lì c'è... Cioè,
1: è sopravvalutata, a volte dico la felicità è sopravvalutata.
2: Sì. Secondo me è come cercare di raggiungere un traguardo che continua a spostarsi, perché tu stesso poi lo sposti.
1: Sì, sì.
2: Cioè, per molti la felicità è avere la macchina bella, poi ce l'hanno ma non sono felici, allora vogliono il lavoro bello, poi ce l'hanno e non sono felici, allora vogliono la famiglia. Ce l'hanno e non sono felici, voglio i figli. Ce li hanno e non sono felici, non sono felici mai, perché spostano sempre il traguardo della felicità, non si godono quello che hanno nell'adesso.
1: Ma forse non sono capaci di... Massimiliano, se uno sposta continuamente l'asticella è perché ha chiamato felicità un simulacro, cioè non era.
2: Esatto.
1: No?
2: Esatto. Esatto. Esatto. C'è una confusione profonda anche su questo discorso, perché comunque, come ti dicevo, forse la felicità non esiste, e se esiste per istanti fugaci, proprio
1: non può essere una condizione permanente, io di questo sono convinta.
2: Ma poi va bene, cioè, ma saremo anche parecchio strani, voglio dire. Cioè, il villaggio dei puffi, che
1: è? Cioè, io lo chiamo il mondo degli unicorni, no? Di cui tutti vorrebbero. Per me, cioè, io mi annoierei a parte a morte. Cioè, oddio, liberatemi dal mondo degli unicorni, non voglio entrarci.
2: Bisogna saper bastare a se stessi.
1: Assolutamente.
2: Però ripeto, è un percorso, è una cosa che devi comprendere. Cioè, non basta che qualcuno te lo dica, non basta che tu ascolti il guru di turno, è una cosa alla quale devi arrivarci.
1: Bisogna avventurarsi dentro se stessi. Mi piace questa idea, che è un'avventura, no? Dentro noi stessi.
2: Sì.
1: È come, ecco, mettersi in mare, tu non sai cosa succede quando lasci la riva, incontri le tempeste, gli squali, le balene, il Moby Dick, no? Esatto, siamo chiamati a questa avventura dentro noi stessi, che penso sia l'unica che vale la pena di fare veramente.
2: Sì. E devi scartare, per poter arrivare a cominciare questa partire per questa avventura, devi scartare tutto quello che ti hanno detto o che credi di essere.
1: Assolutamente. Massimiliano, il nostro tempo purtroppo...
3: Bravissimo, bravo.
2: Grazie.
1: Però, cioè, come ho detto a Bianca prima, cioè, questa è una parentesi che si apre, nel senso che pensare che io ti mollo
3: e che... Torniamo.
1: Abbiamo solo cominciato, è una minaccia.
3: Che è il prossimo libro.
2: No, volentieri, è stato bello conoscerti.
1: Assolutamente reciproco.
2: Con voi oggi, è stato bello averti su RadioTube ieri. Sei una bella persona e
1: grazie.
2: Mi fa piacere quando incontro belle persone.
1: È una parentesi aperta, quindi ritornerai, parleremo ancora di tante cose, perché non si finisce mai veramente di navigare queste acque.
2: Tra l'altro io sto lavorando a un'altra canzone.
1: Perfetto.
2: Che, non so quando, ma sono a buon punto e mi piacerebbe fartelo ascoltare.
1: Io chiudo intanto sperando di non aver preso un granchio, perché a volte faccio delle robe assurde. Hai collaborato ad un pezzo con Nora? Perché mi appare con Max, ecco, qui, ecco, sei tu. Quindi ecco,
2: ho fatto la parte musicale e ho scritto la parte del testo, sì.
1: Benissimo, quindi noi anche, chiudiamo con il pezzo di Nora che si intitola Parlami di te. Tu un po' ci hai già parlato di te, ma ritorneremo sulla questione, caro Massimiliano.
2: Grande, molto volentieri, sono stato davvero bene.
1: Grazie, io ti ringrazio tantissimo, vi ricordo il suo numero, il suo libro. Comincio a sfarfallare dopo due ore di diretta, come se lo sfarfallassi appena mi alzo la mattina. Il soffiatore di nuvole, edito da Navarra, mi sembra, dico giusto?
2: Sì.
1: Edito da Navarra, lo trovate su Amazon, lo trovate in un sacco di posti, compratevelo perché è bellissima già solo la copertina, tutto il contenuto, ve l'ho detto, a me ha fatto pensare un po' a Zarathustra, perché ogni tanto l'uomo barbuto se ne esce con le sue pillole.
2: La copertina, se posso, assolutamente, è stata disegnata a mano da Angela Celeste Pezzuto.
1: Bellissima, bellissima veramente. Massimiliano, ci dobbiamo salutare, grazie della condivisione.
3: Al prossimo libro.
2: Grazie. Come?
3: Al prossimo libro.

Avevo forse troppe cose da fare. Sai poi che c'è? Che quasi quasi me ne torno un po' al mare. E tanto lo sai che non ci provo a lasciarmi incantare. Gocce di sale ed io mi lascio dolcemente bagnare. Bianchi gabbiani

come pioggia spazza via. Sai che cos'è? Che a questo giro scendo al volo da sola. Sono il sorriso che dietro ai vetri ogni tanto consola. Stai qui con me, che con due occhi tutto il mondo migliora. Ora che so che basta poco per salvarmi da sola. Gocce di sale ed io mi lascio dolcemente bagnare. Ora al sipario

0: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni

0: Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità a Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social. Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
0: La Prologo di Macerata organizza tre serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze. Giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre. Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Due minuti, un libro.
7: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cucciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler, in libreria da UTET.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Comune di Macerata ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse per la cessione di edifici o complessi immobiliari di proprietà privata. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle misure nazionali previste dal Piano Casa, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata dalla Giunta. Obiettivo primario dell'amministrazione è effettuare una ricognizione dettagliata dei beni idonei sul territorio cittadino, propedeutica alla valutazione di futuri interventi di recupero e riqualificazione urbana da destinare a finalità sociali. L'avviso si rivolge sia a persone fisiche che a persone giuridiche private o ai loro rappresentanti legali in possesso dei requisiti necessari per disporre degli immobili. Nello specifico, la ricognizione riguarda fabbricati o complessi immobiliari a carattere unitario situati all'interno dei centri abitati del territorio comunale, attualmente abbandonati ma con potenziale di recupero per la realizzazione di almeno 25 unità abitative destinate all'edilizia residenziale e sociale. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 21 settembre, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.macerata@legalmail.it. Festa del perdono di San Nicola a Tolentino. Domani, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico alle 19, la Santa Messa Solenne sarà presieduta dal Cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale e penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata, fiera e festa del perdono di San Nicola, Tolentino Arte, e alle 21.30 esibizione del concerto di fiati Verdi a cura della Associazione Musicale Gabrielli Città di Tolentino. A proposito della festa di San Nicola, mercoledì scorso sul Sagrato si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate, collabora con questo sodalizio da circa un anno ed ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi per la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Ascoltiamo entrambi nell'intervista di Simone Baroncia.
5: Aiutare la guarigione, perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole. Allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che con le parole, quello che potevo dire con la musica. Allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima, che a volte è meglio che escano.
6: Sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato, diciamo, il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico. Io mi sono divertito un sacco, e farlo per una buonissima bellissima causa è ancora più bella. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler fare del bene con la musica e allora ho pensato di unire tanta gente, e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.
4: I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti sono intervenuti giovedì sera in centro a seguito di una segnalazione giunta da alcuni vicini di casa preoccupati per una violenta lite domestica in corso. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma tra le parti, ma la situazione è rapidamente degenerata. Un uomo di 45 anni, domiciliato nel comune e già in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza all'intervento delle forze dell'ordine con minacce e lanciando contro di essi diversi oggetti contundenti. È stato quindi arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione anche la convivente dell'uomo si è resa responsabile di condotte illecite, inveendo contro i carabinieri anche con minacce di morte. La donna è stata denunciata per minaccia. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti medici di rito presso l'ospedale civile di Macerata, quindi è stato tradotto presso la Camera di Sicurezza in attesa del rito direttissimo. Un 53enne residente a Loreto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Cingoli. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando l'uomo ha proposto a una 54enne del posto la vendita di un ricambio per auto. La donna, fiduciosa dell'accordo raggiunto, ha provveduto a versare la somma pattuita di 300 euro. Tuttavia, una volta incassato il denaro, il venditore ha omesso di consegnare la merce ed ha interrotto ogni contatto con l'acquirente. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo in breve tempo a risalire all'identità del responsabile. Le aziende del settore calzaturiero si preparano alla 102esima edizione di MICAM Milano, in programma dal 13 al 15 settembre, e Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo rinnova il proprio impegno al loro fianco, consapevole di quanto la presenza sui mercati internazionali sia oggi strategica in una fase economica particolarmente complessa. Anche quest'anno non mancherà quindi una rappresentanza del territorio, pronta a presentare le collezioni e le tendenze per la stagione primavera-estate 2027. La manifestazione sarà soprattutto un'importante occasione per consolidare i rapporti commerciali con i buyer storici, nella speranza di riuscire a creare nuovi contatti e individuare ulteriori sbocchi all'estero. Suonare qui con voi è stata un'esperienza intensa e speciale. Mi avete accolto con grande calore e mi avete fatta sentire da subito in un clima di amicizia sincera, rendendo questo incontro ancora più autentico e prezioso. Con queste parole, Duma, vincitrice del premio La Casa in Riva al Mare 2026, si è rivolta agli oltre 60 detenuti del carcere di Barcaglione nell'ambito dell'omonimo progetto promosso dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche, Giancarlo Giulianelli. Selezionata tra gli 8 vincitori di Musicultura 2026 da una giuria speciale composta da persone detenute nell'istituto penitenziario, Duma aveva ricevuto il premio lo scorso giugno sul palco dello Sferisterio di Macerata, direttamente dalle mani di due rappresentanti della giuria del Barcaglione in permesso. L'artista ha così mantenuto ieri la promessa di incontrare di persona chi la aveva apprezzata e sostenuta con il proprio voto, esibendosi con il suo brano Femmine de Guerra nella casa di reclusione di Ancona. Ad assistere alla performance erano presenti una sessantina di detenuti, le autorità e una rappresentanza di studenti coinvolti nelle attività annuali di musicultura.
3: Il taccuino.
4: Il suggestivo convento dei frati minori cappuccini di Rena Cavata a Camerino ospita oggi e domani la prima edizione di Miele in Convento, evento organizzato con il patrocinio di Le Città del Miele. La manifestazione offre una mostra a mercato di miele e prodotti tipici, affiancata da visite guidate al convento e al museo, con l'esposizione di un raro alveare in paglia del XIX secolo dalla collezione Cappelletti del Museo di Amsterdam. L'evento propone inoltre la Santa Messa, un incontro divulgativo del corso di scienze gastronomiche dell'Università di Camerino con degustazioni sul valore nutrizionale del miele e attività dedicate ai bambini con apiario didattico, mini corso per piccoli apicoltori e merenda. A completare l'offerta, un pranzo e una cena a tema su prenotazione nel refettorio del convento. Domani il piazzale ex tranvia di Civitanova Alta ospita la Due vite in una sola salute, giornata della prevenzione sanitaria, veterinaria e del benessere. Una giornata gratuita dedicata alla prevenzione e alla relazione tra la salute delle persone, quella degli animali e il benessere della comunità. L'iniziativa è organizzata dalla Fabbrica delle Idee 2.0 APS, presieduta da Alessio Piretti, regista e filmmaker, con l'organizzazione generale di Paola Sopranzi.
3: Lo sport.
4: Calcio, Atletico, Ascoli, Maceratese, gara valida per la seconda giornata del girone F di Serie D, è in programma domani, domenica 13 settembre alle 15 allo stadio di Ridolfi di Venarotta. I biancorossi provano a riscattarsi dopo la debacle di domenica scorsa con Teramo. Tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Viva Ticket nei rivenditori autorizzati fino alle 19 di stasera. Intanto è possibile acquistare in prevendita i biglietti per Maceratese Ancona, match valido per la terza giornata di campionato, in programma mercoledì 16 settembre alle 18 allo stadio Elvia Recina Pino Brizzi. Domani torna nelle Marche lo special triathlon per la fibrosi cistica, iniziativa sportiva e solidale promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ODV e giunta alla sua terza edizione. Protagonista sarà ancora una volta Fabio Guiotto, triatleta e papà di Davide, ragazzo con fibrosi cistica, impegnato tra nuoto, bici e corsa lungo un percorso tra Porto Novo, Numana, Civitanova Marche e Porto Recanati. L'obiettivo è sensibilizzare sulla malattia e raccogliere fondi a sostegno del Centro Fibrosi Cistica Marchigiano. Il cuore della giornata sarà il porto turistico di Numana, con incontri su sport, disabilità e fibrosi cistica, musica, stand gastronomici e la partecipazione di Dario Daddo Nardone. L'arrivo di Fabio è previsto intorno alle 17. Terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport della città di Corridonia, in programma domani dalle 15.30 alle 19.30. Protagoniste come sempre 20 associazioni sportive del territorio che permetteranno ai ragazzi intervenuti di cimentarsi in ben 17 differenti discipline sportive appositamente riprodotte in maniera certosina in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. Il percorso si snoda attorno alla cinta muraria del centro storico, inizia in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorre tutto Viale Italia arrivando fino a Porta Romana.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione a settentrionali, mare da mosso a poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 16-27 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 13 settembre è la 14ª domenica del tempo ordinario. C'è una parola che oggi sembra fuori moda, perdono. Se qualcuno ti ferisce, il mondo ti dice, fagliela pagare. Viviamo in una cultura che ammira chi vince, non chi perdona. Quando Gesù dice, non 7 volte, ma 70 volte 7, non sta facendo un calcolo matematico, ma sta dicendo, non smettere mai di lottare per interrompere la catena del male. Il perdono, infatti, è l'unica forza capace di fermare un odio che altrimenti si trasmette di generazione in generazione. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, denuncia proprio questa malattia del nostro tempo. Una civiltà che non crede più nella forza del perdono e pensa che il futuro si costruisca con la prepotenza, con la vendetta, con la legge del più forte. È una società convinta che l'odio si vinca con un odio ancora più grande, ma la storia dimostra il contrario. Ogni guerra nasce perché qualcuno ha deciso di non perdonare. Ogni famiglia che si divide lo fa perché qualcuno ha detto «io non farò mai il primo passo». Ogni amicizia che muore nasce perché l'orgoglio ha parlato più forte dell'amore. La parabola che Gesù racconta svela la nostra incoerenza. Tutti vogliamo essere perdonati, ma facciamo una fatica enorme a perdonare. Il Vangelo ci insegna che il perdono non nasce dallo sforzo di essere buoni, nasce dal fare memoria. Chi si ricorda quanto è stato amato, quanto è stato perdonato da Dio, trova la forza di perdonare. E perdonare non significa dire che il male è bene, ma rifiutare che il male abbia l'ultima parola. Significa dire, tu mi hai ferito, ma non permetterò che la tua ferita trasformi anche me in una persona piena di odio. Questo è il vero miracolo del cristianesimo, il suo atto più rivoluzionario, perché ogni volta che qualcuno perdona, il mondo diventa un po' meno violento e un po' più umano. Buona domenica.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Alcune ironie della sorte sembrano scritte apposta per essere le più crudeli possibili. Aspettare tutta una vita un evento e vederlo finalmente arrivare proprio nel momento in cui non siamo più in condizione di parteciparvi.

Dopo decenni di attesa, accade finalmente l'impensabile. Un esercito nemico comincia a muoversi sull'altopiano desertico, dirigendosi verso la fortezza Bastiani. Ma Drogo, ormai vecchio e gravemente malato, viene giudicato dai medici troppo debole per affrontare la battaglia imminente ed è costretto a lasciare la fortezza proprio nelle ore che precedono lo scontro che ha atteso per tutta la vita. Il viaggio di ritorno verso la città in carrozza diventa il momento più straziante di tutto il libro. Drogo, febbricitante e sempre più debole, sa che morirà lontano dalla fortezza senza aver mai visto con i propri occhi quell'evento per cui ha sacrificato ogni altra possibilità della propria esistenza. In una locanda lungo il tragitto, consapevole che le sue ore sono ormai contate, Drogo trova dentro di sé una forza inaspettata. Decide di affrontare la propria morte non con disperazione, ma con un ultimo, silenzioso atto di dignità, come se quella stessa capacità di affrontare la fine a testa alta fosse in qualche modo la vera battaglia che gli restava da combattere. Il rimpianto in questo finale non riguarda tanto l'occasione mancata in sé, quanto la consapevolezza di aver sacrificato un'intera esistenza, gli affetti, le relazioni, le possibilità di una vita diversa, in nome di un'attesa che alla fine si è compiuta senza di lui. È forse l'immagine più struggente di tutto il libro, un uomo che proprio nell'istante della morte trova finalmente la lucidità per vedere con chiarezza il prezzo reale di tutta un'esistenza spesa ad aspettare. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è rimpianto. Io vi ricordo che su Facebook avete ancora un giorno per scriverci il titolo di questo libro. Domani noi riveleremo quello che è il titolo e l'autore di quest'opera. Per il momento vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti un saluto e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: Yemen, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Gli Houthi hanno il controllo di Dubab, nello stretto di Bab el-Mandeb. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin parteciperà al vertice. Lanci incrociati di missili e droni fanno altre vittime. L'agenzia Fitch conferma il rating BB+ dell'Italia con l'outlook stabile. La recente stabilità politica ha rappresentato un elemento di solidità per il rating dell'Italia, afferma una nota. L'agenzia stima per l'Italia un PIL medio dello 0,8% nel 2026-28. Buonasera da Franco Rossi e da Daniele Caruso in regia. Come abbiamo detto in apertura, si amplia il conflitto tra Stati Uniti e Iran perché gli Houthi nello Yemen avanzano lungo il Mar Rosso e hanno il controllo di Dubab nello stretto di Bab el-Mandeb. Antonio Soviero.
1: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Sul fronte ucraino il presidente Zelensky dice di essere pronto ad andare al G20 di Miami se anche il presidente russo Putin vi parteciperà, ma Mosca su questo non si esprime. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Pierluigi Vito.
2: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea allo studio.
0: E intanto a New Delhi si apre il summit dei paesi BRICS, presente anche il leader cinese Xi e il presidente russo Putin, che dichiara: da qui partirà un nuovo ordine mondiale più giusto. Marco Borini.
3: Mandare truppe europee in Ucraina vorrebbe dire far guerra alla Russia, avverte Putin dall'India. Al vertice dei BRICS di Nuova Delhi, il boss del Cremlino dice che la Russia non minaccia l'Europa. Forse è vero, ma certo la disprezza, l'ha esclusa dai negoziati sull'Ucraina, ed è difficile che accetti il faccia a faccia che Zelensky gli ha appena proposto. Lui preferisce rafforzare i legami con i capi di Cina, India, che con Brasile e Sudafrica hanno formato i BRICS. Il gruppo poi si è ingrandito, sono entrati altri paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dice Putin. Giustizia e democrazia dove comandano tipi come lui, Xi Jinping, Modi, per tacere degli altri, è un'utopia. Ma certo la voglia di novità che viene dal mondo che non si riconosce nell'Occidente è forte. Marco Burrini, linea allo studio.
0: L'agenzia Fitch ha confermato il rating BB+ dell'Italia con outlook stabile. Marino Galdiro.
4: L'agenzia Fitch conferma il rating BBB+ dell'Italia con outlook stabile. Stima inoltre un PIL medio dello 0,8 nel 2026-2027, grazie ad una economia che ha mostrato resilienza di fronte agli shock esterni. Meloni, in una lunga intervista sul Foglio, dove risponde su numerosi temi, afferma che nel 2026, in base ai dati che si hanno finora, la crescita potrebbe arrivare all'1%, in linea, se non superiore, a quella dell'area euro. Poi, parlando del costo dell'energia e di quanto ha fatto il governo, dice che gli pesa molto non aver potuto fare di più per famiglie e imprese. E intanto continua a far discutere la nuova legge elettorale. Da Conte alla Schlein si oppongono alla norma che limita l'ingresso in Parlamento delle piccole formazioni. Infatti, con l'ultimo emendamento votato, tornano a contare ai fini del premio di maggioranza anche i partiti sotto il 3%, ma si innalza il numero di firme richieste per presentarsi agli elettori, 6.000 per ogni collegio invece delle attuali 2.000. Marino Galdiero, linea allo studio.
0: Domani è lunedì Camera Ardente, martedì alle 12.30 funerali di Stato in forma laica nella sala della Protomoteca del Campidoglio per Emma Bonino, morta ieri a 78 anni dopo una lunga malattia. Funerali di Stato anche per Raffaele Costa, ex deputato e più volte ministro, lunedì alle 15 a Mondovì nella Cattedrale di San Donato. Alessandro Di Battista ha raggiunto a bordo di un'ambulanza l'ospedale Gemelli di Roma, dove ora è ricoverato. Ce ne parla David Murgia.
5: Sono le 7:30 del mattino quando l'aeroambulanza con a bordo Alessandro Di Battista tocca la pista dell'aeroporto romano di Ciampino. Si conclude così, dopo circa 2 settimane, il difficile capitolo cubano dell'ex deputato del Movimento 5 Stelle, colpito da un grave malore mentre si trovava sull'isola per realizzare alcuni reportage. Ad attendere Di Battista Ciampino con la testa visibilmente fasciata c'era un'ambulanza. In mezzo ha lasciato l'aeroporto accompagnato da una vettura della polizia e si è diretto verso il Policlinico Gemelli, dove l'ex parlamentare proseguirà ora le cure e il percorso di recupero. L'aereo sanitario è decollato da L'Avana intorno alle 17 ore italiana di ieri, un viaggio di circa 12 ore effettuato a tappe con particolari precauzioni per limitare gli sbalzi di pressione. L'ultimo scalo è stato in Lussemburgo prima dell'arrivo questa mattina a Roma. Tutto è iniziato il 28 agosto scorso. Di Battista, 48 anni, era a Cuba per lavoro quando aveva accusato un fortissimo mal di testa e un malore. Ricoverato inizialmente a Santa Clara, era stato poi trasferito all'ospedale dell'Avana. Qui è stato raggiunto anche da 2 specialisti del Gemelli. Davide Murgia, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza il cardinal Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Incontro alla vigilia del Consiglio Episcopale Permanente della CEI a Roma dal 21 settembre. E questa mattina Papa Leone ha ricevuto anche in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
6: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. Per il Pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione, che è capace di aprire percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
0: Questa mattina si è aperta a Caltagirone, in Sicilia, quella che è stata definita la Cernobbio del sociale. Domani sarà presente anche il presidente della CEI, il cardinal Zuppi. Sentiamo Salvatore Martinez, presidente di Animazione TS e promotore dell'evento.
7: Forum della dottrina sociale della Chiesa per segnalare le opere della dottrina sociale della Chiesa, e una di queste opere è proprio Animazione, questo network socioculturale che si propone di dare agibilità agli ideali della dottrina sociale della Chiesa. Chiesa. Lo fece Don Luigi Sturzo qui a Caltagirone e nel Genius Law ci segniamo la nascita di una tradizione. Il cattolicesimo sociale, il cattolicesimo italiano è un cattolicesimo plurale, ma abbiamo necessità di metterlo in dialogo per dare espressione, incidenza alle tante ricchezze, alle buone prassi che ancora lo contraddistinguono. E da qui, da Caltagirone, l'annuncio di una novità di bene, Medos, il Parco del Mediterraneo, proprio al fondo Sturzo, e dunque nella terra di Sturzo, nella casa di Sturzo, dove tutto ha avuto inizio.
0: Abbiamo concluso, ricordo che potete riascoltare queste edizioni del Radio Giornale e in tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000. Grazie a Daniele Caruso e regia da Franco Rossi. Buona giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: La Prologo di Macerata organizza tre serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante, incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
5: Al centro commerciale Val di Chieti.

0: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Interviste in primo piano nel nostro appuntamento dedicato all'informazione locale e approfondimento, soprattutto che si concentra su Tolentino. In questi giorni c'è la festa del perdono di San Nicola, con la festa appunto di San Nicola che c'è stata nei giorni scorsi. Sono giornate veramente di grande gioia a Tolentino. C'è stata la riapertura del cappellone, è stata presentata la riapertura di San Francesco, la chiesa di San Francesco, che avverrà la prossima settimana, e proprio in questi giorni appunto in cui si celebra il santo tanto venerato a Tolentino. In questo fine settimana, dicevamo, c'è la festa del perdono di San Nicola, e a questo proposito ricordiamo che domani alle 19, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico, è in programma la Santa Messa Solenne presieduta dal Cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata poi la fiera e la Tolentino Arte a cura del Laboratorio dell'Arte Città di Tolentino, animazione per bambini e l'estrazione della tradizionale tombola di San Nicola a cura dell'Associazione Ricrea. Nei giorni scorsi c'è stato un appuntamento che ha riscosso un ottimo

0: successo di pubblico. Mercoledì, infatti, sul sagrato della Basilica di San Nicola si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma e in collaborazione con il Comune di Tolentino, la comunità agostiniana e tanti importanti sponsor. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate che ha vinto diversi concerti e che ha frequentato la scuola di Mogol, collabora con questo sodalizio come volontario e musicoterapeuta da circa un anno e ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi con lo scopo di promuovere la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata c'era il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Passiamo alle interviste realizzate dal nostro Simone Baroncia al presidente dell'associazione Cuori in Corsia, il professor Adriano Mastro Lorenzo, fondatore, musicista e musicoterapeuta, al cantante Tricarico e all'organizzatore musicista Tommaso Foresi.
1: È stato meraviglioso, io vi ringrazio tutti perché siete una comunità fantastica, grazie di cuore, è stato un concerto bellissimo.
2: Perché sono per aiutare i bambini in ospedale?
1: È una missione nella quale crediamo tantissimo e crediamo che la musica possa aiutare i bambini e le famiglie a vivere in modo diverso le lunghe ospedalizzazioni che devono fare. È molto importante, è una disciplina che stiamo cercando di far conoscere sempre di più. Permette al bambino e alla famiglia di dare un senso diverso a tutta la malattia. E attraverso la musica, attraverso il suono, noi cerchiamo di dargli quella forma diversa. Apprezzano tantissimo, sono sempre felici di averci in stanza e anche noi siamo felicissimi di poter dare una mano attivamente a tutte le famiglie, a tutti i bambini.
2: Mi carico tanti per una festa di musica, ecco, come la musica può aiutare la guarigione?
3: Aiutare la guarigione perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole, allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che con le parole, quello che potevo dire con la musica. Allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima che a volte è meglio che escano.
2: Io sono Francesco, di la canzone più conosciuta. Come è nata?
3: È nata da un disco che stavamo preparando al quale mancava un singolo. Allora il produttore disse di presentarti, allora io iniziai con buongiorno, buongiorno, sono Francesco e raccontai questo episodio importante. Nacque da una presentazione che dovevo fare discograficamente.
2: Foresi, l'ideatore di questo concerto per la vita, com'è andato?
4: Allora, sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato, diciamo, il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico. Io mi sono divertito un sacco e farlo per una buonissima causa è ancora più bello. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler fare del bene con la musica e allora ho pensato di unire tanta gente e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.
5: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Eccoci di nuovo insieme per il nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche tempo L'isola dell'abbandono di Chiara Gamberale, un romanzo che parla d'amore in ogni sua pagina, trasuda d'amore, della sofferenza che l'amore porta con sé, ma anche della gioia, della necessità di fare un lungo viaggio strenuo, difficoltoso, ossessivo e senza risparmiarsi all'interno del nostro animo per riuscire ad amare noi stessi e le altre persone, e soprattutto un compagno che non ci completi ma ci accompagni nella vita. È proprio di storie di questo genere questo romanzo parla, di tentativi di essere felice di una donna, di tentativi di comprendere se stessa e di comprendere l'amore, di viverlo in tutte le sue forme, come madre, come donna che ama, e assaporare anche il peso dei fallimenti, la necessità di penetrare le nostre difese, i nostri traumi, le nostre ossessioni, per dipanare questo filo che ci vuole legati ad altre creature. La nostra protagonista ha ritrovato dopo 10 anni un uomo che ha amato e l'aveva salvata dall'abbandono inaspettato di un uomo problematico con cui aveva condiviso gran parte della sua vita. Durante una vacanza a Naxos in Grecia, Di riesce a tamponare il dolore dilagante che Ilaria prova quando Stefano, il compagno problematico di una vita, la abbandona improvvisamente per scappare a Londra con un'altra donna. Poi Stefano si toglierà la vita dopo qualche tempo, nel momento in cui Ilaria cominciava ad essere felice con Di, dandogli la possibilità di amarsi. E quindi da qui lei lascia la Grecia, torna in Italia, riprende a lavorare, ha una relazione con lo psichiatra di Stefano e da questa relazione nasce un bambino, Emanuele. Ma nel corso del tempo qualcosa non va e Ilaria sente la necessità di riallacciare un dialogo con Di e gli scrive una lettera. E Di risponde e si ritrovano come 10 anni prima a Naxos. Parlano, si raccontano, si spiegano e fanno di nuovo l'amore, come se il tempo non sia passato tra di loro. Riprendiamo la nostra lettura.

Ogni tanto, soprattutto nel primo anno e mezzo e in certi pomeriggi d'inverno, quando sto gnomo un po' vuole camminare, appunto, ma un po' non lo sa fare, un po' vuole parlare, ma un po' non lo sa fare, tu gli dici amore di papà una volta, quello dice bah, tu gli ripeti amore di papà, quello ti dice bop, e poi comincia a piangere. Ha fame? No, non ha fame. Ha fatto la cacca? No. Il pannolino è pulito? Ha sonno? Impossibile, si è appena svegliato. Ha bisogno di prendere aria? Forse, ma fuori fa troppo freddo per uscire. Allora ti metti a gattonare dietro di lui, così finalmente si tranquillizza. Gattona fino al bagno, si aggrappa al bidet. Possibile che fra tanti giocattoli che ha nessuno lo interessi e lo ispiri come il bidet? Possibile. E tutto soddisfatto apre il rubinetto, lo chiude, lo riapre, bah, lo chiude, boh, lo riapre. Almeno saranno passate 2 ore, ti dici a quel punto, e guardi l'orologio, bah, sono passati 6 minuti. Ecco, in quei pomeriggi può capitare che tu ti rompa così tanto le palle, ma così tanto che anche mollarlo alla vicina per andare a fare la spesa ti sembra un'avventura imperdibile. E ora brinda con me a questa verità, forza. A quanto ci si può rompere le palle in certi pomeriggi? A quanto ci si può rompere le palle? Ma Costanza sarebbe stata diversa. Certo, avrebbe parlato a 2 mesi, Costanza. A 4 mesi sarebbe stata lei ad annoiarsi di passare dal lettino al fasciatoio al seggiolone e ci avrebbe chiesto di andare tutti e tre insieme a ballare. Oppure in Perù. O sulla luna? Di. Rispondimi distinto però. Lo faccio sempre. Che cosa significa quindi diventare genitore? Tu dovresti averlo capito ormai. Apro un'altra birra, aspetta. No, perché ti rivesti? Stavo solo rimettendomi la camicia. No, ti prego. Brava, rimani così. Allora, io credo che la risposta c'entri con i discorsi che facevamo 10 anni fa, sai, con i nostri traumi, le ossessioni, lo sforzo per liberarci, i fallimenti, anche se pensiamo di no. Cioè, lì per lì, quando Iris aveva più o meno l'età che adesso ha Emanuele, mi dicevo, bene, caro Di, adesso ci devi stare, è finita un'epoca e ne inizia un'altra. Non ci sarà più il kite come quando ti pare. Non ci saranno più storie d'amore disperate con disegnatrici di libri per bambini fuori di testa. Sei diventato una persona nuova, come dicevi tu. Una persona che ha e avrà per sempre un figlio. Una persona che con quella di prima non potrà più avere niente a che fare. È esattamente quello che sto pensando io. Bene. Io mi sono reso conto che è una grande cazzata. Ma lo dicono tutti che quando nasce un figlio non c'è scampo. Ti cambia la vita. Certo, però non cambi tu. O meglio, cambi, sì. Ma perché, almeno a me è successo così, proprio mentre tu pensi che devi rinunciare a tutti i te che sei stato fino a quel momento, in realtà quei te ti stanno dando all'improvviso appuntamento. È un raduno generale. Ed è per questo che ci sentiamo frastornati. Mi spiego? Lì per lì ci sembra che per accogliere questa bambina, questo bambino, dovremo eliminare tutti i nostri casini. Invece no. Secondo me è tutto il contrario. È proprio grazie a quella bambina e a quel bambino che finalmente li possiamo guardare in faccia. Sai, sono andata a una riunione per genitori single qualche settimana fa. E c'era una donna che diceva più o meno proprio questo. Dobbiamo fare uno sforzo per rimanere saldi, diceva, per non permettere all'uragano figlio di portarsi via le nostre contraddizioni, le nostre impotenze, i nostri più veri, oscuri desideri. Giusto, è così. Lo sforzo è quello di tenere tutto insieme. Non c'è proprio niente di te che devi davvero e nel profondo sconfessare. Quindi io risponderei, significa mettere in gioco con quel bambino e quella bambina tutto, ma proprio tutto.
ecco che cosa significa diventare genitori. Capire che non lo diventi solo tu, la persona che sei o almeno credi di essere in quel momento, ma lo diventa tutta la tua storia. Il kite, le sfighe, le botte di culo. Le persone che hai amato, quelle che non ami più, quelle che amerai per sempre. Sì, i vicoli ciechi, le scorciatoie e le birre. E le infinite giornate che hai passato a non fare un cazzo di niente. E sì, la paura quando squilla un telefono. Il fallimento di un ristorante. I nostri morti. Pure loro, certo. Quindi non esistono bravi o cattivi genitori, secondo te, ma solo persone, più o meno disposte a conoscersi, a rimanere in contatto con la loro identità. Sa un po' di dottor Massimini messa in questa maniera, ma sì, solo chi si conosce può sperare di essere un padre abbastanza buono, una madre niente male. È quello che penso. E anche Stefano, quindi, sarebbe genitore di Emanuele. Sì, anche tu, come tu lo sei di Iris, di Timoteos e di Mirtos. E lo sono gli ex di Cristina. La ex moglie di Damiano quindi farebbe parte del mucchio e anche quello che ancora li tiene legati. Tutto, tutti. Pure il compagno dell'asilo che ci rubava i pennarelli. Pure lui. Sì, è come se dal giorno del parto ci fosse questo rave che non finirà mai, dove nessuna delle persone che abbiamo conosciuto, niente di quello che abbiamo fatto e siamo stati, sono esclusi. E non ci resta che prendere atto di questa immensa confusione. Non possiamo più fare finta di niente. A che cosa pensi, mia bellissima? Che il rave potrebbe essere l'occasione buona per mandare a stendere una volta per sempre papà trauma e mamma ossessione, per uscire dal mito. Sì, anche se proprio per difenderci dalla confusione del rave e di tutti quegli invitati, il rischio è che ci riandiamo a ficcare lì, fra le tette enormi di mamma ossessione. Sì, e fra le braccia possenti di papà trauma. E mentre potremmo diventare genitori, torniamo figli dell'ossessione di non essere bravi genitori, di non avere abbastanza latte, di non starci dentro, di non amare più nostra moglie, il nostro compagno, dei vaccini, dell'asilo nido, delle chat con le madri dei compagni delle elementari, delle pappe. E così eccoci di nuovo prigionieri del mito, da dove invece potevamo finalmente evadere. Evadere no. Su questo ho cambiato idea, sai, e forse a contagiarmi sono state quest'isola, questa terra. Mi sa che non possiamo evadere dal mito di noi. Possiamo fare di più, forse. Possiamo tradirlo. Senza però rinnegarlo, un po' come diceva la tipa che hai conosciuto alla riunione. Possiamo accettare che non esiste solo una versione di quel mito, ne esistono moltissime. E sono proprio loro gli ospiti d'onore di quel rave. Scelgono la musica, versano da bere, fanno finalmente amicizia invece di ostinarsi a credere che se ne esiste una non può esistere pure quell'altra. Io ti amo, Arianna, e amo pure Cristina. Amo i miei nonni, amo questa grotta. Io ti amo, Di, e amo Damiano come amo Stefano. Emanuele non sarebbe Emanuele se non fosse così, perché lui è il figlio di tutto il gran casino che sei. La commozione che provo quando anche solo penso a lui ha ribaltato tutto quello che avevo messo in ordine con talmente tanta fatica. Mi ha fatto sentire così scoperta. Ti credo, in mezzo a un rave con 500.000 persone è difficile sentirsi al sicuro. E come si fa ad abituarsi? Mi sa che ci vuole costanza. Vieni qui. Sai, quando ero incinta ho scritto una lettera lunghissima a Emanuele, perché possa leggerla quando sarà più grande. Di che cosa gli hai parlato? Di come mi sentivo mentre lo aspettavo? Della prima ecografia? Di quando ho sentito battere il suo cuore dentro al mio.
di suo padre, di Stefano, di tutto quello che magari un giorno lui vorrà sapere, ma può darsi che io allora non ricorderò più. È fortunato ad avere quella lettera che lo aspetta, ma è una lettera fasulla. Perché? Perché di te non parla mai. Se dovesse capitarmi qualcosa quando è ancora piccolo, lui non saprebbe mai che cosa è successo qui 10 anni fa. È tutta la mia storia che è sua madre, no? Allora gli mancherebbe un pezzo fondamentale per capire chi è sua madre. E forse pure per capire chi è lui. Non ti è mai venuta voglia di farti crescere i capelli, almeno un po'? Perché secondo te dovrei? No, no che non dovresti. È che sono stanca. Certe sere, quando Emanuele finalmente si è addormentato, sono talmente stanca che mi stendo sul pavimento della cucina per non rischiare di svegliarlo e comincio a piangere. Piango anche perché quella stanchezza in qualche modo mi è cara, perché sento che quest'amore così nuovo, così assoluto, è tutt'uno con quella stanchezza. È quella stanchezza. Ma piango anche perché, banalmente, proprio quando potrei pensare a me non ho più energie. E non so se considerarla una maledizione o una benedizione. Sai, a me aiuta tanto il lavoro. Può sembrare assurdo, ma quando vado in pizzeria mi riposo. A te non succede quando disegni? Non lo so. Non ho più disegnato da quando è nato. E forse quelle sere piango soprattutto per questo. Perché mi domando se ne sarò ancora capace. Non ci credo. Ma ancora non ti rassegni? A che cosa? Al fatto che la vita non ti farà mai abbastanza compagnia e avrai sempre bisogno di inventare assurdi animaletti. E ora dovranno fare compagnia anche a Emanuele. Sono sicuro che Pilù e Naso non vi basteranno. Anche tu la pensi così. Anche io. Damiano sostiene che io abbia una dipendenza dal vuoto, da quello che non c'è. Sì, allora anche io la penso così. Quindi non credi davvero che se Stefano non avesse avuto quell'incidente, noi due non ci saremmo mai lasciati? Certo che ci credo. Ma credo anche che sarebbe stato difficile per tutti e due accettare che avevamo trovato proprio quello che stavamo cercando. Perché tu per me sei stata questo. Sei stata quello che stavo cercando. Però di fatto neanche mi conosci e io non conosco te. Mentre Cristina e Damiano, sì, loro lo sanno bene chi siamo. Dici? Sei proprio convinta che un lungo matrimonio tiri fuori chi siamo, mentre un amore che non è stato destinato a durare, no, non lo possa tirare fuori? E se invece la nostra verità più profonda non fosse che un frammento e avesse a che fare proprio con quella purezza, con quello splendore divino? A volte, pure se sono passati 10 anni, ho la sensazione che sia successo tutto così in fretta. Tu che arrivi, tu che te ne vai, il ristorante che apre, che chiude, Cristina che arriva e poi Iris, Timoteos, Mirtos. A chi lo dici? Stefano che se ne va, tu che arrivi, Stefano che muore, Damiano che interviene, sua moglie che inevitabilmente ci separa, Emanuele che inevitabilmente ci lega. Ma lo spazio per capire davvero che cosa vuoi, che cosa davvero ti riguarda, tu te lo sei mai preso? A me l'ha imposto Emanuele, o forse me l'ha regalato, chi lo sa. Comunque è esattamente per questo, per rimettermi a quello spazio che adesso sono qui. Anche io sono qui per questo, perché il rischio è fare finta che quello spazio non esista. Per lo stesso motivo mi sa che ho deciso. Dirò a Damiano che è meglio continuare a stare ognuno per conto suo. E se gli va, mentre proviamo a diventare genitori, perché lui naturalmente può vedere Emanuele come quando vuole, potremmo cominciare a frequentarci. Ma lui e io e lui. Lasciare il bambino una sera alla settimana a mia madre e uscire. Andare a cena, al cinema,
cose così che quando eravamo amanti facevamo solo ogni tanto e sempre di nascosto. Perché hai ragione tu, ci sono stati Stefano, sua moglie e troppo Freud fra noi. Non so nemmeno se in tutti questi anni ho creduto di amarlo solo perché aveva un'altra vita e non mi chiedeva di restare. O se adesso credo di poter fare a meno di lui solo perché resta e mi chiede di restare. Però so che Emanuele rischia di essere l'ennesimo alibi per non guardarci in faccia e scoprire se ci piacciamo, non ci piacciamo, se è rimasta ancora qualche traccia di tutta la fiducia che c'è stata, di tutto quel capirsi. O se magari ci stiamo proprio sulle palle, anche questa è una possibilità, davvero. A un figlio non si può dare la responsabilità di tenere insieme i suoi genitori, ma nemmeno di dividerli. No, non si può, povero Cristo. Già gli tocca stare al mondo per colpa nostra. Questa avrebbe potuto dirla Stefano, però. Vero. Io invece direi che è anche nostro il merito, se sta al mondo. Perché una notte come questa, se no, come farebbe a sperare di viverla? E qui ci fermiamo per oggi. Ci stiamo avvicinando a grandi passi alla conclusione di questo romanzo, direi particolare, perché veramente molto molto ricco di dialoghi, quasi potrebbe essere una buona pièce teatrale, tanto il botta e risposta occupa spazio in questa trama. Vi do appuntamento a domani, allora non mancate, perché credo proprio che giungeremo alla conclusione dell'Isola dell'Abbandono di Chiara Gamberale. Grazie per essere stati con me anche oggi. Ciao!

0: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
1: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
2: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore.

0: Bella frullone, continuano gli attacchi incrociati tra Kiev e Mosca. Il presidente ucraino Zelensky è pronto ad andare al G20 di Miami, a cui sarà presente anche il presidente russo Putin. Parteciperà al vertice dei leader in programma nel mese di dicembre.
1: Ogni notte in Ucraina suonano le sirene, esplodono i boati e accorrono i soccorritori. Odessa, Zaporizhia, Kryvyi Rih sono state bersagliate dalle forze russe nelle ultime ore. Si contano almeno 3 morti e 20 feriti. Non vengono colpiti solo obiettivi militari, ma anche infrastrutture e abitazioni di gente comune, per diffondere strazio e sconforto. L'esercito ucraino ha ormai rodato le sue risposte. La guerra dei droni è sempre più avanzata. Una guerra semplice, a basso costo e di grande efficacia, la descrivono i militari. Sempre più disumana, verrebbe da aggiungere, e che continua a mietere vittime per chissà quanto tempo ancora. Ma la novità che potrebbe aprire uno spiraglio arriva da Volodymyr Zelensky, che si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 di Miami e a incontrare Vladimir Putin, qualora il presidente russo fosse presente. Non importa che cosa dirò a Putin o che cosa lui dirà a me, conterà soltanto il risultato, ha affermato il presidente ucraino in un'intervista a una TV tedesca. Pierluigi Vito, linea lo studio.
0: Andiamo ora in Yemen. Gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso e aprono di fatto un secondo fronte della guerra con l'Iran, ampliando il conflitto e aumentando ulteriormente la pressione sui mercati energetici e finanziari globali, con il petrolio che resta oltre i $100. Secondo fonti giornalistiche, Trump ha respinto la richiesta di Riyadh di colpire i ribelli yemeniti. Torniamo in Italia. Riprenderà martedì a Palazzo Chigi il confronto tra il governo e le organizzazioni sindacali sull'avvertenza dell'ex Silva, dopo la conferma dello stop dell'area a caldo dello stabilimento decisa dalla Corte d'Appello di Milano e la richiesta dei sindacati al governo di un tavolo permanente a Palazzo Chigi per bloccare i centinaia di licenziamenti. La cronaca ci porta a Udine, dove un uomo di 40 anni, Agostino Di Novo, militare dell'esercito, imputato per lesioni ai danni dell'ex compagna, proprio oggi durante la lettura del dispositivo di sentenza, condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha aggredito la donna che era seduta in aula, colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito, immediatamente fermato nei suoi confronti. Ora si procede per l'ipotesi di reato di tentato omicidio. Ancora la cronaca: il corpo di un uomo è stato rinvenuto intorno alle 3 della notte nel parcheggio sterrato alle spalle dell'ospedale San Donato. Siamo ad Arezzo. La vittima è Mirko Frescucci, 40 anni, originario di Cortona. Secondo quanto emerso nelle prime ore dell'inchiesta, si tratterebbe di una morte violenta. Gli investigatori stanno seguendo l'ipotesi dell'omicidio. Alessandro Di Battista, raggiunto a bordo di un'ambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dove da stamane è ricoverato. L'aereo che lo ha riportato in Italia da Cuba era atterrato questa mattina alle 8 a Ciampino. L'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle si trovava nell'isola dei Caraibi per un reportage giornalistico quando è stato ricoverato in seguito a forti dolori alla testa. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.
2: Flower DJ.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Flower DJ.

musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli.
1: Buon pomeriggio da Raffaella Frullone. Lo Yemen in apertura, gli Houthi avanzano lungo il Mar Rosso, aprono di fatto un secondo fronte nella guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, ampliando così il conflitto.
2: Altra brutta notizia per l'Arabia Saudita, alleato degli Stati Uniti in Medio Oriente. Dopo che i ribelli yemeniti Houthi hanno acquisito il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb e vietato la navigazione nel Mar Rosso alle petroliere di Riyadh, droni provenienti dall'Iraq hanno attaccato l'oleodotto East-West utilizzato dalla monarchia saudita per esportare greggio aggirando il blocco dello stretto di Hormuz, chiusa temporaneamente l'infrastruttura. Le forze saudite hanno effettuato 60 raid aerei sull'aeroporto di Mocha e sulle posizioni degli Houthi guidati dai pasdarani iraniani. E se il presidente Pezeshkian dichiara «non ci piegheremo alle prepotenze degli USA», aggiungendo «non vogliamo la guerra, diamo priorità comunque alla pace», nel regime sciita comandano i guardiani della rivoluzione islamica, che invece non vogliono trattare con Washington. Lo ribadisce il capo della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento iraniano, Ebrahim Azizi. Nessun negoziato finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Se vuole davvero incontrare il presidente russo può venire a Mosca, l'invito è sempre valido. Così il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax, commentando la disponibilità espressa dal presidente ucraino Zelensky a incontrare il leader russo a margine del G20 in programma nel mese di dicembre a Miami. E a New Delhi intanto il summit dei paesi BRICS tra guerre e divisioni, presente anche il leader cinese Xi Jinping e il presidente russo Putin, che dichiara da qui un nuovo ordine mondiale. Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica ed altri 6 paesi chiedono la riforma delle istituzioni internazionali ed una maggiore rappresentanza dei paesi in via di sviluppo. Andiamo a Londra. Dopo 4 ore di acceso dibattito, la Camera dei Comuni ha bocciato ieri sera il disegno di legge sul suicidio assistito. La bocciatura segna un'inversione di rotta rispetto allo scorso anno, quando un testo quasi identico era stato approvato con 23 voti di scarto. Sia i vescovi inglesi, anglicani che quelli cattolici si erano pubblicamente espressi contro il provvedimento, definendolo pericoloso e chiedendo di migliorare il sistema delle cure palliative. La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario di ieri sera, quando un treno con 180 passeggeri fra Caen e Rouen nel nord del paese è deragliato. 44 i feriti, tra cui una donna ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi di un atto premeditato era emersa subito quando la foto di un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato tra le rotaie ha fatto il giro dei social. La CGIL ed altre 100 associazioni tornano in piazza con una manifestazione nazionale il prossimo 17 di ottobre. L'alleanza si schiera contro autonomia differenziata e riforma elettorale, nel mirino anche il premierato e la riforma della giustizia. L'obiettivo è rilanciare la mobilitazione e allargare il fronte delle adesioni. Era questa l'ultima notizia. A tutti grazie per averci seguito.
0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
3: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
4: Ed è ancora la versione estiva, ma non per molto, ovviamente in arrivo anche la nuova stagione per quanto riguarda le parole del weekend in versione estiva oggi. Ben ritrovati in questo sabato 12 settembre, ma anche in replica la domenica il 13, puntuali come un orologio svizzero, insieme dalle 15 alle 17 per tenervi compagnia in queste 2 ore, naturalmente con tutti i nostri contenuti del fine settimana, tutti gli appuntamenti da nord a sud, anche quelli che ci segnalate voi stessi attraverso i vostri messaggi. Diretta a radioinblu.it è il nostro contatto di posta elettronica, quindi vi voglio belli svegli anche oggi pomeriggio, mi raccomando, segnalateci qualcosa anche nella vostra zona, magari qualcuno è ancora in vacanza, ancora direte voi, sì, ci sono i settembrini, cioè quelli che vanno appunto in questo mese di settembre a godersi le meritate vacanze. Poi il weekend dovrebbe reggere dal punto di vista meteo, quindi un po' bello in tutto il nostro paese, in tutta la nostra penisola. Non parleremo di meteo, tra poco parleremo di concerti della settimana, anzi del weekend, tutti concentrati in questi 2 giorni di grande musica. Naturalmente aspettiamo le vostre segnalazioni e poi vi ricordiamo di seguirci dal DAB, dal canale digitale terrestre 728 e anche dalla preziosa app Play 2000 da scaricare per il vostro smartphone, per seguirci davvero in ogni luogo. In ogni luogo davvero risuona anche il nuovo singolo di Gianna Nannini. In questo ultimo periodo è stato anche nostro disco in blu 2000, ve lo ricordate, meraviglioso errore. Ma noi iniziamo questa carrellata di grande musica in queste 2 ore alle parole del weekend versione estiva con Gianna Nannini, un suo successo del passato, Sei nell'anima.

Ci sarà l'occasione anche per parlare di cinema in questo weekend, ma non è questo il momento. Dopo Sei nell'anima della Gianna Nazionale, siamo pronti anche per scoprire quali sono i live, i concerti di questo fine settimana. Sapete che insomma ci sono stati anche un po' di problemi per quanto riguarda il concerto di Emma, che è stato sospeso qualche giorno fa a San Siro con data da recuperare. Ma veniamo a questa giornata. Lido di Jesolo, in questo 12 settembre ci sarà Ligabue a Venezia al Palazzo del Turismo. Teneramente continua la rassegna di questo festival musicale molto importante con Biagio Antonacci a Gardone Riviera in provincia di Brescia, anfiteatro del Vittoriale. Elio e le Storie Tese saranno a Rimini in piazza Cavour a partire dalle ore 21. Mentre invece per questo sabato Gianni Morandi vi attende a Ostuni, Brindisi, all'Arena Bianca. C'è anche Jovanotti, continua il suo tour estivo, in questo caso al Circo Massimo di Roma, mentre invece Coez sarà a Palermo al Teatro di Verdura. Molto ricco il sabato anche con Edoardo Bennato, vi aspetta a Pompei, Napoli, al Teatro Grande Scavi di Pompei, bellissima zona ovviamente. Riccardo Cocciante sarà a Macerata all'Arena Sferisterio. E poi Car Brave, è un po' che non sentiamo un suo singolo, l'anno scorso ci ha accompagnato con qualche canzone durante l'estate, quest'anno no. Gaeta Latina, per lui la location di oggi. C'è anche Michele Bravi a Carrara, Massa Carrara in piazza Alberica. E poi continua teneramente invece per la giornata di domenica 13 settembre Biagio Antonacci a Gardone Riviera Brescia all'anfiteatro del Vittoriale. Sempre domenica Luca Carboni, Macerata, Arena Sferisterio. Vi aspetta anche Fabrizio Moro, per lui Mazzarrone in provincia di Catania in piazza Concordia. Ancora Jovanotti a Roma al Circo Massimo. E poi Noemi sarà a Zapponeta in provincia di Foggia, piazza Aldo Moro. Ci sono dei paesi, dei luoghi di cui io non conoscevo veramente l'esistenza, che hanno dei nomi talmente particolari che sono anche così, ti fanno sorridere in qualche modo. Zapponeta non l'avevo mai sentito, quindi salutiamo tutti gli abitanti di Zapponeta in provincia di Foggia. Saluto anche Giovanni Allevi, non so se ci sta ascoltando in questo momento, per lui live di domenica 13 ad Assisi, Perugia, al Sacro Convento di San Francesco. E poi ancora Coez a Palermo al Teatro di Verdura. Irene Grandi, la nostra ragazza sempre, a Marconia in provincia di Matera in piazza della Vittoria. E c'è anche Raffa Poggio Renatico in provincia di Ferrara, per lui Poggio Arena Live. Madame ritorna in Sicilia a Taormina in provincia di Messina al Teatro Antico, altro luogo meraviglioso. E poi, ma vogliamo privarci il privilegio anche di spiare nella prossima settimana? Ma certo che lo facciamo. Quindi cosa vi attenderà lunedì prossimo 14 settembre dalle 19? Vi invito ad andare al live se siete in zona Segrate Milano al Circolo Magnolia per il ritorno live di Francesca Michelin. E poi via via tutti i concerti che ricorderemo in altri appuntamenti qui su In Blu 2000. Adesso ritorniamo alla musica, lo facciamo con questa bella canzone di Sting.

Lucio Battisti, non mancano i grandi classici italiani, alle parole del weekend estate, una donna per amico, qui su Blu 2000. Salutiamo tutte le donne che sono amiche, insomma mamme, compagne, spose, insomma qualsiasi tipo di donna all'ascolto in questo momento, che è importante nella vostra vita e nella nostra vita, noi la salutiamo. A proposito, magari care donne o cari uomini anche, perché tanti si cimentano in cucina ovviamente, non solo i single ma quelli che sono impegnati in famiglia, ormai non c'è più distinzione, ci sono bravissimi cuochi e cuoche nel nostro paese. Si dice in questo periodo giù le mani dalla matriciana. Ne parleremo tra poco perché è una notizia che è emersa dal New York Times. Intanto ancora bella musica, questa è Take It Easy degli Eagles.

Lei ce la ricordiamo per grandi successi internazionali come Vampires e Drop Dead, è ritornata con questa bella Stupid Song. Ovviamente parliamo di Olivia Rodrigo, molto amata in tutto il mondo, tra l'altro una ragazza che fa molta solidarietà, e quindi teniamo a precisare questo elemento caratteristico fondamentale della sua personalità, della sua persona in primo piano. Dicevamo, giù le mani dalla matriciana, magari qualcuno l'ha mangiata oggi o la sta preparando per la domenica. Il New York Times adesso propone il chorizo al posto del guanciale, spero che si pronunci così. L'idea è lanciata appunto dalla New York Times, che si è innamorato del classico piatto romano dopo un viaggio nel nostro paese. Ha scatenato ovviamente questa variante le polemiche, perché la ricetta, dicono, è sacra, ovviamente non si tocca. Arriva il chorizo al posto del guanciale. La provocazione, sempre del New York Times, che ha pubblicato questo lungo post anche sui social, ricetta che è dichiaratamente una variazione, ma tanto è bastato per riaccendere gli animi dei puristi e non solo, gli chef del nostro paese, tutti sul piede di guerra. Tutti concordi nel dire non si tocca il guanciale, che è una prerogativa della matriciana, perché se gli togli il guanciale è come privarla, diciamo, del gusto principale primario. L'idea è venuta di questa variante dal food writer Kevin Pang, che si è beccato un sacco di insulti, tra l'altro in rete, poverino, ma qui non siamo davanti a una semplice sostituzione tecnica. Guanciale o chorizo raccontano due cucine diverse, perché il guanciale è ricavato dalla guancia, appunto, del maiale, viene salato e stagionato ed è quindi profondamente legato alla tradizione gastronomica del centro Italia. In padella poi rilascia un profumo che te lo dico a fare, anche il grasso, e costruisce quella parte fondamentale del sapore della matriciana. Il chorizo invece è un insaccato di carne suina tipico della tradizione iberica, generalmente insaporito con aglio, la paprika spagnola che gli conferisce questo caratteristico colore rossastro e anche un gusto decisamente più deciso e speziato. Quindi, tradotto dal linguaggio gastronomico e quello diplomatico, non sono la stessa cosa e non vogliono nemmeno esserlo. Quindi non si deve chiamare matriciana, e il post del New York Times non lascia dubbi e ha acceso i commenti, con molti utenti che sono pronti a difendere ovviamente il Made in Italy, la ricetta originale. Grazie anche amici americani che hanno detto no, ragazzi, il New York Times, vi state sbagliando, è una variante che non si può fare, perché insomma vai a in qualche modo a intaccare la ricetta originale e quindi perde decisamente il suo sapore. Benissimo, allora ci è venuta anche fame, ma è il momento ancora di bella musica dal passato. In This Shoes, lei è Christy McCall.

0: Le parole del weekend.
1: Le parole del weekend.
0: Disco in blu 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Talk It Over di Leon Bridges.

Questo è il disco in blu 2000 della settimana ad opera di Leon Bridges, giovanissimo cantautore che ci ha regalato anche questa bella canzone che ascoltiamo davvero per tutti questi giorni. L'ascolteremo ovviamente anche a domenica inoltrata. Attenzione, un po' di saluti a Miriam che ci scrive dalla provincia di Varese. Salutiamo Alfredo che ha affaccendato non a preparare la matriciana in questa giornata, ma sta preparando la pasta al forno, che è ugualmente buona. E poi salutiamo tutti quelli che ci stanno scrivendo ancora via mail a diretta@radioinblu.it. Buon pomeriggio di sabato e domenica, siete su Inblu 2000, siamo su Inblu 2000 con le parole del weekend estate, e lui è il grandissimo Vasco Rossi.

canzone che non ha di certo bisogno di presentazioni, ma la disannunciamo ugualmente, questa di Culture Club, grandissima performance di Boy George e compagni dal passato con Karma Chameleon. Allora, ovviamente Venezia in primo piano anche in questo weekend, red carpet, che poi non ho mai capito perché sul red carpet ci devono andare anche perfetti sconosciuti o influencer o youtuber eccetera eccetera, visto che è il festival del cinema. Questa non l'ho mai capita e non la capirò mai, quindi date la priorità per fuori al cinema, ai personaggi del cinema, ai registi, montatori, sceneggiatori, attori, insomma chiunque tranne che quelli che non hanno nulla a che fare con la settima arte. Parliamo di cinema, è anche impegnato, che è passato da Venezia in questa settimana, presentato anche da Pier Silvio Berlusconi, per dare la voce a chi conta davvero. È un cortometraggio che è stato proiettato lo scorso 9 settembre a Che Spettacolo, si intitola Nonostante Tutto, racconta la vita degli adolescenti malati di tumore, che è appunto sbarcato a Venezia con grande focus e grande attenzione. Film che ha alla base questa iniziativa promossa dalla Fondazione Ente dello Spettacolo per portare alla Mostra del Cinema di Venezia questo corto Nonostante Tutto, che racconta i ragazzi dell'Istituto dei Tumori, mettendo al centro appunto le loro vite, non la malattia. Soprattutto l'iniziativa di Media Friends significa raccontare le loro storie attraverso le immagini, i loro sogni, la voglia di guardare avanti, essere al loro fianco e dare voce a tutto questo, ha detto Pier Silvio Berlusconi, è quello che per noi conta veramente. Quindi un film davvero molto interessante, progetto che si inserisce nel percorso nuovo che promuove iniziative di solidarietà sociale attraverso la capacità di comunicazione e di coinvolgimento, quindi decisamente per sensibilizzare l'opinione pubblica. Bellissimo progetto che ci porta dritti dritti alla prossima canzone, questa di

anche la grandissima Tina Turner, protagonista della prima ora del nostro contenitore del pomeriggio in versione estiva. Che temperature ci sono, tra l'altro, visto che insomma sono decisamente calate rispetto a un po' di tempo fa e rispetto anche alla scorsa settimana, raccontatecelo. Ma la temperatura è alta anche quando si parla di cinema, quindi continuiamo sul solco. Abbiamo parlato di cortometraggi impegnati a Venezia, ma parleremo anche di un festival altrettanto impegnato verso l'ambiente che si terrà dal prossimo 17 settembre, che si chiama Cinema in Verde. Ne parleremo nella prossima ora, quindi restate lì, mi raccomando.

0: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi in studio, un faccia a faccia tra il presidente ucraino e quello russo al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra, lo propone il leader ucraino Zelensky. Intanto continuano gli attacchi incrociati, un missile russo ha colpito nella notte un impianto industriale a Kharkiv provocando un morto, due feriti, a Zaporizhzhia ha raggiunto un'abitazione privata, un morto e un ferito, droni ucraini invece hanno colpito due città russe ma non si registrano vittime. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi yemeniti, alleati dell'Iran, che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden, in Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Trump è in Irlanda per il fine settimana nel suo resort di Dunberg. Un'Irlanda unita sarebbe fantastica, ha detto al suo arrivo. Non c'è sostegno dell'opinione pubblica a un altro referendum. Questa invece è la risposta del primo ministro britannico Burnham. Il presidente cinese Xi ha esortato i paesi del BRICS a opporsi ai dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino, Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. La Russia non vuole minacciare l'Europa, lo assicura invece il presidente russo Putin, sempre a margine della riunione. Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale la tensione nella maggioranza sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per il rafforzamento dell'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una soluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. L'annuncio è una nota del partito di Salvini. Papa Leone ha ricevuto questa mattina in udienza i partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina.
1: Oggi più che mai è necessario coltivare una sana cultura della negoziazione. È l'invito di Papa Leone XIV nel corso dell'udienza ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Per il pontefice la negoziazione rientra nella politica capace di cercare il bene comune al di sopra degli interessi particolari. Ai presenti, Prevost, parlando in spagnolo, chiede di approfondire la negoziazione che è capace di aprire per corsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. Solo così, aggiunge, si può contribuire alla diplomazia della pace di cui il mondo ha tanto bisogno. In una società dove sono di tendenza la polarizzazione e la cultura dello scontro, Papa Leone XIV propone la via dell'ascolto e del discernimento comune, per poi indicare la sinodalità come modello anche per la vita civile e politica. Da Roma, Rita Salerno.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

Ricomincia la grande, la seconda ora delle parole, anzi le parole del weekend, versione estiva. Ben ritrovati da Max Occhiato, stiamo insieme fino alle 17, naturalmente con la buona musica, era quella di Franco Battiato, Bandiera Bianca. Non alziamo Bandiera Bianca, anzi non ci arrendiamo perché dobbiamo andare avanti, ci sono veramente tante segnalazioni, tanti messaggi, tanti dei vostri saluti che sono sempre insomma ben graditi in primo piano con i vostri messaggi a diretta @radioinblu.it, e vi invitiamo a rimanere con noi perché tra poco avremo con noi la direttrice artistica di un festival che è Claudia Campanelli, che ci parlerà di Cinema in Verde che si terrà nella capitale a partire dal prossimo 17 settembre. Intanto volevo parlarvi del tour, un nuovo tour annunciato da Antonello Venditti con gli spettacoli nuovi di questa tournée. In questo mondo gli esseri più umani sono gli animali. Come hai ragione Antonello, come hai ragione. Questo è il nome bellissimo del tour. L'artista torna a esibirsi nei palazzetti con un calendario bello ricco, e dopo aver celebrato, ricorderete, i 40 anni, festeggiamenti per Notte prima degli esami, anche l'album Cuore con oltre 300.000 spettatori in più di 60 date negli ultimi due anni, Antonello è pronto a tornare sui palchi del nostro paese. Quindi sarà protagonista, in fin dei conti, di un nuovo tour nei Palasport, del titolo molto particolare che vi ho detto prima, e che partirà con una speciale anteprima l'8 marzo, giorno del suo compleanno, al Palazzo dello Sport di Roma. Quindi dobbiamo attendere ancora un bel po'. A due anni dall'ultimo tour, Venditti tornerà a proporre dal vivo le sue canzoni che hanno segnato la carriera e anche i ricordi indimenticabili di tutti noi, non solo quelli dei tifosi della Roma, diciamo così. Quindi il nuovo tour arriva mentre lui è anche al lavoro in studio su questa nuova musica, come ha detto lui, sarà l'occasione per ripercorrere il suo passato, raccontare il presente e guardare al futuro, ecco cosa importante, ma soprattutto dare uno sguardo alla natura e agli animali. E gli animali saranno protagonisti del Festival Cinema in Verde, in qualche modo ne parleremo tra poco, quindi restate decisamente con noi. Arrivano anche i Coldplay con la bellissima Fix You. When you try-

0: Un weekend ricco di appuntamenti, ma anche appuntamenti che guardano al futuro, alla prossima settimana, da giovedì 17 fino al 20 settembre, nella capitale, nella nostra bella Roma, ci sarà un evento che si chiama Cinema in Verde. Ce ne parla la direttrice artistica del festival, che è Claudia Campanelli con noi. Buon pomeriggio Claudia, benvenuta.
1: Buon pomeriggio.
0: Come stai prima di tutto Claudia? Noi ci accertiamo sulla salute dei nostri ospiti.
1: Bene, bene, bene, siamo bene, siamo chiaramente presi dalla preparazione. C'è sempre un po' di thrilling e adrenalina prima dell'inizio, ma anche questo è bello festival.
0: Ed è un festival, siete rodati, sì, no? Da questo punto di vista
1: siamo rodati ormai, sì, siamo alla quarta edizione, siamo nati nel 2023 come primo festival di cinema ambientale di Roma non documentario, e quindi direi di sì.
0: Beh, direi che è un festival che pone l'attenzione più che mai in questo periodo sull'ambiente, su ciò che ci circonda, se ne parla spesso, e poi abbiamo vissuto veramente un'estate con temperature estreme, che è soltanto la punta dell'iceberg di tutte queste trasformazioni che cambiano i territori, giusto Claudia?
1: Esatto, direi che il nostro festival in questo momento è particolarmente attuale e importante, cioè noi siamo nati proprio con questo obiettivo. La nostra scommessa fin dal primo anno è stata quella di rintracciare dei temi e una sensibilità rispetto al bene e al futuro del pianeta in film di narrazione, perché in Italia c'è un grandissimo festival di cinema ambientale che è Torino, ma in generale piccoli e grandi festival di cinema ambientale si occupano di documentari. La nostra scommessa è stata sui film di finzione, perché l'obiettivo che noi ci siamo posti fin dall'inizio era quello di accendere domande sulle grandi questioni del nostro tempo, come dicevi tu, la crisi climatica che adesso ripete a tutti, ma anche perdita di biodiversità, migrazioni, attraverso le emozioni che danno le storie, che arrivano molto più dirette nei numeri. Cioè quello che si propone il nostro festival fin dall'inizio è non solo offrire un cinema di qualità al pubblico, ma è anche contribuire alla costruzione di una maggiore consapevolezza rispetto ai temi ambientali, perché raccontare la crisi climatica, la crisi dell'ambiente, vuol dire anche comprenderne le conseguenze, vuol dire interrogarsi sulle possibili soluzioni e quindi in qualche modo contribuire alla salvezza del pianeta. Come dicevi tu, non solo l'estate estremamente calda che tutti abbiamo sperimentato, ma è appena arrivato il rapporto dell'Agenzia dell'ONU per l'ambiente che ci dice che sicuramente sforeremo questo tetto dell'1,5% di temperatura che ci eravamo dati con gli accordi di Parigi. E dopo entriamo in una fase in cui non sappiamo quali saranno le conseguenze e non sappiamo come gestire le conseguenze. Quindi questo è un momento in cui riportare al centro del dibattito pubblico, politico, il tema dell'ambiente, del cambiamento climatico, e quindi il primo passo è formare le coscienze, accendere la sensibilità. Il cinema in questo ci aiuta.
0: È vero, è vero. Quindi ci saranno appuntamenti mattutini, pomeridiani di questo festival, proiezioni, documentari, incontri anche con studiosi ed esperti, tutto questo ad accompagnare la proiezione di questi 6 film internazionali inediti nel nostro paese. Ci vuoi citare qualche film?
1: Allora, sì, il concorso comprende 6 titoli, come dicevi tu, sono film che arrivano da varie parti del mondo. Quest'anno in particolare abbiamo un film dalla Francia, un film dalla Scandinavia, poi 2 dal Messico, 1 dal Brasile e 1 dal Giappone. E sono dei film che arrivano da piccoli e grandi festival che non hanno trovato una distribuzione in Italia, che quindi non sarebbe possibile vedere altrimenti. Allora io partirei allora intanto ci terrei a osservare una cosa: c'è un filo rosso che attraversa i film di quest'anno, che viene fuori, ed è una riflessione sostanzialmente messa in discussione di un modello produttivo che è basato sull'idea di sfruttamento, sfruttamento delle risorse, sfruttamento del lavoro, al quale naturalmente si intreccia il tema della migrazione e anche della difesa delle comunità indigene. Ed è un tema che, come ogni anno, noi guardiamo appunto da prospettive diverse, che sono geografiche, riguardano i paesi di provenienza dei film, che sono molto diversi tra loro, ma sono anche prospettive di diverso linguaggio cinematografico. Sui 6 film della rassegna, 2 sono film di animazione. Uh-huh. E poi c'è chiaramente cinematografia europea, come ti dicevo, e anche cinematografia del sud del mondo, e il loro modo di raccontare le storie, ma anche l'angolo prospettico dal quale raccontano le storie e sentono l'urgenza e l'emergenza dei temi ambientali è molto evidente. Allora, ti dicevo, io comincerei però col citare un'opera prima.
0: Sì.
1: Un'opera prima che è l'esordio alla regia di una regista finlandese che si chiama Arru, e racconta la storia di una giovane, di una madre single, di un'allevatrice di renne, appartenente alla cultura Sami, che è la stessa comunità finlandese alla quale appartiene la regista, che si trova a lottare per proteggere il proprio territorio da un progetto minerario che ne minaccia la sopravvivenza.
0: Molto interessante.
1: La cosa interessante è che questa minaccia alla comunità indigena è raccontata attraverso la storia del conflitto tra la protagonista e la sua famiglia, quindi c'è una scelta di chiave di racconto che è molto incisiva in questa europea. Gli stessi temi, comunità indigena e sfruttamento delle risorse, che come dicevo sono il filo conduttore di quest'anno, per cercare di cambiare una prospettiva, per interrogarci se c'è un nuovo modo di costruire una relazione tra nord e sud del mondo e soprattutto diciamo tra noi sì. e il pianeta. Ecco, questi stessi temi li ritroviamo in un altro film che si chiama La Reserva, viene dal Messico, di Pablo Perez Lombardini, che è un esempio di cinema indigeno d'autore. C'è l'uso di attori non professionisti, un bianco e nero poetico, però c'è anche una costruzione da film thriller che tiene tesa la narrazione. Qui il tema è quello della deforestazione, quindi la protagonista è una guardia forestale in una comunità del Chiapas che scopre un traffico di taglialegna illegali ed è disposta a fermarli, cerca di coinvolgere la comunità invece prima spaventata e poi indifferente perché è più concentrata sui problemi economici legati al cattivo rapporto al cattivo raccolto di caffè.
0: Claudia, devo dire che sono tematiche pur differenti, comunque tutte unite dall'intenzione di mettere un focus sull'ambiente, come hai detto tu, quindi molto interessanti anche perché inediti e quindi di sicuro dei film che poi verranno anche valutati da una giuria di qualità che è presieduta dal regista e produttore Matteo Rovere.
1: Esatto, il festival assegna 2 premi, il premio della giuria di qualità è il Cinque d'Oro, la giuria è presieduta da Matteo Rovere e con lui ci sono anche gli attori Giulia Michelini, Andrea Cangeli, Carlo De Ruggeri, poi c'è il direttore di Lupo Italia Danilo Selvaggi, la direttrice dello IED Laura Negrini e il giornalista Alessandro Guarasci, e poi c'è un altro premio che viene assegnato da una giuria di studenti universitari, premio Germogli, perché Cinema in Verde nasce da un'idea di Silverbeck, che è un'agenzia che si occupa di temi di comunicazione ambientale, e anche da un'idea della Sapienza, che è coinvolta in maniera importante e soprattutto per esempio per le attività del mattino gli studenti avranno anche diritto a dei crediti. Quindi alcuni di questi studenti sono stati selezionati per seguire il festival e assegnare un premio.
0: Infatti ci sono poi tra le location, vedo anche il nuovo teatro Ateneo, che è quello della Sapienza, giusto, dell'Università di Roma.
1: Sì, allora quest'anno c'è una grande novità rispetto alle altre edizioni, perché intanto abbiamo spostato il concorso dei film dentro l'arena di Piazza Vittorio, proprio in un'ottica di maggiore apertura alla città e a un pubblico sempre più ampio. E poi abbiamo una seconda location, come dicevi tu, questo nuovo teatro Ateneo, che è stato appena ristrutturato, quindi ha sempre funzionato come teatro, adesso è diventato un cinema dotato delle tecnologie più avanzate, quindi in grado di proiettare film ad altissima qualità di audio e video, e lì si svolgeranno le proiezioni del mattino con una serie di documentari che sono stati scelti con lo stesso criterio con il quale abbiamo scelto i film di concorso, cioè si tratta di film a tema ambientale ma con una grande qualità cinematografica.
0: Bello, quindi grande impatto, grande coinvolgimento per tutti.
1: E poi il pomeriggio c'è una rassegna che si chiama Green Mirror, dove sono sempre in tema ambientale, ma già usciti in sala nell'ultimo anno, e quindi è un po' un nostro consiglio di visione, sono i film da recuperare.
0: Bello, bello davvero, una bellissima iniziativa che è giunta a questa quarta edizione dal 17 al 20 settembre a Roma, come raccontato da Claudia Campanelli. Allora, vogliamo ricordare che tutti gli appuntamenti sono aperti al pubblico e gratuiti?
1: Sì, il festival è assolutamente a titolo gratuito, e quindi vi aspettiamo, vi invitiamo tutti.
0: Ricordiamo anche il sito per maggiori informazioni, www.cinemainverde.it. Claudia, io ti ringrazio, ci sono tantissime cose da scoprire, quindi le scopriranno i nostri amici che verranno a vedere queste opere cinematografiche veramente ad alto impatto ambientale e anche di coinvolgimento del pubblico. Grazie mille.
1: Grazie, grazie a voi.

Swim Blue 2000 è una delle novità di questo periodo di Remy Wolf, si intitola Twiggy. Allora, attenzione, è stata scoperta, non so se avete sentito questa news in settimana, ma se vi è sfuggita ve la riproponiamo noi, delle parole del weekend versione estiva. Ha una massa 23 volte quella del nostro pianeta, è lontana 87 anni luce da noi, una bazzecola. È stata scoperta praticamente questa super terra da record, un pianeta roccioso come il nostro ma con proporzioni realmente fuori da ogni schema, ed è la straordinaria e anomala scoperta guidata dal ricercatore Max Croft dell'Università del Wisconsin Madison. È uno studio che è in fase di prossima pubblicazione, che descrive un mondo veramente distante 87 anni luce, che sta mettendo a dura prova anche le attuali teorie sull'evoluzione dei sistemi planetari. Battezzato con una sigla molto particolare che non sto qui a ripetervi perché sembra un codice fiscale, questo corpo celeste, che non ha un vero e proprio nome, è una vera e propria megaterra, quindi ha un raggio circa 2,5 volte superiore a quello della nostra Terra, ma la sua massa è ben 23 volte maggiore, quindi una combinazione del tutto inedita e che ha stupito i ricercatori. Quindi, se nell'universo magari è relativamente comune imbattersi in questi pianeti rocciosi, quasi tutti presentano dimensioni molto più contenute. Al contrario, questo pianeta scoperto racchiude una densità straordinaria, pur avendo una superficie solida, la sua massa lo avvicina di più ai giganti gassosi come Saturno e Giove, rendendolo di fatto impossibile poi da catalogare nelle famiglie planetarie finora conosciute. Le rilevazioni e le rivelazioni, in questo caso effettuate tramite questo telescopio in Arizona, hanno delineato l'identikit di questo strano mondo, cioè con circa 170 milioni di anni il pianeta compierebbe questa rivoluzione completa intorno alla sua stella in soli 17,75 giorni. Quindi rappresenta un vero mistero anche per la comunità scientifica, perché la sua esistenza smantellerebbe finora le credenze, anche i classici modelli di formazione dei pianeti, spingendo gli astrofisici poi a mettersi alla ricerca di, come stanno già facendo ovviamente, di altri oggetti simili, per capire come un mondo roccioso possa accumulare questa grande quantità di materia senza trasformarsi in un gigante di gas. Scoperta affascinante, posso dire a tratti anche inquietante, ma molto interessante quella che vi abbiamo raccontato oggi in questo pomeriggio del weekend, dove arrivano anche Marlene Kunz.

Lei è Ariana Grande con Petal, canzone che di fatto segna, diciamo, uno stop temporaneo, ci auguriamo, dalla carriera di cantante di Ariana, che vuole prendersi un attimo di pausa anche dalle scene, quindi ritirarsi un po' a vita privata, quindi abbandonando per un attimo il mondo dello spettacolo. E ci sono anche le sagre di questo settembre, in effetti un weekend bello ricco vi attende, anche un viaggio enogastronomico dalle vette alpine fino alla Calabria. Noi adesso segnaliamo qualche sagra, come siamo abituati a fare tutti i fine settimana, grazie anche a Marisa che ci ha segnalato la sua sagra del cuore, visto che arriva da Vipiteno in provincia di Bolzano il suo messaggio, dove ci comunica che c'è la sagra dei canederli buoni, questa pietanza tradizionale sud tirolese tra le più conosciute e apprezzate. Il canederlo è il protagonista assoluto di questa sagra del gusto in programma in questo weekend a Vipiteno, fino a domenica 13. C'è anche il sito www.vipiteno.com, non solo per scoprire questa sagra ma tutta Vipiteno e le sue bellezze. C'è anche il Cheese Festival di Sole, Val di Sole Trento, in questo weekend, nella Valle Trentina, situata tra il gruppo delle Dolomiti di Brenta e il gruppo dell'Adamello, si possono vivere tanti momenti di gusto. Protagonista il gustosissimo Casolè, che è questo formaggio di malga, un tempo prodotto esclusivamente con il latte vaccino crudo e prodotto in forme di piccole dimensioni. Sono in programma anche tanti eventi collaterali per una grande festa di sapori, tradizioni e cultura di montagna. Anche in questo caso l'ufficio della promozione turistica lo facciamo noi, quindi www.visitvaldisole.it è il sito. Bella la sagra dei Crotti a Chiavenna in provincia di Sondrio, appuntamento in questo weekend per questa kermesse che vi accompagna da oltre 60 anni con i sapori della Val Chiavenna, quindi i tipici crotti, cioè le cavità naturali nate dalla caduta dei massi dove la temperatura resta costante tutto l'anno, in cui si conservano anche i prodotti della valle. Il fulcro di questa festa è il percorso enogastronomico prenotabile solo online, quindi anche qui vi do il sito internet www.sagradeicrotti.it. Io direi di passare anche alla sagra dei Longarini e del Ciammellocco, molto particolare, a Cretone in provincia di Roma, a pochi chilometri dalla capitale. Sono protagonisti grandi sapori della tradizione della Sabina romana. Oltre ai Longarini e al Ciammellocco, che è questa tradizionale ciambella contadina della Sabina romana, sono presenti i sapori più autentici del territorio. Il Ciammellocco è preparato tra l'altro con ingredienti molto semplici, quindi non fa male: farina, uova, anice, limone, olio extravergine d'oliva della Sabina. E poi chiudiamo con il peperoncino, dai, ci vuole un tocco di piccantezza in più. Peperoncino Festival a Diamante in provincia di Cosenza va avanti fino a questo weekend, il festival più infuocato d'Italia. L'appuntamento è a Diamante, questa località marina della Calabria al centro della Riviera dei Cedri. In questa sagra il peperoncino è il re indiscusso della festa, neanche a dirlo. Ci sono mille squisite specialità dal gusto decisamente piccante, per chi ama i sapori forti e regge bene il peperoncino sicuramente è la festa giusta. www.peperoncinofestival.org se volete saperne di più. E adesso la bella canzone in arrivo, It's So Easy.

Infatti è giunta al termine anche per quanto riguarda questo weekend del 12 e 13 settembre. Insieme alle parole del weekend estate, ricordiamo che è stata con noi e la ringraziamo Claudia Campanelli, direttrice artistica del Festival Cinema in Verde, che si tiene a Roma in luoghi differenti come vi abbiamo raccontato, dal 17 al 20 settembre prossimi. Se volete maggiori informazioni potete andare sul sito www.cinemainverde.it. Grazie davvero a tutti per essere stati con noi. Continua la musica, la programmazione di Blu 2000, quindi a questo punto mi resta che augurarvi davvero uno splendido weekend. Ciao.

0: Edizione delle 17, buonasera da Franco Rossi al microfono, un faccia a faccia tra il presidente ucraino Zelensky e quello russo Putin al G20 di Miami di dicembre per sbloccare il negoziato sulla guerra. Così propone il leader ucraino. Il portavoce del Cremlino Peskov risponde: Zelensky venga a Mosca. Intanto continuano gli attacchi incrociati, 3 i morti oggi in Ucraina. Il presidente americano Trump ha dichiarato che i combattenti Houthi nello Yemen, alleati dell'Iran e che ieri hanno conquistato uno strategico punto di passaggio tra il Mar Rosso e il Golfo di Aden nello Yemen, hanno chiesto a Washington di non intervenire. Gli Houthi hanno smentito la telefonata. Nuova Delhi, il presidente cinese Xi ha esortato i paesi BRICS a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio, lo scrive l'agenzia di stampa di Pechino Xinhua. Xi è a New Delhi per il vertice dei paesi BRICS. Putin ha dichiarato: la Russia non vuole minacciare l'Europa.
1: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burrini, lì nello studio.
0: Dopo gli scogli sulla nuova legge elettorale sale ancora la tensione nel governo sulla sicurezza. La Lega va all'attacco per rafforzare l'operazione Strade Sicure, presentando al voto dei prossimi giorni una risoluzione che impegna il governo a estendere l'operazione portando a 10.000 i militari impegnati nel presidio di strade, piazze e stazioni italiane. Infine a Udine un uomo di 40 anni imputato per lesione ai danni della ex compagna dopo la lettura del dispositivo di sentenza, una condanna a 6 mesi di carcere con pena sospesa, si è alzato dal banco degli imputati ed è saltato addosso la donna di 35 che era seduto sul lato opposto dell'aula colpendola ripetutamente. Un carabiniere e un poliziotto sono riusciti a fermare l'uomo che è stato arrestato in flagranza di reato. L'accusa procede per il reato di tentato omicidio. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. 3 giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

di Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Hai mai piazzato una carica di dinamite, ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
2: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
3: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
4: A me importa.
5: Coyote vs Acme!
6: Idiota!
5: Al cinema dal 2 settembre!
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe.
12: Ritorna la magia.
13: E siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
15: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
16: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova, in blu.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Medio Oriente brucia, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Prezzi dei carburanti alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, la denuncia delle associazioni dei consumatori, la premier Meloni pensa a interventi strutturali. Ucraina, il presidente Zelensky chiede di incontrare Putin a Miami a dicembre al G20, il Cremlino risponde venga a Mosca, lanci reciproci di missili e droni. Nord e Sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti, udienza di Papa Leone e partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale Nord-Sud. La Cernobbio del sociale, il via Caltagirone, una due giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani ci sarà il Cardinal Zuppi. Buonasera da Franco Rossi al microfono. Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran conquistano il litorale del Mar Rosso e controllano lo stretto di Bab el-Madeb. Trump decide di non intervenire. Massimiliano Cocchi.
1: Non è soltanto una conquista territoriale, è una nuova minaccia per il commercio mondiale. I ribelli Houthi dello Yemen sostenuti dall'Iran hanno preso il controllo di fatto dello stretto di Bab el-Mandeb, la porta meridionale del Mar Rosso. Dopo la conquista del porto di Mocha, le loro forze sono arrivate sulle isole strategiche di Perim e Anish, costringendo al ritiro le forze governative yemenite. Da qui passa una delle principali rotte marittime tra Asia ed Europa. Circa il 12% del commercio mondiale transita attraverso quest'area e oggi il problema è ancora più grave perché dall'altra parte della penisola arabica lo stretto di Hormuz è già fortemente condizionato dal conflitto tra Iran e Stati Uniti e mentre sul terreno gli scontri continuano con decine di migliaia di yemeniti in fuga, Donald Trump ha detto di aver avuto contatti con gli Houthi che gli avrebbero chiesto di non intervenire, notizia smentita dal gruppo ribelle filo-iraniano. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
0: E intanto in Italia i prezzi dei carburanti sono alle stelle, record del costo della benzina e del diesel, lo denunciano le associazioni dei consumatori. Alessio Orlandi.
2: Nuovo record oggi per diesel e benzina. Secondo il Ministero delle Imprese il costo medio della verde in modalità self sulla rete nazionale è di 2,10 euro al litro, mentre quello del gasolio supera i 2,20 euro. Ancora più alto il prezzo in autostrada. Sul piede di guerra le associazioni dei consumatori che parlano di cifre mai raggiunte in Italia fino ad oggi. L'aumento dei carburanti avrà effetti devastanti a cascata sul potere d'acquisto dei cittadini e sui consumi delle famiglie, avverte il Codacons. L'Unione Nazionale Consumatori chiede invece al governo di dare più potere alle procure e all'antitrust e di rafforzare i controlli. Giovedì prossimo scade la riduzione delle accise sul gasolio decisa dal Consiglio dei Ministri. Probabile una nuova proroga sino a fine settembre in attesa di un intervento strutturale da parte del governo. L'intenzione della premier Meloni è di dar vita ad aiuti selettivi destinati alle famiglie a basso reddito e ai lavoratori e pensionati e alle categorie più esposte al caro carburante. Fino ad ora per gli sconti sono stati spesi oltre 2 miliardi di euro. Alessio Orlandi, linea allo studio.
0: A Nuova Delhi in corso la riunione dei paesi cosiddetti BRICS. Il presidente cinese Xi esorta a opporsi a dazi arbitrari e a rifiutare ogni forma di protezionismo sul commercio. Marco Burini.
3: Al mondo la guerra in Medio Oriente non serve e noi dobbiamo stare dalla parte giusta della storia, ammonisce Xi Jinping. D'ora in poi le regole della governance mondiale le facciamo noi del sud globale, avvisa Modi. Da questo forum si delineano i contorni di un ordine mondiale giusto e democratico, dichiara Putin. Al summit di Nuova Delhi, i capi di Cina, India, Russia dettano la linea del nuovo ordine mondiale. Sentirli parlare di pace, giustizia, democrazia fa impressione con quello che combinano a casa loro e con i vicini. Ma certo la voglia di novità di chi non si riconosce nell'Occidente è forte. BRICS, cioè Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, a cui si sono aggiunti paesi grandi e popolosi come Iran, Etiopia, Egitto, Indonesia e poi altri ancora. Un gruppo tutt'altro che unito, hanno culture e storie troppo diverse, ma la terza guerra mondiale a pezzi in corso, i cui frammenti più consistenti sono Ucraina e Medio Oriente, li può ricompattare. Marco Burini, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. Zelensky propone di incontrare Putin a dicembre al G20 di Miami, ma da Mosca rispondono venga a trovarci qui. Federica Margaritora.
4: Il leader ucraino vorrebbe incontrare il presidente russo Putin a dicembre al G20 di Miami e dichiara che sarà lì se anche lui ci andrà. Ma da Mosca restano cauti, facendo sapere che non si è ancora parlato di un'eventuale partecipazione di Putin al vertice. Per Zelensky è ora di prendere decisioni che portino a risultati in un conflitto che continua a provocare morti, feriti e distruzione. I raid infatti non si fermano. I russi hanno colpito la regione di Odessa provocando 35 feriti, tra cui un neonato di 5 mesi. A Zaporizhia un attacco con droni ha ucciso 2 persone. Sull'altro fronte droni ucraini hanno attaccato simultaneamente 2 città russe, Toliatti e Taganrog. A Toliatti è stato colpito un impianto chimico strategico, mentre a Taganrog sono stati registrati diversi incendi, tra cui uno presso un aeroporto e l'altro in uno stabilimento automobilistico. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: Ed ora vediamo all'altro versante del Medio Oriente. La situazione degli sfollati a Gaza continua ad essere drammatica. Nuovi raid di Israele oggi, e intanto si apprende che sono stati rinviati a ottobre i negoziati tra Israele e Libano. Maurizio Dischino.
5: Al momento non ci sono nuovi colloqui con Israele, ha affermato stamani il presidente libanese Joseph Aoun durante una visita a Nabatieh, nel sud del Libano, colpita ieri da altri raid israeliani. La dichiarazione arriva all'indomani dell'annuncio di un funzionario del Dipartimento di Stato americano, secondo il quale il prossimo ciclo di negoziati tra Israele e Libano si terrà ad ottobre, non più la prossima settimana, comunque sempre a Roma. Continua ad essere tesa anche la situazione nei territori palestinesi. Nella striscia di Gaza una donna incinta è morta 3 giorni dopo essere stata colpita dall'esercito israeliano a Khan Yunis. La città palestinese oggi è stata obiettivo di altri raid israeliani sferrati con droni, 9 le persone ferite. Nonostante sia stata un'altra giornata di bombe nella striscia di Gaza, il presidente americano Donald Trump durante la sua visita in Irlanda ha dichiarato che in questo momento a Gaza sta succedendo ben poco. Maurizio Dischino, linea allo studio.
0: Cambiamo pagina, nord e sud insieme per uno sviluppo che tuteli tutti. Udienza questa mattina di Papa Leone ai partecipanti all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud, promosso dalla Pontificia Commissione per l'America Latina. Rita Salerno.
6: La negoziazione fa parte dell'impegno politico capace di aprirsi percorsi dove le differenze sembrano chiudere ogni possibilità di incontro. È il richiamo di Papa Leone XIV ai delegati all'incontro Fratelli Tutti, dialogo socioambientale nord-sud. Alla 60ina di persone presenti, laici e vescovi dell'intero continente americano, Leone ha fatto presente, parlando in spagnolo, che le tensioni e le differenze non devono intimorire, possono diventare energie creative quando sono orientate da una responsabilità condivisa, ed ha aggiunto che il dialogo vero obbliga a restare nella conversazione quando emergono interessi contrapposti e quando le decisioni richiedono rinunce concrete. Nell'udienza con le realtà benedettine, il pontefice, che ha ricevuto anche il presidente della CEI Matteo Zuppi, ha reso omaggio alla figura di San Benedetto, ricordando la preziosa testimonianza di sinodalità spirituale offerta dalle comunità benedettine. Da Roma, Rita Salerno.
0: Riapre la scuola lunedì, 2.600.000 scolari rientrano in classe in 7 regioni italiane. Alessandra Camarca.
7: Le vacanze sono finite e si torna a scuola. Lunedì faranno il loro ingresso in classe 2.300.000 alunni di 7 regioni: Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Il giorno successivo, 15 settembre, sarà la volta di Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana. Il mondo dell'istruzione si prepara al rientro in classe con un pacchetto di importanti novità. Resta ben salda la riforma che mette al centro il voto in condotta, considerato un requisito fondamentale per passare l'anno. Alla scuola primaria si torna a dare grande spazio alla poesia a memoria e alla scrittura in corsivo. Tra le modifiche più importanti ci sono quelle per i licei: scompare innanzitutto la materia geostoria. Al primo biennio storia e geografia tornano a configurarsi come discipline distinte. Un rientro certamente emozionante è quello toccato in sorta da Isha, la piccola scolara di Ginostra, frazione del comune di Lipari nelle Eolie, rientrata a scuola ieri come unica scolara nell'istituto. Alessandra Camarca, linea allo studio.
0: La Camera dei Comuni britannica boccia il disegno di legge sulla morte assistita, soddisfazione da parte della Chiesa Cattolica che aveva denunciato i rischi per le persone più fragili. Raffaella Frullone.
8: 270 sì, 286 no. Sono i numeri con cui la Camera dei Comuni britannica ha bocciato il disegno di legge sul suicidio assistito al termine di 4 ore di acceso dibattito. Il testo avrebbe consentito ai malati terminali con un'aspettativa di vita inferiore a 6 mesi di procurarsi la morte con l'ausilio del personale medico-sanitario dopo il via libera di un'apposita commissione. La bocciatura segna un cambio di rotta rispetto al 2025, quando una proposta analoga aveva ottenuto il primo sì dalla Camera bassa, salvo poi arenarsi ai Lord. Questa volta il percorso si interrompe addirittura prima. Al centro del confronto anche la tutela dei malati più fragili. Sia la Chiesa anglicana sia quella cattolica avevano espresso forti riserve sul provvedimento. I vescovi cattolici in particolare avevano chiesto di rafforzare le cure palliative e di non varare un testo definito pericoloso. Una posizione sostenuta anche pubblicamente alla recente marcia per la vita di Londra hanno partecipato ben 15 vescovi cattolici. E così, mentre in diversi paesi europei si allargano gli spazi per il suicidio assistito, il Parlamento britannico questa volta sceglie di tutelare la vita. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: La Cernobbio della Sociale al via Caltagirone, una 2 giorni di confronto dei cattolici sui grandi temi del presente. Domani sarà presente anche il Cardinal Zuppi, presidente della CEI, Nicola Ferrante.
9: Intelligenza artificiale, umanesimo contemporaneo, dottrina sociale, impresa e lavoro. Sono i 4 ambiti su cui 29 enti hanno convocato a Caltagirone, città natale di Don Luigi Sturzo, il forum Animazione 2026. Trova così rilancio l'espressione del cattolicesimo sociale attraverso buone prassi, scelte politiche e innovazioni tecnologiche, con un'attenzione speciale per l'umano, come spiega Monsignor Calogero Peri, vescovo di Caltagirone.
10: C'è la centralità dell'economia, di tante altre cose, l'uomo rischia di diventare un mezzo e non un fine.
9: L'ambizione è di creare una Cernobbio del sociale, così Francesco Bonini, rettore dell'Università L'Oms.
11: Noi ci troviamo in un cambiamento d'epoca significativo, segnato dalle tecnologie, ed è necessario provvedere con una operosità nuova, un'operosità sociale e culturale, per dare delle risposte che siano concrete nella vita delle persone.
9: Domani la sessione conclusiva con la messa presieduta dal cardinale Matteo Zuppi, presidente CEI. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Festival internazionale del cinema di Venezia, ancora un'ora di attesa per scoprire chi sarà a vincere il Leone d'Oro. L'appuntamento è fissato per le 19 al Palazzo del Cinema del Lido. Non ci sarebbero favoriti di film italiani, i favoriti sono Woman Unknown, NASA, Possible Love, Wild Horse 9. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Sabino D'Alessandro in regia, un augurio di buona serata.

0: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
1: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. Due giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
2: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. professionisti della danza.
3: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

Alcune ironie della sorte sembrano scritte apposta per essere le più crudeli possibili. Aspettare tutta una vita un evento e vederlo finalmente arrivare proprio nel momento in cui non siamo più in condizione di parteciparvi.

Dopo decenni di attesa, accade finalmente l'impensabile. Un esercito nemico comincia a muoversi sull'altopiano desertico, dirigendosi verso la fortezza Bastiani. Ma Drogo, ormai vecchio e gravemente malato, viene giudicato dai medici troppo debole per affrontare la battaglia imminente ed è costretto a lasciare la fortezza proprio nelle ore che precedono lo scontro che ha atteso per tutta la vita. Il viaggio di ritorno verso la città, in carrozza, diventa il momento più straziante di tutto il libro. Drogo, febbricitante e sempre più debole, sa che morirà lontano dalla fortezza, senza aver mai visto con i propri occhi quell'evento per cui ha sacrificato ogni altra possibilità della propria esistenza. In una locanda lungo il tragitto, consapevole che le sue ore sono ormai contate, Drogo trova dentro di sé una forza inaspettata. Decide di affrontare la propria morte non con disperazione, ma con un ultimo, silenzioso atto di dignità, come se quella stessa capacità di affrontare la fine a testa alta fosse in qualche modo la vera battaglia che gli restava da combattere. Il rimpianto in questo finale non riguarda tanto l'occasione mancata in sé, quanto la consapevolezza di aver sacrificato un'intera esistenza, gli affetti, le relazioni, le possibilità di una vita diversa, in nome di un'attesa che alla fine si è compiuta senza di lui. È forse l'immagine più struggente di tutto il libro, un uomo che proprio nell'istante della morte trova finalmente la lucidità per vedere con chiarezza il prezzo reale di tutta un'esistenza spesa ad aspettare. La parola di oggi del nostro speciale estivo di Piccole Grandi Parole, pagine d'estate, è rimpianto. Io vi ricordo che su Facebook avete ancora un giorno per scriverci il titolo di questo libro. Domani noi riveleremo quello che è il titolo e l'autore di quest'opera. Per il momento vi ringrazio di essere stati con noi anche oggi. Da Antonio Torretti un saluto e a domani con l'ultimo capitolo di questa storia.

settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live. Un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Comune di Macerata ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse per la cessione di edifici o complessi immobiliari di proprietà privata. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle misure nazionali previste dal Piano Casa, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata dalla Giunta. Obiettivo primario dell'amministrazione è effettuare una ricognizione dettagliata dei beni idonei sul territorio cittadino, propedeutica alla valutazione di futuri interventi di recupero e riqualificazione urbana da destinare a finalità sociali. L'avviso si rivolge sia a persone fisiche che a persone giuridiche private o ai loro rappresentanti legali in possesso dei requisiti necessari per disporre degli immobili. Nello specifico, la ricognizione riguarda fabbricati o complessi immobiliari a carattere unitario situati all'interno dei centri abitati del territorio comunale, attualmente abbandonati ma con potenziale di recupero per la realizzazione di almeno 25 unità abitative destinate all'edilizia residenziale e sociale. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 21 settembre, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.macerata@legalmail.it. Festa del perdono di San Nicola a Tolentino. Domani, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico alle 19, la Santa Messa Solenne sarà presieduta dal Cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale e penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata, fiera e festa del perdono di San Nicola, Tolentino Arte, e alle 21.30 esibizione del concerto di fiati Verdi a cura della Associazione Musicale Gabrielli Città di Tolentino. A proposito della festa di San Nicola, mercoledì scorso sul Sagrato si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate, collabora con questo sodalizio da circa un anno ed ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi per la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Ascoltiamo entrambi nell'intervista di Simone Baroncia.
2: Aiutare la guarigione, perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole. Allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che con le parole, quello che potevo dire con la musica. Allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima che a volte è meglio che escano.
3: Sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato, diciamo, il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico. Io mi sono divertito un sacco e farlo per una buonissima causa è ancora più bello. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler far del bene con la musica e allora ho pensato di unire tanta gente, e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.
1: I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti sono intervenuti giovedì sera in centro a seguito di una segnalazione giunta da alcuni vicini di casa, preoccupati per una violenta lite domestica in corso. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma tra le parti, ma la situazione è rapidamente degenerata. Un uomo di 45 anni, domiciliato nel comune e già in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza all'intervento delle forze dell'ordine, con minacce e lanciando contro di essi diversi oggetti contundenti. È stato quindi arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione anche la convivente dell'uomo si è resa responsabile di condotte illecite, inveendo contro i carabinieri anche con minacce di morte. La donna è stata denunciata per minaccia. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti medici di rito presso l'ospedale civile di Macerata, quindi è stato tradotto presso la camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Un 53enne residente a Loreto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Cingoli. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando l'uomo ha proposto a una 54enne del posto la vendita di un ricambio per auto. La donna, fiduciosa dell'accordo raggiunto, ha provveduto a versare la somma pattuita di 300 euro. Tuttavia, una volta incassato il denaro, il venditore ha omesso di consegnare la merce ed ha interrotto ogni contatto con l'acquirente. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo in breve tempo a risalire all'identità del responsabile. Le aziende del settore calzaturiero si preparano alla 102esima edizione di MICAM Milano, in programma dal 13 al 15 settembre, e Confartigianato e Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo rinnova il proprio impegno al loro fianco, consapevole di quanto la presenza sui mercati internazionali sia oggi strategica in una fase economica particolarmente complessa. Anche quest'anno non mancherà quindi una rappresentanza del territorio, pronta a presentare le collezioni e le tendenze per la stagione primavera-estate 2027. La manifestazione sarà soprattutto un'importante occasione per consolidare i rapporti commerciali con i buyer storici, nella speranza di riuscire a creare nuovi contatti e individuare ulteriori sbocchi all'estero. Suonare qui con voi è stata un'esperienza intensa e speciale. Mi avete accolto con grande calore e mi avete fatta sentire da subito in un clima di amicizia sincera, rendendo questo incontro ancora più autentico e prezioso. Con queste parole, Duma, vincitrice del premio La Casa in Riva al Mare 2026, si è rivolta agli oltre 60 detenuti del carcere di Barcaglione nell'ambito dell'omonimo progetto promosso dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche, Giancarlo Giulianelli. Selezionata tra gli 8 vincitori di Musicultura 2026 da una giuria speciale composta da persone detenute nell'istituto penitenziario, Duma aveva ricevuto il premio lo scorso giugno sul palco dello Sferisterio di Macerata, direttamente dalle mani di due rappresentanti della giuria del Barcaglione in permesso. L'artista ha così mantenuto ieri la promessa di incontrare di persona chi l'aveva apprezzata e sostenuta con il proprio voto, esibendosi con il suo brano Femmine de Guerra nella casa di reclusione di Ancona. Ad assistere alla performance erano presenti una sessantina di detenuti, le autorità e una rappresentanza di studenti coinvolti nelle attività annuali di Musicultura.
0: Il taccuino.
1: Il suggestivo convento dei frati minori cappuccini di Rena Cavata a Camerino ospita oggi e domani la prima edizione di Miele in Convento, evento organizzato con il patrocinio di Le Città del Miele. La manifestazione offre una mostra a mercato di miele e prodotti tipici, affiancata da visite guidate al convento e al museo, con l'esposizione di un raro alveare in paglia del XIX secolo dalla collezione Cappelletti del Museo di Amsterdam. L'evento propone inoltre la Santa Messa, un incontro divulgativo del corso di scienze gastronomiche dell'Università di Camerino con degustazioni sul valore nutrizionale del miele e attività dedicate ai bambini con apiario didattico, mini corso per piccoli apicoltori e merenda. A completare l'offerta, un pranzo e una cena a tema su prenotazione nel refettorio del convento. Domani il piazzale ex tranvia di Civitanova Alta ospita la Due vite in una sola salute, giornata della prevenzione sanitaria, veterinaria e del benessere. Una giornata gratuita dedicata alla prevenzione e alla relazione tra la salute delle persone, quella degli animali e il benessere della comunità. L'iniziativa è organizzata dalla Fabbrica delle Idee 2.0 APS, presieduta da Alessio Piretti, regista e filmmaker, con l'organizzazione generale di Paola Sopranzi.
0: Lo sport.
1: Calcio Atletico Ascoli Maceratese, gara valida per la seconda giornata del girone F di Serie D, è in programma domani, domenica 13 settembre alle 15 allo stadio di Ridolfi di Venarotta. I biancorossi provano a riscattarsi dopo la debacle di domenica scorsa con Teramo. Tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Viva Ticket nei rivenditori autorizzati fino alle 19 di stasera. Intanto è possibile acquistare in prevendita i biglietti per Maceratese Ancona, match valido per la terza giornata di campionato in programma mercoledì 16 settembre alle 18 allo stadio Elvia Recina a Pino Brizzi. Domani torna nelle Marche lo special triathlon per la fibrosi cistica, iniziativa sportiva e solidale promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ODV, è giunta alla sua terza edizione. Protagonista sarà ancora una volta Fabio Guiotto, triatleta e papà di Davide, ragazzo con fibrosi cistica, impegnato tra nuoto, bici e corsa lungo un percorso tra Porto Novo, Numana, Civitanova Marche e Porto Recanati. L'obiettivo è sensibilizzare sulla malattia e raccogliere fondi a sostegno del Centro Fibrosi Cistica Marchigiano. Il cuore della giornata sarà il porto turistico di Numana, con incontri su sport, disabilità e fibrosi cistica, musica, stand gastronomici e la partecipazione di Dario Daddo Nardone. L'arrivo di Fabio è previsto intorno alle 17. Terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport della città di Corridonia, in programma domani dalle 15.30 alle 19.30. Protagoniste come sempre 20 associazioni sportive del territorio che permetteranno ai ragazzi intervenuti di cimentarsi in ben 17 differenti discipline sportive appositamente riprodotte in maniera certosina in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. Il percorso si snoda attorno alla cinta muraria del centro storico, inizia in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorre tutto Viale Italia arrivando fino a Porta Romana.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione a settentrionali, mare da mosso a poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 16-27 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli Atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Acquasanta Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata tra lo svincolo con la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in entrambe le direzioni, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in blu.

0: Due minuti, un libro.
1: Pensateci un attimo, quante sfumature avete intorno in questo momento? E quante ne sapreste davvero nominare? Dietro ogni tinta che ci circonda c'è un pezzo di mondo che si è mosso, un'invenzione, un capriccio, una necessità diventata simbolo. È un piccolo miracolo quotidiano che raramente ci fermiamo a considerare. Sono Gianluca Melilli, bentrovati nella nostra rubrica quotidiana. Se anche tu hai scritto una storia da raccontare, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per farla arrivare ai lettori. Vieni a trovarci. Il libro di oggi è Atlante sentimentale dei colori, dal sottotitolo Da Amaranto a Zafferano, 76 storie straordinarie. Siamo abituati a pensare ai colori come a entità astratte, eteree, immutate, codificate una volta per tutte in manuali e campionari. Non è così. Gli antichi greci, per esempio, non riconoscevano al blu una sua precisa identità cromatica, tant'è che il mare nell'Iliade è il colore del vino e non sembra in nulla uguale al cielo. Anche i colori, insomma, hanno una vita. Nascono, crescono e muoiono e a volte hanno seconde e terze vite. Non solo. Per ogni colore ci sono centinaia di tonalità, ognuna con caratteristiche e origini precise. Non esiste solo il rosso, ma un prisma intero dallo scarlatto al vermiglione, dalla cocciniglia che si esprime da un insetto alla lacca di garanzia estratta da una radice. E se ogni sfumatura ha la sua storia, è vero anche che ogni sfumatura ha cambiato la nostra storia. La calce con cui si imbiancano i muri si diffuse per disinfettare gli edifici durante le epidemie. L'assenzio tinse di verde i sogni dei poeti maledetti. Ed è grazie al lapislazzuli, giunto dall'estremo oriente, se l'oro degli sfondi medievali si tramutò nel blu oltremare dei cieli rinascimentali, facendo entrare prepotentemente quel colore nella storia dell'Occidente. Cassia Stecler racconta le insolite vite di 76 tra le più affascinanti tonalità, sfumature e tinte che l'uomo abbia mai scoperto o inventato. Atlante sentimentale dei colori, di Cassia Stecler. In libreria da Utet.
2: Al centro commerciale Val di Chienti arriva la Goodbye Summer Beer Fest. Tre giorni per salutare l'estate a tutto divertimento. L'11, 12 e 13 settembre nella piazzetta esterna del centro ti aspettano spettacoli, musica live con le band The Ladders, la banda e Zio Pecos, buon cibo della tradizione bavarese e la birra Paulaner dell'Oktoberfest. Scopri il programma completo sul sito Centro Commerciale Val di Chienti, Piediripa di Macerata. Seguici su centrovaldichienti.it e sui nostri social.
3: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it. Professionisti della danza.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Riccardo Pellegrini

0: Musica Weekend, per essere precisi, perché il sabato e la domenica Ora Musica va in onda con Il Vestito della Festa e schiera tutte le novità della settimana in due puntate versione weekend. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, siamo pronti a partire e come sempre ad aprire Ora Musica non c'è una novità, bensì un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1979.

1979, abbiamo citato questo disco qualche giorno fa qui a Ora Musica, parlando di quello che era stato il mio primo disco trasmesso in radio quando ho iniziato la mia avventura nel 1979, 18 agosto, 45 giri rosa. Da lì l'idea di andare a recuperare questo brano oggi per aprire Ora Musica, prima della nostra novità al primo ascolto, che è Supernova, il singolo di Matteo Ruggeri.

0: Oggi Ora Musica torna L, è un piacere ritrovarla perché noi abbiamo coccolato tutti i singoli del disco precedente, adesso c'è il nuovo che sta uscendo, anzi in parte già uscito, e ne parliamo direttamente con lei. Ben trovata Lisa, ciao!
1: Ciao!
0: Allora, dicevo, abbiamo coccolato tutti i tuoi singoli perché ti seguiamo oramai da tempo.
1: Sì.
0: Con anche sì. Quelli che sono i riconoscimenti che sono arrivati negli ultimi anni, le tue produzioni anche per altri artisti, perché ci è capitato di intervistare amici che erano prodotti anche da te, e quindi ti stiamo seguendo. Adesso c'è il nuovo singolo che si chiama Caspita e che anticipa un album che, come dicevo, in parte è già uscito, giusto?
1: Sì, è un album che è uscito in parte su un sito che si chiama Bandcamp, è in esclusiva adesso, è lì, però uscirà ovunque, ecco, insomma, e noi non vedi allora.
0: I titoli, il titolo è forte dell'album, eh? I tempi delle bestie, ce ne sono tante. ce ne sono tante, infatti.
1: Esatto, assolutamente, purtroppo.
0: Quanti
1: anche
0: pezzi
1: per
0: sono?
1: Fortuna, dai, un po' di movimento.
0: Se no di cosa parliamo, dici?
1: Esatto, che cavolo, esatto, non esisterebbe il bene senza il male.
0: Quanti pezzi sono?
1: Sono 13 pezzi, di cui uno di introduzione, uno di chiusura.
0: Ok, e poi c'è Caspita dentro, che è il singolo che hai scelto per sì. aprire questo viaggio. Come ce lo racconti questo brano?
1: Caspita, è un momento di rancore. È un momento di rancore.
0: Sei arrabbiata?
1: Sì, parecchio. Oh, io raramente pubblico dei pezzi così, e tu lo sai bene che conosci i miei lavori, e sai che sono una molto, no, non voglio dire perbenista, però
0: limpida.
1: Si cerca,
0: perché
1: sì.
0: Tra le righe le cose le hai sempre dette, no?
1: Le ho sempre dette, sì, però diciamo che anche per un discorso, non so, sia sempre l'idea che dire ciò che sentiamo senza filtri corrisponde magari a un certo livello, non dico di semplicità, però di immediatezza, è troppo evidente, non so se mi spiego, c'è quasi una vergogna nel dire le cose in modo semplice. Un modo semplice che non è detto che un modo semplice sia un modo stupido o sia un modo sbagliato, ecco, questo è importantissimo, anzi spesso si rivela anche il modo più giusto per dire le cose, non solo per chi le riceve, che magari sta capendo il tuo messaggio finalmente, ma anche per te che le dici.
0: Esatto,
1: cioè, capito?
0: Sono d'accordo, e comunque la semplicità ti permette anche di arrivare a tutti, e questo è il fine anche, no? Se dici una cosa, di arrivare a tutti, cioè arrivare diretta, non
1: di
0: lasciare mezzi termini. Sì, no, certo. Qualsiasi possa essere il suo modo di apprendimento, giusto?
1: Sì,
0: vai semplice e sei sicura che ti ha capita. Allora, noi adesso andiamo ad ascoltare Caspita, perché quando parla la musica è tutto più chiaro, però ci risentiremo sicuramente, visto che c'è questo album che abbiamo detto in parte è già disponibile per tutti e ovunque, quando uscirà?
1: Quando uscirà?
0: No, non si sa, non c'è ancora una data.
1: No, non si sa, non c'è una data, no.
0: Continuiamo comunque a seguirti per rimanere aggiornati. Allora ricordiamo come trovare L sui social.
1: Sì, allora mi trovate @LLE.musica su Instagram e su Facebook, mentre su YouTube dovrei essere L Official, credo.
0: Sì, lo sai, confermo perché ti seguo.
1: Perfetto. Okay. Allora è quello.
0: Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie mille a voi per avermi chiamata.

0: Angarita con Tony Fortunato. She è il brano che oggi chiude il nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Se volete, ci ritroviamo domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
4: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
3: Il 19 e 20 settembre il Partito Democratico organizza la Festa dell'Unità a Macerata. 2 giorni alla Terrazza dei Popoli per incontrarsi, discutere, ascoltare buona musica, mangiare insieme e vivere la città. Talk e dibattiti, associazioni e organizzazioni, giochi e laboratori per bambini, ristorazione e tanti momenti di partecipazione. Una festa aperta a tutte e tutti, perché la politica è incontro, comunità e futuro. Festa dell'Unità Macerata 2026, il 19 e 20 settembre, Terrazza dei Popoli. Partito Democratico, la comunità politica al servizio della città.
5: No, è mio! È mamma, guarda!
6: Guarda questo video, fa troppo ridere.
7: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
8: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
9: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
10: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
11: Interviste in primo piano nel nostro appuntamento dedicato all'informazione locale e approfondimento soprattutto che si concentra su Tolentino. In questi giorni c'è la festa del perdono di San Nicola, con la festa appunto di San Nicola che c'è stata nei giorni scorsi. Sono giornate veramente di grande gioia a Tolentino. C'è stata la riapertura del cappellone, è stata presentata la riapertura di San Francesco, la chiesa di San Francesco che avverrà la prossima settimana e proprio in questi giorni appunto in cui si celebra il santo tanto venerato a Tolentino. In questo fine settimana, dicevamo, c'è la festa del perdono di San Nicola e a questo proposito ricordiamo che domani alle 19, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico, è in programma la Santa Messa solenne presieduta dal Cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata poi la fiera e la Tolentino Arte a cura del Laboratorio dell'Arte Città di Tolentino, animazione per bambini e l'estrazione della tradizionale tombola di San Nicola a cura dell'Associazione Ricrea. Nei giorni scorsi c'è stato un appuntamento che ha riscosso un ottimo successo di pubblico. Mercoledì infatti sul sagrato della Basilica di San Nicola si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma e in collaborazione con il comune di Tolentino, la comunità agostiniana e tanti importanti sponsor. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate che ha vinto diversi concerti e che ha frequentato la scuola di Mogol, collabora con questo sodalizio come volontario e musicoterapeuta da circa un anno e ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi con lo scopo di promuovere la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata c'era il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Passiamo alle interviste realizzate dal nostro Simone Baroncia al presidente dell'associazione Cuori in Corsia, il professor Adriano Mastro Lorenzo, fondatore, musicista e musicoterapeuta, al cantante Tricarico e dall'organizzatore musicista Tommaso Foresi.
12: È stato meraviglioso, io vi ringrazio tutti perché siete una comunità fantastica, grazie di cuore, è stato un concerto bellissimo.
13: Perché una situazione per aiutare i bambini in ospedale?
12: È una missione nella quale crediamo tantissimo e crediamo che la musica possa aiutare i bambini e le famiglie a vivere in modo diverso le lunghe ospedalizzazioni che devono fare. È molto importante, è una disciplina che stiamo cercando di far conoscere sempre di più. Permette al bambino e alla famiglia di dare un senso diverso a tutta la malattia. E attraverso la musica, attraverso il suono, noi cerchiamo di dargli quella forma diversa. Apprezzano tantissimo, sono sempre felici di averci in stanza e anche noi siamo felicissimi di poter dare una mano attivamente a tutte le famiglie, a tutti i bambini.
13: Mi carico a Tolentino per una festa di la musica, ecco, come la musica può aiutare la guarigione?
14: Può aiutare la guarigione perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole, allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che con le parole, quello che potevo dire con la musica, allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima che a volte è meglio che escano.
13: Io sono Francesco, la canzone più conosciuta, come è nata?
14: È nata da un disco che stavamo preparando al quale mancava un singolo. Allora il produttore disse di presentarti, allora io iniziai con buongiorno, sono Francesco e raccontai questo episodio importante. Nacque da una presentazione che dovevo fare discograficamente.
13: Fonesi, l'ideatore di questo concerto per la vita, come è andato?
15: Allora, sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato diciamo il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana, e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico. Io mi sono divertito un sacco, e farlo per una buonissima causa è ancora più bello. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler far del bene con la musica, e allora ho pensato di unire tanta gente, e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 13 settembre è la 14ª domenica del tempo ordinario. C'è una parola che oggi sembra fuori moda, perdono. Se qualcuno ti ferisce, il mondo ti dice, fagliela pagare. Viviamo in una cultura che ammira chi vince, non chi perdona. Quando Gesù dice, non 7 volte, ma 70 volte 7, non sta facendo un calcolo matematico, ma sta dicendo, non smettere mai di lottare per interrompere la catena del male. Il perdono, infatti, è l'unica forza capace di fermare un odio che altrimenti si trasmette di generazione in generazione. Papa Leone, nella Magnifica Humanitas, denuncia proprio questa malattia del nostro tempo. Una civiltà che non crede più nella forza del perdono e pensa che il futuro si costruisca con la prepotenza, con la vendetta, con la legge del più forte. È una società convinta che l'odio si vinca con un odio ancora più grande, ma la storia dimostra il contrario. Ogni guerra nasce perché qualcuno ha deciso di non perdonare. Ogni famiglia che si divide lo fa perché qualcuno ha detto «io non farò mai il primo passo». Ogni amicizia che muore nasce perché l'orgoglio ha parlato più forte dell'amore. La parabola che Gesù racconta svela la nostra incoerenza. Tutti vogliamo essere perdonati, ma facciamo una fatica enorme a perdonare. Il Vangelo ci insegna che il perdono non nasce dallo sforzo di essere buoni, nasce dal fare memoria. Chi si ricorda quanto è stato amato, quanto è stato perdonato da Dio, trova la forza di perdonare. E perdonare non significa dire che il male è bene, ma rifiutare che il male abbia l'ultima parola. Significa dire, tu mi hai ferito, ma non permetterò che la tua ferita trasformi anche me in una persona piena di odio. Questo è il vero miracolo del cristianesimo, il suo atto più rivoluzionario, perché ogni volta che qualcuno perdona, il mondo diventa un po' meno violento e un po' più umano. Buona domenica.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: La Proloco di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali e poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Vuoi imparare a ballare, mantenerti in forma e divertirti? La New Fashion Jam & Dance organizza corsi di ballo diretti dai maestri Gianni Crucianelli e Manola Fontana. Vi aspetta dal 21 settembre a Macerata, Tolentino, Civitanova Marche, Porto Sant'Elpidio, Morrovalle, Casette Verdini, Porto Potenza Picena, Matelica, San Severino Marche, Monte Cassiano, Castelfidardo, Loreto e Ancona. Salsa, baciata, merengue, liscio e balli da sala. Corsi specifici per bambini. Novità Next Gen Under 30. Prenota subito la tua prova gratuita. Info 0733 22 23 24. newfashionjamandance.it, professionisti della danza.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Non aspettare il futuro, frequentalo. L'Università di Camerino da 23 anni è prima nella classifica Censis tra i piccoli atenei e prima da 6 anni tra quelli di tutta Italia. Aule, laboratori, campus e strutture. Qui sei al centro. Bioscienze e medicina veterinaria, giurisprudenza, scienze del farmaco e dei prodotti della salute, architettura e design, scienze e tecnologie. Il futuro non si aspetta, si frequenta. Info su unicam.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.
1: Iniziamo alla grande oggi, eh? Chiedi chi erano i crooners, a fra pochissimo.

cos'è?

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci qua, benvenute, benvenuti qui nel salotto di Chiedi che erano i Crooners. Io sono Pietro Catanese, un'ora di buona musica, almeno come dico sempre, lo speriamo. Abbiamo aperto alla grande, devo dire, con il grande Ray Charles, What I Say. Cosa possiamo dire di Ray Charles? Mi ha detto praticamente tutto, insomma, ma comunque proviamo a raccontare qualcosa di nuovo. Non so se avete apprezzato appunto in questa canzone uno stile particolare, botta e risposta tra Ray e il coro e gli altri cantanti, gli altri musicisti. Questo deriva dalla musica gospel, dal preacher, quindi dal pastore che afferma qualcosa e i fedeli, i credenti rispondono. E questo è un classico proprio delle chiese metodiste, scusate, ed è anche proprio tipico delle canzoni gospel, e lui l'ha portato appunto in questa musica che era innovativa negli anni 50, che apriva la strada del soul, no? Una cosa molto interessante. Allora, è un po' di tempo che non metto un altro crooner veramente di quelli di grandissima qualità. Sto parlando di Pierino, quindi per Ricomo prendiamo un brano che rimane 21 settimane in classifica al primo posto, Prisoner of Love, Perry.

dicevamo, grande, avete sentito, dal vivo, senza autotune, senza nulla, qui siamo veramente al top, Pericomo. Allora, sempre in quel periodo, un po' qualche annetto prima, non tanto, avevamo un artista, diciamo, completo, un ballerino, un coreografo, un personaggio straordinario, cantante, attore, teatro, cinema, televisione, insomma, insieme a, spesso volentieri, spesso alla bellissima, alla simpaticissima Ginger Rogers. Allora, ascoltiamo appunto Fred Astaire, che immagino abbiate riconosciuto, con I'm Old Fashioned.

0: things go better with Chiede, Catano e Crooners.
1: Fred Astaire, fantastico, devo dire. Allora, facciamo un salto da quest'altra parte dell'oceano, torniamo in Italia e siamo negli anni 60, 61 per l'esattezza. C'è un George Gaber molto giovane, molto dedicato, un modo così di quasi abbracciare le note nel suo modo di esprimersi musicalmente, veramente di altissimo livello. Il brano è un brano veramente di molto particolare, insomma, forse poi lontano dal suo teatro canzone, quindi dal repertorio che poi avrebbe abbracciato in età più matura, però è un pezzo veramente una chicca. Non arrossire, Giorgio Gaber. No.

che vi avevo detto, straordinario Giorgio Gabriel, devo dire che veramente molto interessante in questo periodo iniziale. E poi insomma la storia di Gabriel è una storia bellissima, di grande qualità, di ricerca dei testi insieme a Luporini, insomma, che poi magari potremmo anche ascoltare, potremmo anche studiare uno special dedicato a Gabriel, che secondo me merita moltissimo. Allora andiamo dall'altra parte dell'oceano e andiamo a trovare una italiana, insomma di origine italiana. Sto cercando sostanzialmente di fare un po' uno studio su una cantante particolare, si chiama Concetta Franconero, in realtà si faceva chiamare Connie Francis. Che dire, di famiglia molto semplice, di italoamericani, cresce così, molto spinta dal padre a incontrare la musica, a studiare la musica, ma lei veramente quasi potremmo chiamare un piccolo genietto. In realtà a scuola va benissimo, straordinaria, anche nella musica raggiunge risultati molto interessanti. Ascoltiamola con Don't Break the Heart That Loves You, Connie Francis.

Concetta Franconero con i Francis, Don't Break the Heart That Loves You. Allora, prima di fare un salto di nuovo nel mondo contemporaneo, ascoltiamoci ancora un pezzo un po' datato ma di una qualità straordinaria. Sto parlando di The Shadow o Your Smile, pezzo che aveva portato al successo il giovanissimo Tony Bennett, come aveva fatto con Gaber. Ascoltiamo proprio il pezzo che fa diventare grande Tony Bennett, The Shadow o Your Smile.

0: sont Kenny Kehran ou Ikroner.
1: Eccoci qua, eccoci qua. Arrivati nello spazio dedicato ai Crooners, quindi a Nat King Cole. Stavamo raccontando proprio la storia di Nat King Cole. Allora, dove eravamo rimasti? Nat aveva iniziato a raggiungere un pubblico più ampio, non solo composto da afroamericani. La sua voce aveva affascinato anche il pubblico bianco e questa ovviamente gli aveva aperto tantissime porte. Così, sulla falsa riga dei grandi crooners contemporanei, come sto parlando ovviamente di Bing Crosby, Frank Sinatra, Dean Martin, diciamo, Nat trovò a lavorare per il grande schermo, cosa non facile, non era proprio un ambiente naturale, ma ci vuole provare lo stesso. Così negli anni 40, diciamo, finì per avere piccoli ruoli, interpretando in gran parte una versione di se stesso, cioè non è che riuscisse a interpretare dei personaggi nei film, no, ma spesso nel film compariva appunto come un musicista, quindi alla fine se stesso. Il suo terreno naturale però ovviamente era la musica e per lui, come dicevamo, le cose iniziavano ad andare molto bene. Con il suo trio realizza proprio in quegli anni un disco di grandissimo successo, I Love You for Sentimental Reason, che arriva al primo posto nella classifica pop. Carlos Gastel, che appunto era il manager di Cole, inizia a pensare a Cole in maniera differente, non più come un cantante pianista, no? Ma come un cantante, come possiamo dire, che si alza, quindi in piedi, che suona a volte il piano, quindi anche dal punto di vista di presentazione il trio inizia a diventare una cosa un po' in secondo piano. Cole, capendo l'opportunità, acconsente, sia perché sperava in una, ovviamente, una popolarità più ampia, sia perché sentiva di aver appunto un po' terminato il ciclo con il trio con il quale lavorava da oltre 10 anni, e sperava che questo nuovo approccio gli potesse portare nuovi stimoli, creatività, maggiore successo commerciale. Ovviamente ascoltiamo proprio con il brano I Love You for Sentimental Reason.

Con il successo economico, la moglie Nadine smise di lavorare con la speranza di crescere una famiglia, ma la loro distanza per le lunghe trasferte di Nat finì per minare il loro rapporto. Probabilmente la crisi era legata anche al fatto che non riuscivano ad avere figli. La loro storia andò avanti fino a quando una sera del 1946 Nat King Cole, che era stato ingaggiato al club Zanzibar di Harlem in sostituzione di un gruppo molto importante di Mills Brothers, pensate che era un gruppo insomma che all'epoca era oltre 50 milioni di dischi venduti, quindi insomma una grande sostituzione, dietro le quinte vide una giovane cantante meravigliosa, bellissima, esibirsi proprio prima di loro. Perse completamente la testa, finì per divorziare dalla moglie Nadine e sposò Maria Ellington, così si chiamava questa bellissima cantante, presso la chiesa battista abissina di Harlem. Ad ufficiare il rito fu addirittura Adam Clayton Powell, che era membro del Congresso degli Stati Uniti. Si trattò di uno dei matrimoni più importanti ad Harlem. Maria Ellington Robinson alla nascita non era parente di Duke Ellington, ma aveva anche un approccio, la cosa più importante, ecco scusate, ma era veramente diversa dalla sua prima moglie. Maria era stata nella borghesia nera di Boston, determinata a dare una patina di classe medio-alta al suo nuovo marito, che a suo dire nel 1946 parlava ancora un po' con l'accento del sud, che ovviamente aveva ereditato dai suoi genitori. Niente di male, però voleva cambiare questo look. L'ascoltiamo proprio Nat insieme alla sua seconda moglie con Get Out and Get Under.

La seconda moglie, Marie, era nata a Boston il 1 agosto del 1922 e con la morte della madre, quando aveva solo 2 anni, insieme alla sorella Charlotte, fu mandata nella Carolina del Nord a vivere con la zia. La zia era la dottoressa Charlotte Hawkins Brown, un personaggio molto importante all'epoca. Infatti aveva fondato il Palmer Memorial Institute, un prestigioso istituto scolastico dedicato agli afroamericani vicini a Greensboro. Marie, dopo aver frequentato la high school presso l'istituto, decide però di tornare a Boston per frequentare un college di impronta clericale, quindi insomma era molto molto religiosa, ma la musica alla fine invece la conquistò, finendo per abbandonare gli studi per poter perseguire il suo amore per la musica, iniziando così a cantare con alcune orchestre a New York. Fu ovviamente, come potete immaginare, un grande dispiacere per la sua famiglia, che riteneva la musica jazz, rispetto a frequentare una high school di tipo clericale, insomma, abbastanza inappropriato, mettiamola così, per una ragazza della borghesia afroamericana. Nel 1943 così conosce e sposa un giovane aviatore, si chiamava Spurgeon Ellington, da cui ecco il cognome, che apparteneva a un gruppo molto particolare. Sto parlando dei Tux G. Highmen, cioè una famosa unità dell'aviazione americana della Seconda Guerra Mondiale composta solo da afroamericani. Purtroppo il loro amore durò pochissimo, perché il suo marito morì tragicamente durante un volo di addestramento. Diciamo che, se da una parte a livello personale le cose andavano veramente male dopo la scomparsa appunto del proprio marito, dall'altra le cose invece andavano molto bene, perché era molto brava e riusciva a esibirsi con un'orchestra incredibile come quella di Count Basie, di Fletcher Henderson, fino a quando Ellington l'ascolta e la prende come cantante della sua band, cioè praticamente era entrata nella band di Duke Ellington, quindi potete immaginare il valore di questa cantante. Con Nat fu un matrimonio felice e decise di dedicare proprio la sua vita alla sua nuova famiglia e ai suoi 5 figli, tra cui anche la nipota Carol, che aveva adottato dopo la morte della sorella. Gli altri figli sono Nat Kelly, anche lui era stato adottato, Casey e Tim O'Lynn, e la 7 volte Grammy Awards Natalie, grande cantante straordinaria. Non smise mai di cantare però, riprendendo magari l'attività quando era un po' più adulta, anche dopo la morte di Nat. L'ascoltiamo, Maria, proprio insieme al suo marito, nel brano Hey Not.

0: Not now, I'll tell you when. Now.
1: Not now.
0: Well, now.
1: No, dear, not yet.
0: Well, now.
2: Hey, not now, we'll tell you when.
3: Qu'est-ce que la vie sans Kenny Kerano et Crooner?
4: Bene, bene, ritroveremo Nat King Cole nella prossima puntata. Adesso proseguiamo con un pezzo molto particolare. Se vi ricordate, Gladys Knight, cantante straordinaria, e diventa anche molto famosa perché non soltanto cantava con i Pips, con cui ebbe molto successo, ma diventa la sigla numero uno dei film di 007. License to Kill, licenza di uccidere, Gladys Knight.

0: toutes les plus belles voix de légende sont sur Kiedi, Kiera, Noé Kroneur.
1: Eccoci qua. Gladys Knight, License to Kill, fantastica. Allora, veloci, che il tempo un po' tiranno, ci ascoltiamo sempre un po' di musica, un po' di contaminazione. Grandissime Astri con I Got It Going On. Astri.

Allora, rimaniamo un po' sul filone nu jazz, quello appunto della contaminazione urbana, un po' con la musica, diciamo, da Buddha Bar, quindi, come dire, un po' di musica legata un po', insomma, all'easy listening, come si dice, un po' all'ascolto semplice da parte del jazz, quindi, come dire, tra questo filone abbiamo un gruppo napoletano che si chiama Nugenea, un progetto artistico che parte da alcuni musicisti che incontrano dei DJ. Sto parlando di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina. Una musica dance, diciamo, però molto elegante, quindi molto particolare. La fusione, ovviamente, qui il groove è chiaramente pervaso dal jazz, ovviamente, ma anche dalla disco, dal funky, dal boogie, un po' di elettronica, addirittura anche il folk. Quindi l'ascoltiamo con un classico dei classici del loro repertorio che si chiama Marechia Nugenea.

Eccoci qua, arrivati alla fine. Purtroppo lo diciamo sempre, ma ascoltare della buona musica piace a tutti, giusto? Bene, io sono Pietro Catanese, qui eravamo su Chiedi chi erano i Crooners. Se volete cercarci, trovate la nostra pagina Facebook, Chiedi chi erano i Crooners, potete scriverci, trovare curiosità. Vi aspetto sulla pagina, ovviamente vi aspetto qui anche la prossima settimana. Arrivederci.

0: Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: La Prologo di Macerata organizza 3 serate con le eccellenze del territorio. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, Galleria Antichi Forni, Macerata. Giovedì 10 settembre alle ore 18, il maestro racconta Dante. Incontro con Dante Ferretti, uno dei maestri più grandi della scenografia cinematografica internazionale. Venerdì 11 settembre, ore 18, Donne Mente Live, un appuntamento dedicato alle donne. Conoscere il proprio corpo con la dottoressa Francesca Orici. Gestire i propri soldi con la private banker Cecilia Pasquali. E poi con l'imprenditore Daniela Diletti, la marchigiana. Sabato 12 settembre, ore 18, Le vie dei Monti Azzurri, con la scrittrice maceratese Lucia Tancredi, che ha scritto i testi del podcast e ha prestato la propria voce alla narrazione con Neri Marco Re. Macerata Eccellenze, giovedì 10, venerdì 11, sabato 12 settembre, ore 18, Galleria Antichi Forni, Macerata.
1: Gruppo Medico Fisiomed, polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Benvenuti a questa edizione del GR. Il Comune di Macerata ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a raccogliere manifestazioni di interesse per la cessione di edifici o complessi immobiliari di proprietà privata. L'iniziativa si inserisce nel quadro delle misure nazionali previste dal Piano Casa, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, approvata dalla Giunta. Obiettivo primario dell'amministrazione è effettuare una ricognizione dettagliata dei beni idonei sul territorio cittadino, propedeutica alla valutazione di futuri interventi di recupero e riqualificazione urbana da destinare a finalità sociali. L'avviso si rivolge sia a persone fisiche che a persone giuridiche private o ai loro rappresentanti legali in possesso dei requisiti necessari per disporre degli immobili. Nello specifico, la ricognizione riguarda fabbricati o complessi immobiliari a carattere unitario situati all'interno dei centri abitati del territorio comunale, attualmente abbandonati ma con potenziale di recupero per la realizzazione di almeno 25 unità abitative destinate all'edilizia residenziale e sociale. Le proposte dovranno essere inviate entro e non oltre le ore 12 del prossimo 21 settembre, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo comune.macerata@legalmail.it. Festa del perdono di San Nicola a Tolentino. Domani, dopo la processione di San Nicola per le vie del centro storico, alle 19, la Santa Messa solenne sarà presieduta dal Cardinal Angelo De Donatis, penitenziere maggiore tribunale e penitenzia apostolica, con la partecipazione dei sindaci dell'Unione Montana dei Monti Azzurri. Per tutta la giornata, fiera e festa del perdono di San Nicola, Tolentino Arte, e alle 21.30 esibizione del concerto di fiati verdi a cura della Associazione Musicale Gabrielli Città di Tolentino. A proposito della festa di San Nicola, mercoledì scorso sul Sagrato si è svolto il concerto Il Canto della Vita, organizzato da Tommaso Foresi in sinergia con l'associazione Cuori in Corsia, che si occupa di fare musicoterapia all'interno di alcuni reparti pediatrici di ospedali di Roma. Tommaso Foresi, cantante e musicista tolentinate, collabora con questo sodalizio da circa un anno ed ha voluto promuovere a Tolentino questo evento per raccogliere fondi per la musicoterapia nei reparti pediatrici. Tra gli ospiti della serata il cantante Tricarico, che si è esibito insieme a Tommaso Foresi e alla sua band. Ascoltiamo entrambi nell'intervista di Simone Baroncia.
5: Aiutare la guarigione, perché permette di far vedere quello che a volte non si riesce a dire con le parole, allora può aiutare la guarigione. A me ha aiutato in quel modo, non riuscivo a dire, a esprimere quello che la, con le parole quello che potevo dire con la musica. Allora la musica può aiutare a buttare fuori cose nell'anima che a volte è meglio che escano.
6: Sono rimasto molto soddisfatto, sono molto contento, è un'emozione incredibile, tanto pubblico, non me l'aspettavo, devo dire, tutto questo pubblico non me l'aspettavo, mi ha sorpreso e è stato, diciamo, il mio primo concerto. Non ho cantato magari mie canzoni, ho fatto quelle di grandi artisti che hanno segnato la storia della musica italiana e per me è stato un onore onorare loro con le loro canzoni, far divertire il pubblico. Io mi sono divertito un sacco e farlo per una buonissima causa è ancora più bello. È un'idea che è nata per caso, avevo la voglia di voler fare del bene con la musica e allora ho pensato di unire tanta gente, e perché penso che con l'unione le persone si possano fare grandi cose e aiutare coloro che stanno soffrendo e i più fragili.
4: I carabinieri della stazione di Serravalle di Chienti sono intervenuti giovedì sera in centro a seguito di una segnalazione giunta da alcuni vicini di casa preoccupati per una violenta lite domestica in corso. Giunti sul posto, i militari hanno tentato di riportare la calma tra le parti, ma la situazione è rapidamente degenerata. Un uomo di 45 anni, domiciliato nel comune e già in evidente stato di agitazione, ha opposto resistenza all'intervento delle forze dell'ordine con minacce e lanciando contro di essi diversi oggetti contundenti. È stato quindi arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Nel corso dell'operazione anche la convivente dell'uomo si è resa responsabile di condotte illecite, inveendo contro i carabinieri anche con minacce di morte. La donna è stata denunciata per minaccia. L'uomo è stato sottoposto agli accertamenti medici di rito presso l'ospedale civile di Macerata, quindi è stato tradotto presso la Camera di Sicurezza in attesa del rito direttissimo. Un 53enne residente a Loreto è stato denunciato per truffa dai carabinieri di Cingoli. I fatti risalgono allo scorso mese di maggio, quando l'uomo ha proposto a una 54enne del posto la vendita di un ricambio per auto. La donna, fiduciosa dell'accordo raggiunto, ha provveduto a versare la somma pattuita di 300 euro. Tuttavia, una volta incassato il denaro, il venditore ha omesso di consegnare la merce ed ha interrotto ogni contatto con l'acquirente. A seguito della denuncia presentata dalla vittima, i militari hanno avviato gli accertamenti del caso, riuscendo in breve tempo a risalire all'identità del responsabile. Le aziende del settore calzaturiero si preparano alla 102esima edizione di MICAM Milano, in programma dal 13 al 15 settembre, e Confartigianato e Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo rinnova il proprio impegno al loro fianco, consapevole di quanto la presenza sui mercati internazionali sia oggi strategica in una fase economica particolarmente complessa. Anche quest'anno non mancherà quindi una rappresentanza del territorio, pronta a presentare le collezioni e le tendenze per la stagione primavera-estate 2027. La manifestazione sarà soprattutto un'importante occasione per consolidare i rapporti commerciali con i buyer storici, nella speranza di riuscire a creare nuovi contatti e individuare ulteriori sbocchi all'estero. Suonare qui con voi è stata un'esperienza intensa e speciale. Mi avete accolto con grande calore e mi avete fatta sentire da subito in un clima di amicizia sincera, rendendo questo incontro ancora più autentico e prezioso. Con queste parole, Duma, vincitrice del premio La Casa in Riva al Mare 2026, si è rivolta agli oltre 60 detenuti del carcere di Barcaglione nell'ambito dell'omonimo progetto promosso dal Garante dei diritti della persona della Regione Marche, Giancarlo Giulianelli. Selezionata tra gli 8 vincitori di Musicultura 2026 da una giuria speciale composta da persone detenute nell'istituto penitenziario, Duma aveva ricevuto il premio lo scorso giugno sul palco dello Sferisterio di Macerata, direttamente dalle mani di due rappresentanti della giuria del Barcaglione in permesso. L'artista ha così mantenuto ieri la promessa di incontrare di persona chi l'aveva apprezzata e sostenuta con il proprio voto, esibendosi con il suo brano Femmine de Guerra nella casa di reclusione di Ancona. Ad assistere alla performance erano presenti una 60ina di detenuti, le autorità e una rappresentanza di studenti coinvolti nelle attività annuali di musicultura.
3: Il taccuino.
4: Il suggestivo convento dei frati minori cappuccini di Rena Cavata a Camerino ospita oggi e domani la prima edizione di Miele in Convento, evento organizzato con il patrocinio di Le Città del Miele. La manifestazione offre una mostra a mercato di miele e prodotti tipici, affiancata da visite guidate al convento e al museo, con l'esposizione di un raro alveare in paglia del XIX secolo dalla collezione Cappelletti del Museo di Amsterdam. L'evento propone inoltre la Santa Messa, un incontro divulgativo del corso di scienze gastronomiche dell'Università di Camerino con degustazioni sul valore nutrizionale del miele e attività dedicate ai bambini con apiario didattico, mini corso per piccoli apicoltori e merenda. A completare l'offerta, un pranzo e una cena a tema su prenotazione nel refettorio del convento. Domani il piazzale ex tranvia di Civitanova Alta ospita la Due vite in una sola salute, giornata della prevenzione sanitaria, veterinaria e del benessere. Una giornata gratuita dedicata alla prevenzione e alla relazione tra la salute delle persone, quella degli animali e il benessere della comunità. L'iniziativa è organizzata dalla Fabbrica delle Idee 2.0 APS, presieduta da Alessio Piretti, regista e filmmaker, con l'organizzazione generale di Paola Sopranzi.
3: Lo sport.
4: Calcio, Atletico, Ascoli, Maceratese, gara valida per la seconda giornata del girone F di Serie D, è in programma domani, domenica 13 settembre alle 15 allo stadio di Ridolfi di Venarotta. I biancorossi provano a riscattarsi dopo la debacle di domenica scorsa con Teramo. Tagliandi acquistabili esclusivamente in prevendita sul circuito Viva Ticket nei rivenditori autorizzati fino alle 19 di stasera. Intanto è possibile acquistare in prevendita i biglietti per Maceratese Ancona, match valido per la terza giornata di campionato, in programma mercoledì 16 settembre alle 18 allo stadio Elvia Recina Pino Brizzi. Domani torna nelle Marche lo special triathlon per la fibrosi cistica, iniziativa sportiva e solidale promossa dalla Lega Italiana Fibrosi Cistica Marche ODV e giunta alla sua terza edizione. Protagonista sarà ancora una volta Fabio Guiotto, triatleta e papà di Davide, ragazzo con fibrosi cistica, impegnato tra nuoto, bici e corsa lungo un percorso tra Porto Novo, Numana, Civitanova Marche e Porto Recanati. L'obiettivo è sensibilizzare sulla malattia e raccogliere fondi a sostegno del Centro Fibrosi Cistica Marchigiano. Il cuore della giornata sarà il porto turistico di Numana, con incontri su sport, disabilità e fibrosi cistica, musica, stand gastronomici e la partecipazione di Dario Daddo Nardone. L'arrivo di Fabio è previsto intorno alle 17. Terza edizione di A Tutto Sport, la festa dello sport della città di Corridonia, in programma domani dalle 15.30 alle 19.30. Protagoniste come sempre 20 associazioni sportive del territorio che permetteranno ai ragazzi intervenuti di cimentarsi in ben 17 differenti discipline sportive appositamente riprodotte in maniera certosina in mini stazioni. Previsto un punto ristoro e simpatici gadget da assegnare ai ragazzi volenterosi che si saranno divertiti a provare molteplici sport. Il percorso si snoda attorno alla cinta muraria del centro storico, inizia in prossimità della chiesa di Santa Croce, percorre tutto Viale Italia arrivando fino a Porta Romana.
3: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque, venti deboli dai quadranti sudoccidentali in rotazione a settentrionali, mare da mosso a poco mosso, le temperature minime e massime previste per domani 16-27 gradi. È tutto, grazie per averci seguito.
3: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Siete le sorelle Owens?
9: Sì, se amiamo qualcuno muore.
8: Ma dai, a settembre
9: siamo streghe.
8: Ritorna la magia.
9: E siamo maledette.
8: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
9: Aspetto questo momento da un'eternità.
10: Sì, è vero.
8: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Hai mai piazzato una carica di dinamite ma il detonatore ti è esploso sul muso? Non è colpa tua!
13: Ci fanno causa per tutti gli articoli Acme per cartoni.
14: C'è forse qualcuno qui a cui importi qualcosa di quel coyote?
15: A me importa.
16: Coyote vs Acme. Al cinema dal 2 settembre.
17: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
18: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
19: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
18: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
20: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
21: Amiche per la vita!
18: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nasceva

0: La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mare e segnerà volare.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Jazz Train.
1: Un saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete alla radio con Jazz Train come sempre settimanalmente per circa 60 minuti insieme. Iniziamo questo percorso in musica con una bella realtà svedese, si chiamano Aspen Creek, suonano un ottimo soul funk e iniziamo con questa loro Get On Up, Aspen Creek.

In apertura di Just Train, la band svedese Aspen Creek si rifanno un po' come nome all'epoca d'oro della radio in FM fine anni 70, quando andava di moda moltissimo il West Coast Rock. Loro comunque si discostano un pochino di più da questo genere musicale, affiancando e assumendo un ruolo importante per quanto riguarda il linguaggio soul funk, dimostrato in questo singolo recente uscito proprio pochissimo tempo fa dal titolo Get On Up per Aspen Creek, e sono una ottima band svedese. Il jazz romantico adesso di un musicista greco, lui è un ottimo pianista nato ad Atene nel 1967, che ascoltiamo con un brano in versione orchestrale dal titolo Mia Panagia, Dimitris Kalantzis.

un disco del 2011 per il pianista greco di Atene Dimitris Kalantzis. Questa era Mia Panagia, ovvero sia l'appellativo che la Chiesa Ortodossa rivolge alla Vergine Maria. Un brano e un omaggio a un pianista greco scomparso all'età di 68 anni tempo fa, come Manos Axidakis, e non a caso l'album è Manos Jazz Tribute to Manos Axidakis da parte di Dimitris Kalantzis con il suo quintetto e l'orchestra della Athens Camerata.

Un classico trio jazz con la pianista russa, giovanissima fra l'altro, lei è Giulia Perminova, in trio con questo suo brano Freedom, un disco uscito anni fa, intorno al 2023, nel giugno del 2023, per questa giovanissima e talentuosissima pianista russa di origine siberiana ma residente attualmente a Parigi. Un po' di musica italiana con un sorprendente artista, l'ho trovato un po' per caso in rete, approfondite l'argomento se volete perché ne vale veramente la pena, è un vero genio e molto musicale, one man band in pratica, e da solo suona un omaggio a Lucio Battisti come Insieme a te sto bene, Carlo Poddighe dal

Lui si chiama Carlo Poddighe, musicista di Brescia, vero e proprio talento, one man band, vero e proprio artista indipendente. Lo abbiamo ascoltato alle prese con un classico brano di Lucio Battisti dell'epoca come questa, Insieme a te sto bene, per Carlo Poddighe, che suona dal vivo tastiere, chitarra e percussioni, un vero e proprio spettacolo. E fra l'altro è un musicista sensibilissimo, molto credibile. Insieme a te sto bene, con la versione di Carlo Poddighe dal vivo per Lucio Battisti. Un classico del jazz di qualche anno fa, lui è Ben Sidran con Randy e Michael Brecker, lo ascoltiamo con la sua band dal vivo da un festival jazz di Montreux di tantissimo tempo fa, 1978, Ben Sidran dal vivo.

0: E questa è una versione proverbiale da parte di Jacob Collier di una celebre colonna sonora dei cartoni animati Hanna-Barbera, The Flintstones. Siamo negli anni 60 e così siamo giunti su Just Train a metà percorso. In musica dedichiamo lo spazio per l'artista jazz della settimana a una interprete fondamentale recentemente scomparsa come Cassandra Wilson, che ascoltiamo con un brano dal titolo Voodoo Down. Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La voce di Cassandra Wilson, cantante scomparsa qualche tempo fa, nata nel 55 a Jackson nel Mississippi, si porta un po' appresso il linguaggio del blues con il suo feeling in quasi tutta la sua carriera discografica. Questo è un estratto comunque da un album del 1999, Traveling Miles, in parte dedicato alla grande trombettista afroamericano. L'estratto era Run the Voodoo Down per Cassandra Wilson, artista jazz della settimana su Jazz Train.

un'atmosfera assolutamente relax per questa versione di Resta con me di Pino Daniele, con la vocalist Aida Suja Strain in versione inglese, Stay Here With Me. Mentre vi ricordo che siete su Just Train, l'appuntamento settimanale con me, Francesco Sciarretta, come sempre in radio, ancora una ventina di minuti insieme, e il nostro suono adesso vi propone all'ascolto Ginevra Di Marco, ottima cantante, con Ansia e Dolor. Ginevra Di Marco.

La musica folk italiana, rappresentata in questa occasione da una delle migliori interpreti come Ginevra Di Marco, nata nel 70, fiorentina di nascita, questa era Ansia e Dolor, con testi e musica di Philippe Edel ed Equidad Bares, un disco di qualche anno fa, 2025, chiamato Kaleidoscope. Ginevra Di Marco in radio con Ansia e Dolor. Trasferiamoci adesso in Campania e troviamo lì un artista indipendente, secondo me, che vale la pena ascoltare con grande attenzione. È musicista di ricerca, appassionato della musica di Napoli, con tutte le sue influenze, una su tutti, Pino Daniele, e ci presenta questo suo brano originale come L'erba cattiva. Lui si chiama Sally Cangiano.

Un quartetto fantastico vocale afroamericano. Loro sono Kings Return, si sono formati nel 2016 a Dallas, in Texas. Questo era un saggio delle loro impressionanti capacità musicali ed artistiche con questo mashup dedicato a Michael Jackson e i suoi più grandi successi. Kings Return con Michael Jackson Medley. Chiudiamo con un concerto dal vivo che riguarda una icona del jazz europeo, il tastierista e compositore Joe Zamino, l'austriaco, fondatore, ricordiamo, assieme a Jacob Astorius, di un gruppo storico come Weather Report. Lo ascoltiamo con questo Orient Express con il suo Syndicate, registrato a Lugano nel 2007 in occasione del suo 75esimo compleanno. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento come solitamente è sempre per la settimana prossima. Un abbraccio forte da parte mia, Francesco Sciarretta. Joe Zamenhul, Orient Express, dal vivo a Lugano Jazz Festival.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in più.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova, in blu.
1: Il tuo maglione lungo sulle mani, quel seno che non è cresciuto più.

1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Allora possiamo cominciare anche oggi a Radio Nuova Macerata, mentre dopo tanto tempo arriva giù la pioggia. Va bene, è tornata la pioggia.
1: Esatto, Nazareno, infatti per questo motivo ho dovuto farmi chiamare via cellulare, perché il telefono probabilmente risente un po' di questo cattivo tempo che comunque da tempo, ripetiamo, aspettavamo. Perché dopo, penso, 3 mesi di afa e di caldo ormai divenuto insopportabile, accettiamo anche questo freddo improvviso, perché tutti avremmo notato che la temperatura è scesa di oltre 10 gradi, però anche la pioggia era necessaria e quindi possiamo dire, Nazareno, ce la godiamo tutta.
0: Anche a Tolentino quindi arriva, eh?
1: Sì, è iniziato questa mattina presto, insomma intorno alle otto e mezza a piovere e sta ancora, ecco, continuando, si sentono i lampi, insomma i tuoni, eccetera, si vedono i lampi e i tuoni, insomma.
0: Sì, diciamo, sì, hanno buttato giù forte stavolta.
1: Speriamo che non ci siano dissesti idrogeologici, come purtroppo avviene quando la terra è talmente secca da devastare appunto l'agricoltura, e quindi con tutti i danni che ne conseguono, e purtroppo li vediamo poi anche tramite le immagini che ci vengono trasmesse attraverso la televisione.
0: Ecco,
1: allora, Nazareno, andiamo alla puntata di oggi. La puntata di oggi per me è una puntata veramente speciale, perché oggi, Nazareno, è il 10 settembre, e il 10 settembre qui a Tolentino si festeggia, perché veramente si festeggia, un santo unico, che per noi è San Nicola.
0: Ma San Nicola, sì.
1: Esatto, San Nicola, detto da Tolentino. Ma non è un santo unico perché noi siamo di Tolentino, lo è perché effettivamente San Nicola, dopo 7 secoli, no, dal suo trapasso, ancora è un santo venerato, invocato, pregato. Perché? Perché effettivamente è stato un uomo che fin dal grembo materno lui è stato segnato dalla mano di Dio, no? E per chi ci sta ascoltando non lo conosce o conosce poco questa figura straordinaria, o magari ne vuole sapere di più, ecco, questi sono i giorni a lui dedicati, fino al giorno del perdono, che è appunto tra sabato e domenica, per recarsi presso la Basilica Santuario a Tolentino di San Nicola e magari pregarlo, ascoltare una santa messa, perché ci sono tante messe, e mettere un cero, insomma praticamente onorarlo come giustamente questo uomo ha meritato e continua a meritare nella memoria di tanti, tra i quali noi lo adoriamo, ecco. Quindi questa puntata la voglio dedicare a lui, attraverso poi coloro che lo hanno testimoniato, attraverso poi gli scritti, perché noi sappiamo che San Nicola è nato nel 1245 ed è deceduto nel 1305, quindi a 60 anni di età, e all'epoca noi sappiamo perfettamente, Nazareno, che poche erano le persone che potevano trascrivere, no, le testimonianze, le virtù e i segni, veramente i miracoli vissuti e praticati, ottenuti da Nicola, no? Da questo ragazzo, perché fin da giovane faceva prodigi. Però c'è una tradizione orale molto ben fornita e soprattutto accreditata, e quindi anche questo denota i grandi favori, possiamo dire così, che il Signore ha donato a Nicola, proprio per quanto lui è stato devotissimo alla parola del Signore, quindi alle scritture del Vangelo, e anche un grande innamorato della figura di Maria. Possiamo iniziare, o meglio continuare questa puntata. Io vorrei leggere una frase molto semplice ma indicativa di quello che è stato ed è il valore di San Nicola.
0: Sì. Intanto ti voglio dire che a San Nicola, a Tolentino, c'ero anch'io, quando abbiamo tante volte, quando sono nato. Quindi sono nato lì e c'ero anche io.
1: Ecco. Difatti lo so, è per questo che sono contenta di parlarne, perché anche tu, come tolentinate, puoi comprendere quanto ci tocca a noi questa festività. Allora, padre Agostino Trapede, del quale poi dirò alcune cose, così ha scritto una frase, ne ha scritte tante, ma leggo questa perché è quella che più ci fa entrare nel merito del valore dell'essere cristiano: sommamente straordinario nelle cose ordinarie. Allora, intanto partiamo dalla sua nascita. Allora, lui era nato a Sant'Angelo in Pontano, un piccolissimo paese qui del Maceratese.
0: Sì.
1: E i genitori erano Amata e Compagnone, erano persone benestanti, quindi persone alle quali non mancava niente, però mancava tutto.
0: Ecco.
1: Il buon Dio, nonostante tanti anni di matrimonio sereno e felice, perché erano anche due sposi molto innamorati, non riuscivano ad avere figli. Erano persone molto devote e a quel punto loro ebbero una sorta, chiamiamola qui, di segno, di recarsi, perché loro erano molto devoti, a San Nicola di Bari, e quindi fecero questo pellegrinaggio a Bari, quindi presso la tomba di San Nicola di Bari, e lì il Signore gli annunciò che loro avrebbero avuto un figlio. E proprio per la devozione che avevano di questo santo, gli avrebbero dovuto mettere il nome di Nicola. E che questo bambino, fin dalla più tenera età, avrebbe dato dei segni particolari.
0: Sì.
1: Chiaramente Amata e Compagnone non potevano credere, no, che questo si poteva avverare, perché ormai si erano, tra virgolette, persi anche d'animo. Però confidavano sempre nel Signore, quindi noi lo diciamo sempre, Nazareno, perseverare. Quindi hanno continuato sempre a pregare, e quando rientrarono, insomma, a casa, a Sant'Angelo in Pontano, lei praticamente poco dopo si rese conto di essere in attesa. Potete capire per questi coniugi quanto potesse essere felice, no? La loro vita in quei momenti, ma anche, diciamo così, una sana preoccupazione, perché come tutti i genitori, soprattutto la donna, quando è in attesa spera sempre che il bambino nasca in salute. Però avevano la fede nel Signore e nella Madonna, e quindi confidavano anche nei segni che avevano avuto. Nicola nacque fortunatamente sano e bello, e tutti, insomma, gioivano in paese. Perché? Perché sapevano che questa coppia amata, tra l'altro anche molto amata nel loro paese, era molto sofferente nel non poter avere anche questa grazia, no? E dal momento che la ottennero proprio con questo fanciullo, che chiamarono ovviamente Nicola, ne gioirono tutti. E fin dai primi anni di età, però, Nicola si dimostrava un bambino diverso dagli altri. Mentre tutti i bambini, non so, oltre che giocare, facevano, insomma, si facevano i dispetti, facevano scaramucce, insomma, come è tipico dei bambini, no? Nicola no, Nicola era diverso. Nicola era un bambino sereno, ma allo stesso tempo anche solitario e gioioso, ma sempre un bambino buono, tranquillo. Tant'è vero che in paese molte famiglie, quando vivevano situazioni di difficoltà con i propri figlioli, additavano proprio come esempio questo fanciullo Nicola, e chiedevano anche ai loro genitori cosa avessero insegnato a Nicola per essere così bravo, buono, obbediente, eccetera. E i genitori, queste risposte io non le ho lette, però perché ho letto tanto su questo santo, quindi vado anche molto a braccio, perché le cose veramente sono tante da dire, ma sono anche semplici da comprendere. I genitori chiaramente che cosa potevano dire? Nicola era così, Certo, non avevano consigli da dare, perché era stato benedetto dalla mano del Signore, e
0: sì,
1: cosa potevano dire? Lui è così perché così ce... io avrei risposto così, lui è così perché così ce l'ha mandato il Signore.
0: Bello, quindi, bello.
1: È bello, no, questo? Quindi, immaginate questi due genitori, no, avanti negli anni, che ricevono un figlio dotato di tante virtù, potete capire che gioia immensa poteva essere per loro. E poi questo bambino, fin da piccolo, anche negli studi, dimostrava grandi capacità, cioè era anche intelligente, era bravo, era collaborativo con i compagni, cioè aveva praticamente tutte le doti che qualsiasi genitore desidererebbe da un figlio, no? Chi è che non desidera di avere un figlio così? Un figlio modello, no? Esatto, un figlio santo, come poi alla fine è stato proclamato. E poi, avendo questa predisposizione alla preghiera, perché lui fin dall'età veramente di 4-5 anni già lui parlava che voleva intraprendere il cammino religioso. E i genitori lì si preoccupavano un po', perché giustamente, confrontandosi anche con i sacerdoti, no, con il parroco del luogo, era troppo piccolo per poter, diciamo così, avere credito in questa sua forza spirituale. E gli uomini di fede che lo conoscevano, no, dicevano: beh, aspettiamo almeno che arrivi a 10-12 anni, perché anche per le scuole religiose bisognava avere almeno 14 anni, quindi un'età ovviamente più matura. Noi sappiamo anche, Nazareno, che all'epoca si maturava molto presto rispetto ad oggi. Perché? Perché la vita era molto più difficile, le difficoltà, insomma, erano maggiori rispetto ad oggi, e probabilmente anche i vizi erano diversi, no? Cioè oggi viviamo nel mondo del consumismo, all'epoca non era così, quindi e poi la vita era molto più breve, no? Quindi è chiaro che un quattordicenne di all'epoca è come oggi un quarantenne, per dire, no, un po' il paragone, la maturità, no? Cioè a 14 anni si era, tra virgolette, ometti. E comunque risulterebbe quasi che Nicola era talmente avanti nella sua capacità proprio spirituale, che sembrerebbe quasi che avesse iniziato gli studi prima dei 14 anni, però sembrerebbe, le fonti non ne danno certezza. Però è sicuro che a 14 anni Nicola iniziò gli studi seri, cioè iniziò gli studi da padre, da spirituale, quindi lo studio chiaramente fondamentale, saper leggere, saper scrivere, e anche lo studio delle scritture.
0: Ecco, quante belle cose, diciamo.
1: Sì, lui si formò moltissimo, quindi era un sacerdote, noi lo chiamiamo frate, ma in realtà era un sacerdote, quindi era a pieno titolo una persona molto preparata sotto l'aspetto religioso.
0: Esatto.
1: Poi dobbiamo anche aggiungere che anche coloro che lo hanno istruito, poi dopo leggerò alcune frasi, alcune pagine, insomma, se ne abbiamo tempo, tratte da coloro che lo hanno studiato approfonditamente, e qui parliamo di padri agostiniani, professori di teologia, filosofi che chiaramente hanno trascorso molti anni proprio nella ricerca di tutto quello che si poteva trovare negli archivi su questa figura così, così importante di Nicola. Ecco, quindi questo bambino, appunto, cresceva sempre più in santità. Noi sappiamo che la parola santo in fondo significa essere battezzato, perché tutti noi siamo santi, tutti noi, come abbiamo letto, la frase di Trapè era sommamente straordinario nell'ordinarietà, no? Cioè, quindi la straordinarietà non è io ho compiuto un miracolo, la straordinarietà è riuscire ad ottenere, a superare degli ostacoli che sembrerebbero impossibili, con una perseveranza che spesso viene, appunto, a noi credenti data proprio dall'aiuto che ci viene dal Signore, quindi attraverso la preghiera, attraverso le buone azioni, attraverso gesti buoni, appunto, no? I gesti della cosiddetta anche volontà, no? Che ci viene dall'alto. E quindi Nicola, che è vissuto praticamente in diversi comuni della Marca, no? Una volta non si chiamavano le Marche, sì. Della Marca, quindi ha vissuto, va bene, è nato a Sant'Angelo in Pontano, poi è vissuto a San Ginesio, è vissuto a Monterubiano, è vissuto nella zona, insomma, anche di Sant'Elpidio, diciamo che a Cingoli, e ha avuto anche, dicevo prima, degli eccellenti istruttori. E questi istruttori notavano proprio in Nicola delle virtù che anche a loro dire erano virtù eccezionali. Quindi questo fanciullo effettivamente è stato tanto desiderato, al punto che il Signore ha esaudito pienamente la vocazione dei genitori, donando loro un bambino prodigioso, perché i prodigi di San Nicola sono noti in tutto il mondo, 301 miracoli riconosciuti. Capiamo che, insomma, cioè i miracoli li faceva Gesù, cioè, e addirittura Nazareno, ho letto, perché di cose ne ho riviste tante, che Papa Pio VI, quindi stiamo parlando di un Papa che è nato in primi del Settecento e deceduto a fine Settecento, proprio per le virtù di Nicola istituì la chiesa di San Nicola come basilica minore, la prima basilica dopo quella dell'Urbe. Capite che cosa stiamo dicendo? Certo. Tante erano le virtù che avevano contraddistinto questo uomo santo Nicola. Dopo Roma veniva Tolentino, la basilica di San Nicola.
0: Ecco, anche io, vedi che non sto più a Tolentino, però San Nicola sta dappertutto, quindi va bene.
1: Esatto, quindi no, e poi ricordiamo un altro particolare, visto che poi domenica è il giorno del perdono, che San Nicola è il protettore, il presidente, diciamo il capo, se vogliamo usare un termine moderno, il coach di tutte le anime purganti. Cioè, quando noi andiamo a San Nicola e preghiamo i nostri defunti e invochiamo San Nicola perché i loro defunti possano trovare la luce eterna, noi invochiamo il numero uno. Cioè, noi abbiamo il number one a Tolentino.
0: Certo.
1: Quindi, certo. Capisci, Nazareno, quanto è importante per noi di Tolentino essere, tra virgolette, un po' più vicini alle virtù di Nicola, ma soprattutto il valore che ci ha lasciato. Allora, quando qui faccio una parentesi, c'è stato il terremoto e Tolentino l'abbiamo sentito fortemente e più volte, tutti i tolentinati, anche quelli che erano un po' scettici, hanno commentato: San Nicola ci ha protetti, perché non c'è stato un morto e non c'è stato neanche un ferito.
0: Bello, questo è bellissimo che l'hai detto, perché veramente questo dal cielo molte volte siamo, ecco, farti bene, questo sì.
1: Tanto è vero che oggi, e qui mi commuovo, alcune persone in difficoltà, anche per tutti i disagi che purtroppo ancora stiamo vivendo, dicono: qui se non ci mette le mani San Nicola, questo comune non rinasce, dobbiamo pregare tutti San Nicola. Guarda, io lo sento da tante persone, cioè, quindi questa vocazione, questo attaccamento a San Nicola è fortunatamente ancora forte. Dico fortunatamente perché in un'epoca in cui si sta perdendo la fede, Nazareno, capisci?
0: Certo, certo.
1: Per noi, e quindi Tolentino è un comune veramente benedetto, perché se pensi che San Nicola è vissuto a Tolentino e sta tirando un vento pazzesco, è stato interruzione, ma mi si è chiusa tutta la persiana, non vedevo più niente.
0: Ecco.
1: Quindi San Nicola è vissuto a Tolentino 30 anni e ci è pure, appunto, c'è pure morto a Tolentino, e avendo vissuto un tempo così lungo è chiaro che il suo cuore è fortemente legato a questo comune. Quindi credo un po' come quando noi ci rivolgiamo a Gesù, dobbiamo sentirci in qualche modo responsabili del dono che il Signore ci ha fatto. Cioè, a noi il Signore ci ha donato San Nicola, uno dei tanti più importanti della storia. Allora, noi tolentinati, perché non riusciamo ad essere più buoni? Perché noi tolentinati non riusciamo ad essere l'esempio per la cristianità?

0: un breve stacco, ho chiesto a Gigliola, purtroppo quello che ho chiesto non è di grande livello, però esiste l'inno di San Nicola cantato in chiesa, in basilica, non è stato mai inciso, sarebbe da inciderlo con un coro e li abbiamo i cori, per poterlo divulgare anche attraverso YouTube, cioè dare degno spessore a questo canto, visto che è scritto basandosi sulla vita di San Nicola. Quindi adesso lo ascoltiamo, dura poco, è breve, lo ascoltiamo tutti insieme in silenzio.
1: Bello.

0: questa bella cosa che ci sta dicendo, anche quello che abbiamo ascoltato anche
1: allora,
0: al canto.
1: Ma il canto che, del quale parlavo io, perché Giolan è di Dolentino, quindi non lo poteva sapere, non è quello che è popolare. Allora, intanto ci sono due canti, uno in latino che è Nicolaus, e lo leggo. Forse Giola lo può anche trovare, visto che mi ascolta, perché questo forse è stato inciso Nicolaus. Nicolaus verus Christi pauper, è molto bello, non so se lo trova, però è Nicolaus verus Christi pauper virgo adeo electus. Allora, Nicolaus è il vero povero di Cristo, uomo eletto a Dio, è obbediente e servo in eterno. Eremitarum ordinem, faceva parte dell'ordine eremitano, signis et virtutibus decoravit, è stato decorato da segni e virtù. Questa è la traduzione del brano Nicolaus, che è stato scritto in canto gregoriano. Se Gigliola riesce a trovare

tramite YouTube, questo è molto bello perché questo si cantava in coro. Invece quel canto popolare che dicevo io è... Oh,

0: grazie, favor, poi, questo è il ritornello, poi ci sono tutte insomma varie strofe che inneggiano chiaramente alla figura del Santo Nicola. Queste sono appunto canti popolari che chi frequenta la basilica chiaramente conosce. Poi si fanno anche in processione i giorni dedicati, insomma, antecedenti il perdono, insomma ci sono, no, noi sappiamo il valore anche della liturgia e anche di tutto quello che è la tradizione popolare all'interno, insomma, delle nostre chiese.
1: Ecco, questo, allora, è bello.
0: Ritorniamo a parlare, ovviamente, come dicevo prima, di San Nicola, la cui morte, ripetiamo, è avvenuta il 10 settembre del 1315. E qui leggo, per essere ancora più veloce, la sua fama di santo e taumaturgo si diffuse rapidamente. Al processo di beatificazione, uno dei primi di cui ci sono giunti gli atti, attraverso chiaramente dei testi, che era stato malato, affermò, questo era stato malato, quindi un testo importante, venivo visitato e consolato ogni giorno dal padre Nicola e ne restavo molto consolato. Dal canto suo, un confratello che l'aveva avuto come maestro dei novizi testimoniò: era molto caritatevole, compassionevole e paziente. Il suo biografo, Pietro da Monterubiano, che era molto più grande di lui, ma morì, dicono, oltre 80 anni, ma non si sa, insomma, la data certa, lo presenta come il perfetto imitatore di Cristo, che aveva saputo incarnare alla perfezione l'ideale del suo ordine.
1: Ecco, benissimo. Benissimo.
0: La vita di San Nicola? Allora, San Nicola praticamente era fedele alla regola, si alzava presto al mattino e con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Con la preghiera e la confessione si preparava alla messa. Passava poi lunghe ore al confessionale, particolarmente ricercato dai fedeli. Poi iniziava la sua opera al di fuori del convento, visitava i poveri e i malati, componeva le inimicizie personali, si adoperava a mettere pace tra le fazioni che turbavano la vita cittadina. Dopo la sua morte, appunto, ripetiamo, lui era diventato, oggi diremmo, un mito.
1: Bello, bello, veramente bello sentire questo che tu ci stai dicendo.
0: Sì, perché lui era molto devoto alla parola e quindi se prevogliamo, si è stato anche definito un imitatore di Cristo, lui era un pacere, era un uomo quindi di pace. E quindi quando veniva a conoscenza che c'erano delle famiglie in difficoltà, delle famiglie dove c'erano molte liti, e spesso noi sappiamo che nelle famiglie la donna era la e i bambini, no, erano i più deboli, i più fragili sotto ogni profilo, lui si recava anche furtivamente presso queste case per tentare appunto di risolvere questi problemi. E lui veniva tranquillamente accolto e ascoltato e spesso riusciva appunto a redimere questi contrasti. Quindi sappiamo quanto è importante. Ecco, adesso così mentre parlavo mi veniva in mente, no? Quanto sarebbe bello oggi che anche i sacerdoti trovassero del tempo per poter recarsi presso le famiglie dove fanno esserci problemi seri, non solo di salute, ma anche problemi legati alla vita coniugale. E
1: forse magari lo fanno, ma parecchi, adesso non lo so io.
0: Sì, però Nazareno, oggi la realtà della Chiesa è tanto congestionata. Intanto noi sappiamo che nelle nostre comunità i sacerdoti scarseggiano e noi viviamo in una comunità ancora fortunata. Poi oggi non è come una volta che si viveva l'uno di rimpetto dell'altro. Le case, i borghi una volta, e le vie erano viuzze, no?
1: Sì.
0: Quindi l'orecchio del vicino era lì.
1: Certo.
0: Oggi invece uno chiude la porta di casa, questo purtroppo lo vediamo.
1: Lo so, questo è un problema.
0: Lo vediamo noi femminicidi.
1: Questo è una cosa che dobbiamo vedere, perché qua abbiamo tante televisione, radio, qua, là, su e giù, insomma ognuno sta per soli e non si sa quello che fa, ecco, tante volte succede così.
0: Esatto, quindi oggi non abbiamo più questa possibilità di conoscerci. Poi c'è, secondo me, questo lo ha portato molto il cosiddetto benessere, che oggi sta sfumando, diciamo anche questo, e forse anche una fortuna, che alla fine non ci faceva sentire neppure bisognosi di accogliere l'altro, no?
1: Certo. Perché
0: in genere si percepisce e si avverte questa necessità nel momento del bisogno, e questo io lo vedo, insomma, anche con la malattia di mio padre, che quest'estate purtroppo adesso sta migliorando, ma io ho passato dei mesi terribili, perché trovarmi con il caldo una persona allettata, gli aiuti minimi, perché la gente, lo sappiamo bene, d'estate chi va fuori, chi qua, insomma, le difficoltà sono tante. Vivere quindi nella solitudine anche queste criticità. Una volta questo non accadeva, perché le famiglie erano famiglie patriarcali, quindi se non c'era la moglie c'era la zia, c'era la nonna, c'era lo zio, c'era, insomma, il figlio, c'era il nipote, cioè c'era uno scambio, no? Di aiuti, una reciprocità anche nell'aiuto. Oggi invece la cosa è molto più difficoltosa, perché ripetiamo, oggi intanto la gente è molto più presa dai problemi personali, si è rafforzato, possiamo dirlo senza nessuna vergogna, l'egoismo. Siamo diventati tutti molto più egoisti, molto più opportunisti, e quando si vede qualcuno in difficoltà si preferisce far finta di non vedere,
1: già.
0: Che allungare la mano e aiutare, non chiedere, perché già il fatto che chiedo già è un'umiliazione, perché poi deve ricevere o dirti sì ho bisogno. Cioè dobbiamo, Nazareno, recuperare queste virtù che Nicola ha avuto dal Signore. Dobbiamo riumanizzarci, dobbiamo ritornare ad essere uomini divini.
1: Bene, questo è molto bello che l'hai detto adesso in poco. Magari in qualche altra cosa puoi dare questa cosa di San Nicola, così ripetendola ogni tanto, perché è bello quello che hai detto. Cioè è bello per capire che oggi tutto quello che ha fatto lui si può anche riprendere un po'.
0: Ci sta. Ad esempio, leggo questa frase che ho tratto da una raccolta che è stata fatta addirittura negli anni 70 presso la direzione didattica di Tolentino, perché il fu direttore Edmondo Casa di Dio, che era professore, filosofo, eccetera, è stato anche il mio dirigente all'epoca delle elementari, quindi era il direttore didattico ed era una figura imponente, era grosso, un omone, ma ci metteva tutti soggezione, perché aveva uno sguardo apparentemente severo, in realtà aveva un cuore grandissimo ed era un grandissimo studioso della storia di Tolentino, e grazie a queste figure abbiamo conservato anche dei libri e degli studi utilissimi. E lui fece pubblicare un testo, un libro, I Santi delle Marche. Perché, Nazareno, dobbiamo dire a chi ci ascolta, e questo me lo ricordo perché me lo disse anche il cardinale Comastri quando io gli portai un libro, non ricordo esattamente su quale santo, e mi disse sì, perché le Marche sono la regione d'Italia che ha avuto più santi in assoluto. Io questo non lo sapevo, ma detto da Comastri chiaramente mi sono fidata.
1: Certo.
0: Poi, incuriosita, siccome mia madre era una lettrice e poi era maestra e lui era il suo direttore didattico, mi ricordo che dissi: mamma, dice guarda di sopra, va a cercare, ci avrebbe sto libro. L'ho trovato, questo libro è stato pubblicato nel 78, mi sembra il 78, sì, e quindi è un librone, cioè, e sincero, e poi qui stiamo parlando di santi del passato, quindi non è che stiamo parlando di santi del Novecento. Ecco, è stato addirittura, abbiamo la prefazione, no, è più antico, è stato pubblicato nel 68, perché abbiamo la prefazione del Cardinale Cento, originario di Pollenza, no?
1: Ecco, certo,
0: infatti,
1: certo.
0: Allora, visto che la prefazione è breve, la leggo. Allora, il chiaro e caro direttore didattico Edmondo Casa di Dio ci aveva già, direi, abituati ad una riuscitissima pubblicazione annuale su temi di alta opportunità, nella quale maestri ed alunni collaboravano in nobile gara, tra i quali c'è stato stato all'epoca, io no, però l'avrò fatto in seguito, sì, nel 67, sì, io no, io ho iniziato nel 67 a andare a scuola, però l'avrò fatto anch'io, non me lo ricordo. Esempio, non so se unico, certo raro, comunque degno di ogni elogio nell'ambito della scuola primaria italiana. Quindi lo possiamo anche recuperare, adesso bisognerebbe parlare con i direttori didattici e dire questo l'aveva scritto il Cardinale Cento, e perché l'ex direttore Casa di Dio ci teneva molto a questo. Mi si consenta, continua sempre il Cardinale Cento, dire che quest'anno egli ha superato se stesso in così onorifica palestra culturale. Che idea luminosa è balenata alla sua mente e quanto felicemente ha saputo attuarla. Uomo di vasta preparazione intellettuale, cristiano convinto, amante appassionato delle sue, delle nostre Marche natie, egli ha voluto far rivivere in queste pagine tutti i santi, ideati e servi di Dio, splendidi fiori che la fertile terra picena ha fatto sbocciare per i giardini del cielo. Confesso di essere rimasto pieno di stupore scorrendo il suo manoscritto, oggi riprodotto in questo elegante opuscolo. Quale quanto lavoro il suo, frutto di indagini oculate, di pazienza instancabile, di consultazioni innumerevoli, che gli hanno consentito di mettere insieme una monografia di valore positivo. Nel campo specifico non ha parmi precedenti per quello che riguarda le Marche e si impone perciò all'ammirazione universale. E quindi qui continua, e vado alla chiusa: leggendo queste pagine respireremo dopo tanti putridi miasmi un'aria pura e refrigerante. Ne spero ce ne siano altri. Ameranno i giovinetti avere in mano libri di agiografia cristiana? Se incamminati malauguratamente per sentieri tortuosi, si decideranno di prendere la dritta via. Forse, perché no, alcuni di loro sentiranno nella loro anima la brama di consacrarsi a Dio. Tutti, me lo auguro, proveranno un'ansia nuova, quella di amare Cristo, fuori del quale non c'è che l'ombra, l'errore, la disperazione e la morte. Così sia, cioè, l'ho letto l'introduzione e il finale, però capite, non volendo, quello che ho detto all'inizio è stato scritto, non ho detto niente di nuovo, ma il nuovo è che oggi questo non c'è.
1: No, no, stai dicendo veramente bello questo San Nicola, che è un San Nicola che oggi continua con noi, continua ad aiutarci dal cielo, e noi gli diciamo continua a questa nostra piccola radio, ma bella, a tutti i nostri paesi, le Marche, tutti e il mondo, diciamo.
0: Allora,
1: anche questo.
0: Una frase tratta da questa monografia, che è stata scritta da un insegnante elementare che si chiama, penso sia ancora vivente, se comunque dovrebbe essere intorno agli 85-90 anni, Francesca Paoluccia Morri. A lei il direttore ha assegnato, una maestra, di scrivere su San Nicola da Tolentino, e in queste pagine fitte a un certo punto è scritto: tutto Nicola chiedeva al Signore per gli altri, salute, benessere, tranquillità, mai nulla per se stesso, anzi godeva nel soffrire, perché in tal modo si sentiva più vicino al Signore. La sua vita fu un lungo carvario, tormentato dalle malattie, sì, è stato anche molto malato, soffriva spesso di febbre violente che lo lasciavano stremato ed esausto per parecchi giorni. non si concedeva il più piccolo ed innocente piacere, mangiava il minimo necessario per reggersi in piedi, dormiva pochissime ore su di un duro giaciglio senza mai liberarsi del cinto di ferro. Cioè, una volta c'erano queste forme di privazione e di autopunizione, no? Oggi chiaramente proporre questo sarebbe, secondo me, non solo impensabile ma anche fuori luogo, però essere disponibili nei confronti del prossimo sicuramente sì. E spesso era tentato dal demonio, ma sempre attraverso la preghiera e la penitenza riusciva a superare ogni difficoltà. Lui è stato sempre una persona disponibile. Poi, come dicevo, devoto alla Vergine, e qui leggiamo: in una delle numerose visioni che ebbe in questo periodo, quando praticamente lui ormai era il prossimo alla morte, ne era consapevole e pregava, lui era molto devoto alla Vergine, seppe dalla Vergine il giorno della sua morte, e qui leggo, virgolettato: 3 giorni dopo la mia nascita, la Madonna è nata l'8 di settembre, gli disse la Madonna, 3 giorni dopo la mia nascita, quindi tu morirai 3 giorni dopo la mia nascita. Nicola fu felice perché la morte rappresentava per lui la glorificazione della vita, l'unione con Dio che era stato sempre il fine della sua santa esistenza. Come gli era stato annunciato, la mattina del 10 settembre 1305, all'età di 60 anni, frate Nicola spirava tranquillamente, mentre tutti i frati che affollavano la sua cella piangevano commossi e pregavano. Le sue ultime parole furono: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Venne subito venerato con grande culto. Il 23 maggio del 1325 Papa Giovanni XXII da Avignone, perché all'epoca la sede della Romana Chiesa era ad Avignone, poi grazie a Santa Caterina da Siena fu riportato a Roma, emanava la bolla con cui si iniziava il processo di canonizzazione, che autenticò, ascoltate, lo ribadisco, 301 miracoli e dichiarò eroiche le virtù del santo.
1: Ecco, vedete quanto ha fatto e quanto il Signore poi dopo...
0: Poi ci sono stati tanti altri fatti, le reliquie di San Nicola, le famose sante braccia che furono tagliate nel Gorgo il Sangue e chi insomma le voleva rubare, inorridito, imborrito, scappò, le lasciò. Diciamo che la storia di San Nicola apre tanti spunti, apre a tante riflessioni, ma soprattutto, a mio dire, apre alla cosa più importante, all'amore verso il prossimo.
1: Ecco.
0: Ama il prossimo tuo, no? Ama Dio e ama il prossimo tuo come te stesso, no? Cioè, praticamente questi sono anche i comandamenti degli ebrei: amare Dio e amare il prossimo.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Sono quelli
1: veramente
0: fondamentali. E lui, proprio perché possiamo dirlo figlio di Dio, io direi figlio eletto, figlio predestinato, figlio prescelto, no?
1: Certo, certo.
0: Ha obbedito e contrassegnato tutta la sua vita, tutta la sua umile vita, ma non umile perché ha vissuto in povertà e obbedienza, umile perché sempre obbediente ed osservante della parola di Cristo.
1: Veramente bello, e ce lo stai dicendo con veramente una bella cosa che hai fatto.
0: Beh, io credo molto in San Nicola e lo dico commossa, perché chi mi conosce sa che non sono né un'esaltata né una pazza, però quando mi trovo in difficoltà mi reggo in cripta con il mio block notes, mi faccio le domande e prendo appunti, e devo dire che anche in questo difficile periodo che ho vissuto con mio padre, l'ennesima prova che ho avuto è che lui mi ha spiritualmente dettato, io parlo questo linguaggio, certo che lui non è che mi parla, cioè, e ho scritto tutto quello che lui mi ha detto, ho eseguito tutti i suoi consigli, anche medici devo dire, e sono riuscita a trovare la soluzione. Cioè, io mi sono anche lamentata poi con il farmacista, ho detto: ma le pare possibile che io devo andare a chiedere ausilio a San Nicola? Nazareno, guarda che grado di questa cosa, eh. A me mi ha aiutato San Nicola per salvare mio padre. Mio padre era ormai. E io lo dico alle persone e dico: voi non prendetemi per matta, ma se voi siete veramente credenti e sapete, siete convinti dei miracoli di San Nicola, San Nicola vi esaudisce, San Nicola vi ascolta, San Nicola vi guida, San Nicola vi protegge. Dovete crederci fortemente, e soprattutto dovete essere persone di cuore, perché certo, se io sono una persona disonesta e scorretta e poi a San Nicola dice: senti, ne fammi la grazia, cioè, oppure fammi vincere all'otto, fa questo, non rientra nei piani di Dio, no? Ecco, cioè,
1: vabbè, tante volte per uno che sta male può anche questo potrebbe
0: però
1: essere.
0: Una persona che va da San Nicola e si mette in ginocchio, osservante della parola, prega Ave Maria, Padre nostro, Ave Maria, Gloria, eccetera, e poi a San Nicola con tutto il cuore dice: San Nicola, mi rimetto anche nelle tue mani, tu che sei il santo tra i santi, aiutami, io in questo momento sono così, dammi coraggio, cosa devo fare? Cioè, non esitare, non vergognarsi, credere. Le risposte arrivano, i segni sono evidenti, e io questo qui l'ho avuto da tanti anni, l'ho avuto con mia madre, l'ho detto tante volte anche qui alla radio, tre cose gli ho chiesto e tre cose mi ha dato. Cioè, così, anche i medici si sono meravigliati, cioè non credevano quando mi sottovagna, poi ho fortuna, ho avuto anche dei medici credenti, ma ho detto: veramente Vani, io sono credente ma non come te, perché ha detto quello che gli ho chiesto te l'ha dato, ovviamente testimoniato, e ce l'ho raccontato questo episodio il giorno, cioè io vi ho chiesto tre cose, speriamo che San Nicola, anzi no, speriamo, ho detto sono convinta che San Nicola me le darà, non ho detto mai speriamo, sono convinta che, e queste me le ha date tutte, cioè ogni volta che chiedo qualcosa a San Nicola, San Nicola veramente mi è vicino. Io chiedo sempre cose spirituali, non chiedo mai cose venali, io chiedo sempre un aiuto, ecco, per la salute, per le difficoltà, di darmi la forza, di sostenermi, di aiutarmi a capire come adoperare meglio anche la lingua, la parola, come comportarmi, cioè poi arriva, ti arriva quell'incontro, ti arriva quella persona, ti arriva quella telefonata, ti arriva quel segnale. San Nicola c'è, è una realtà alla quale i tolentinati devono essere veramente grati. Noi siamo fortunati, perché poi non solo San Nicola, con San Nicola poi abbiamo anche Santa Rita, no? La Santa degli Impossibili, poi ovviamente a San Nicola abbiamo anche Santa Maria della Tempesta, anche lì c'è tutto un discorso che tempo fa lo facemmo, cioè il nostro comune, io dico, Macerata e Civitas Marie, e lo sappiamo l'intervento della Madonna quando bloccò la peste, no? Cioè, chi è santo? Chi è vicino a Dio? Chi è in Dio, no? Non può che avere bene. Ricordiamocelo questo, non può che avere bene.
1: Guarda, io ti dico una cosa, dopo questa bella cosa che hai fatto oggi, queste piccole cose che stai dicendo, ogni tanto, anche se non San Nicola ogni anno la vediamo, però tu queste cose che lui dice, ecco, mettile anche in 2-3 minuti in qualche trasmissione che fai.
0: Io intanto consiglierei a chi si reca in Basilica di recarsi anche alla libreria che è lì in piazzetta e acquistare, intanto costa pochissimo e si legge bene ed è stato ripubblicato La vita di San Nicola da Tolentino. Poi chiedere anche, perché ci sta, ad esempio, volevo parlarne ma il tempo purtroppo se n'è andato, un illustrissimo professore di liceo classico, padre Domenico Gentili, che ha studiato filosofia e teologia, ha scritto una pubblicazione bellissima, non so se la ristamperanno, questa è un'edizione che risale pure questa agli anni 70, cioè antica, si legge benissimo, è una cosa, è come dici tu Nazareno, sai che facciamo adesso? Visto che ho qui sotto mano questo libro stupendo, Un asceta e un apostolo, scritto da padre Domenico Gentili, che ha insegnato al liceo classico di Tolentino, non so se per 30 anni, non lo so, una persona splendida, di un'umiltà. Io lo ricordo, non l'ho conosciuto personalmente, lo salutavo, era una persona molto schiva, riservata, un uomo, ma una persona, ripeto, chi l'ho avuto come insegnante ha avuto una fortuna straordinaria. Guarda, leggo solo le prime 5 righe per far capire anche l'impostazione del libro.
1: Sì.
0: Scrivere sui questa l'ha scritta pare Marziano Rondine all'epoca, quando l'ha presentato, gli ha detto questo. Pare Marziano Rondine è vivente, l'abbiamo qui in Basilica, è stato priore qui a Tolentino, poi professore a Bologna, insomma qui stiamo parlando di persone di straordinaria non solo spiritualità ma anche cultura. Scrivere sui santi non è facile. Essi infatti hanno vissuto un'esperienza così singolare e personale che quando si va a indagarla o a narrarla ci si trova sempre di fronte al mistero di un mondo troppo intimo, unico e forse per alcuni aspetti inaccessibile, perché risultato di una mirabile collaborazione tra la grazia di Dio e la disponibilità dell'uomo, le cui modalità sfuggono alla nostra valutazione.
1: Ecco, perfettissimo, bravissimo. Hai fatto una cosa meravigliosa su questo San Nicola, che sta qui ma sta anche in tutto il mondo. Insomma, San Nicola, ecco, continua a sta per noi qui a Tolentino, nelle Marche, in Italia, nell'Europa e in tutto il mondo, San Nicola.
0: Allora, sai che facciamo, Nazareno? Visto che c'è tanto bisogno di santità e soprattutto c'è tanto bisogno di pace e i santi sono uomini di pace, ogni puntata 5 minuti li dedichiamo al libro che ha scritto padre Domenico Gentili, leggiamo un paragrafo, un capitolo di che se... Così la gente può apprezzare non solo lo stile di questo grande filosofo, teologo, professore, ma soprattutto attraverso la scrittura di questo studioso agostiniano, le virtù, i valori, la spiritualità e ovviamente la santità di Nicola.
1: Ecco, benissimo.
0: Anche perché fra 3 mesi ci troviamo a parlare della nascita di Gesù, incamminiamoci anche diciamo per tempo, così arriviamo in tempo anche alla nascita di Gesù. Quindi con Nicola avviamoci anche a questo tipo di purificazione spirituale, la vorrei chiamare, no, Nazareno? Perché ci aiuta a purirci, no? Visto che siamo tutti peccatori, cerchiamo insomma in qualche modo di elevarci.
1: Sì, no, ma più che altro, ecco, visto che hai fatto una bellissima trasmissione oggi su San Nicola, diciamo che oggi c'è tanta roba che non ci fa tante volte capire che bisogna andare a messa, che bisogna cercare Gesù, eccetera, ecco, e c'è tanto rumore che ci fa stare un po' fuori. E allora...
0: Pensa anche un altro particolare, no? Nicola è stato il primo frate agostiniano, perché poi, anche se Agostino è morto nel 354 d.C., poi l'ordine effettivamente non è stato mai... non ha avuto seguito e è stato istituito nel 1220-30, insomma poco dopo l'ordine francescano. E quando Francesco andò dal Papa appunto per la regola, il Papa gli disse: ma è tanto bene la regola di Agostino, perché devi farne una nuova? Quindi però c'è un distinguo, anche qui è importante parlarne, no? Il valore della regola agostiniana, quindi quali sono, diciamo così, le caratteristiche di questa regola agostiniana che si distingue dalla regola francescana. Tra l'altro il 17 di questo mese, a settembre, il giorno delle stimmate di San Francesco, si riapre la chiesa di San Francesco qui a Tolentino, e per il 17 ottobre, il giorno del patrono San Catervo, a Tolentino si riapre la cattedrale di San Catervo. Quindi abbiamo di nuovo le chiese tolentinate riaperte al pubblico, no? Alla comunità. Speriamo che l'anno prossimo riesca ad aprirsi nell'interezza anche la Basilica di San Nicola, che comunque questa mattina padre Paolo Pio, che ha celebrato la messa delle 8:30 alla quale ho partecipato, ha anticipato che sabato verrà riaperta al pubblico, perché i lavori sono stati ultimati, il cappellone detto Cristo di San Nicola, ma anche del cappellone ne parleremo, perché Nazareno, vi do questa notizia in anticipo: il 25 settembre, come terziaria agostiniana, una nostra sorella ha chiesto di spiegarci, appunto grazie alla cultura e alla preparazione di padre Marziano Rondina, la storia del cappellone, cioè ce la fa in maniera più semplice, però ce la racconta. Dopodiché io penso di registrare questo incontro narrativo, oltre che spirituale, storico, artistico, e magari di riproporlo a Radio Nuova Macerata, perché chi viene rimane folgorato, no, da questo cappellone che impropriamente viene definito di San Nicola. Viene definito così perché si trova nella Basilica di San Nicola, questo è ovvio, però parlo un po' delle Sacre Scritture, insomma è una cosa molto più ampia di quello che viene sintetizzato, diciamo così, comunemente. Oggi mi sono prolungata, ma parlare
1: oggi ci voleva, è una cosa molto molto bella e tanto tanto importante per tutti, insomma, per noi e per tutto il mondo, l'ho detto io.
0: Per crescere in modo più consono a quello che è la volontà del Signore, perché chi crede sa che il credente ambisce alla luce, no? alla salvezza, alla vita eterna, e quindi queste persone possono aiutarci e guidarci in questo difficile cammino, appunto, che ci è stato assegnato, ma che dobbiamo vivere ovviamente da cristiani, e io nel mio piccolino, almeno con le parole, cerco di farlo. Io vi abbraccio calorosamente, spero di essere stata
1: brava, sei stata brava,
0: e soprattutto di aver parlato, mi commuovo con il cuore.
1: Ecco, diciamo anche a tutti quelli che ci hanno ascoltato, quando c'è qualcosa, noi diciamo a San Nicola. Abbiamo anche San Nicola, ce ne sono tanti, però abbiamo anche San Nicola e possiamo parlare con lui. E naturalmente, ecco, diciamo anche per chiudere la trasmissione, San Nicola a questo nostro Radio Nuova Macerata, che sta qui a Macerata, anche tu dacci un aiuto. E saremo stare molto bene. Bene.
0: Grazie, un abbraccio a tutti e ci riascolteremo fra 2 settimane. Un abbraccio grande.
1: Ciao ciao allora.
2: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.